un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai, cambia mie abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio o della bisbiglio mentre ci abbracciamo.

la gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso, quello rosso sopra il davanzale.

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

0: Amag Ticino presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto...
1: Che amore di affari!
0: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
4: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard Live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
5: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
6: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.

0: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Per una volta vi chiedo di smetterla di guardare Barbara Venneri come si veste, ma di guardare me. Grazie. Sì. Eccomi sì. qua.
1: Allora. Tra l'altro, complimenti, brava.
0: Scusatemi, brava. Gianni, in questi momenti mi dovresti star dietro. Cioè,
1: non ci crede.
0: No.
1: Vero.
0: Dovremmo fare una roba tipo la tocchiamo piano. Gianni, no. Gianni, no.
1: Non lo fare, Gianni.
0: No, dai, Gianni,
1: non
0: sono
1: vuole,
0: timida.
1: Lo sai, dai. Ma dai, non metterle in difficoltà, guarda. Oddio lo fa. Mamma mia, mi fa sempre. Basta.
0: Ecco.
1: No, il twerk no, sta questo.
0: E devo twerkare alto, se no non mi vedono in telecamera.
1: Allora, tra l'altro, tu devi fare delle lezioni private da Morbio, perché sì, col twerk non ci sei.
0: Penso di sì.
1: Non ci sei. Allora, ma cos'è leopardo questo? O ghepardo?
0: Ragazzi, non so se si possa definire tipo maculato. Che va bene, non posso tutto?
1: Maculato, però con le strisce bianche e rosse, cappellino rosso che ora non c'è, ma...
0: Eccolo!
1: Vai!
0: Ragazzi, questo cappellino me l'ha mandato un fan.
1: Sì, da Los Angeles.
0: Da Los Angeles, sì. Guardate qui!
1: Guarda che non è così raro, eh!
0: Beh, ma arriva della squadra vera, degli Angels!
1: Sì, te l'ha detto lui!
0: Sì, me l'ha detto lui, sarà made in China, sicuro!
1: Ci sta provando, è chiaro che arriva da Los Angeles.
0: Ai tempi ho capito che non ce n'è, anche perché c'è una certa età!
1: Cosa vuol dire?
0: Ehi, tipo 60!
1: Sì, tu non è che ne hai 12, eh!
0: Tu sei fatti gli affari tuoi! E comunque sono fidanzato, ok?
1: Sei fidanzato. Allora, intanto invece Barbara Venneri mi sfoggia un classico nero che su di lei, secondo me, si posa.
0: Oggi è un nero diverso, secondo me, eh?
1: È più opaco.
0: Ho notato.
1: Opaco,
0: sì,
1: opaco.
0: Sì, sì, sì.
1: Sì. È qualcosa che non va, secondo me. È opaca.
0: No.
1: È opaca.
0: Ma sai cosa? Tu scusami, che blush usi, no?
1: Ah, il blush.
0: E Cipria, perché sei bella opaca. No, davvero.
2: Non si possono dire marche.
0: Hai ragione.
1: Ma è quella con la bottiglia lunga o quella con...
0: È quella col muso storto.
2: È una Cipria. Capito?
0: Ho capito. Beh, sì. Comunque funziona bene perché sei bella opaca.
2: Bene,
0: sì.
2: Funziona bene.
1: Perché la cipria e tutto quello che vi schiaffate in faccia è per opacizzare, non per rendervi lucide.
0: No, la cipria trasparente, io che ho il problema della T, sapete la zona T? Fronte, naso, mento.
1: A chi lo dici?
0: Sono sempre untina. È untina.
1: Ma lavarsi no?
0: Ma mi lavo, ma certo, faccio la beauty routine 2 volte al giorno. Però è proprio la pelle un po' grassa, quindi devo mettere sempre la cipria trasparente. Ma dopo un po' se ne va, vedi?
1: Fa
0: dietro il pennello.
1: Fa vedere.
0: Mi faccio vedere.
2: Che non è tanto eccentrico. Cioè, nel senso.
1: Non è ego.
2: No.
1: Ecco.
2: No,
1: va, figura.
2: Per nulla.
1: Ecco, guarda, eccolo.
2: Adesso dobbiamo guardare.
1: Madonna, che pennellone.
0: Lo so.
1: Sì, ma.
0: Beh, ragazzi, per una donna grande non ci vuole un pennello grande, ma un gran pennello.
1: Cinghiale. Niente, sì. Lascia stare Barbara, tu sei troppo piccola.
0: Barbie, di che anno sei tu?
2: Io 95.
1: Ma non è illegale.
0: Aspetta, scusami, Gianni.
1: Ma può già lavorare, scusa.
0: Scusami.
1: È troppo piccola.
2: Adesso.
0: Maxi. Prova a chiederglielo.
1: No, non posso.
0: Dai.
1: Ma no.
0: Sì, sì, chiediglielo.
1: Però gli faccio l'altra.
0: Va bene.
1: No, aspetta.
0: No.
1: Ciribiribi.
0: No, ciribiribi.
1: Ciribiribi. Ciribiribi.
2: Mi ricorda qualcosa.
0: Ma cosa ti ricorda qualcosa?
1: Signorina,
0: scusami. Aspetta.
1: Vai.
0: Hai una seconda possibilità, Barbara.
1: Fagliela tu.
0: Sì.
1: Fagli quella della cadrega.
0: Ma è... scusami. Ma è nuovo?
2: Che cosa?
1: Fuori, per favore.
0: Guarda, posso dirti,
1: signor Sasha D'Alcol,
0: è nuovo, devi rispondere. No, hai lavato con Perlana.
1: Sì, ma Barbara.
2: Sì, vabbè, però
1: cosa?
2: Noi ci si faceva dare, cioè nel senso,
0: siamo stanchi, eh?
1: Sì,
0: stanchi.
2: Ma sai che è una battuta che faccio anche abbastanza spesso?
0: Non è vero?
2: Sì.
0: Allora vai con l'ultimo spesso. No, se superi questo puoi essere ancora nostra amica.
1: Testa. Ne hai uno in testa?
0: E beh, no, quell'altro tanto lui non gliela avrà detto.
1: Cos'è che gli abbiamo fatto a lui? Perché c'è un lui in questa storia.
0: Citofono. Vai.
1: Ti prego, Barbara.
0: Barbara.
1: Perché comunque in fondo ci sei anche simpatica.
0: Sì, sì.
1: C'è Gigi? Beh, c'è Gigi.
0: Barbara.
1: C'è Gigi?
0: Cosa rispondi?
1: La risposta è...
0: No.
1: Brava.
0: No.
1: Poi?
0: E poi?
1: Chi c'è? Se non c'è Gigi, chi c'è? Ti prego, Barbara. giornalista dal 1812.
3: No, lei ha sparato, ha detto o sì o no. C'è Gigi.
2: Ma deve essere,
3: secondo me,
2: volendo.
0: Hai ragione.
1: Povera Barba.
0: E quindi?
2: Ipoteticamente poteva essere anche, non lo so.
3: No.
1: È giovane, è una bimba la nostra Barbara.
3: Barbara. E la cremeria?
1: La ferisci. C'è Gigi? No.
0: No, e la cremeria?
1: Niente. Oh, ma tu mangi gelato?
0: Questi giovani.
1: Ma tu
3: hai mai mangiato un gelato confezionato?
2: Oh. In realtà confezionati non molti, devo dire la verità.
1: No, la viziatona, io sono quelle fatte.
0: Lei solo quelli freschi.
1: Quelli direttamente
0: sì,
1: dalla
0: sì.
1: bocca.
0: Esatto. Vabbè, dai, la lasciamo andare che sono 10 minuti
1: sì,
0: che
1: poverina.
0: La
1: tratta. Dai. Comunque non farci Vabbè. Caso, sono battute.
0: Vai pure a ripassare le pubblicità, ne riparliamo dopo.
2: Ciao ragazzi, più tardi.
0: Ciao Barbie.
1: Ciao Barbara.
0: Povera Barbie.
1: Hai sentito il tono un po' stucchevole?
0: Sì, sì, sì.
1: Ciao.
0: Messo va da Sasha Dalcol. Cambiatemi turno che non ce la faccio più.
1: No, ma in realtà lo chiedo io al signor Sasha Dalcol. Gli dico, scusi, ma scelga bene i giornalisti.
0: Vuoi chiedere anche la sigla?
1: Sì, signor direttore, se me la manda, grazie.
0: Chi la canta oggi?
1: Oggi la canta Gigi e la cremeria.
0: La rivincita di tutti quei Gigi che non sono stati menzionati. E allora, sulle mani!

0: Pignola, ma glielo dice lei a Maxi che sono alta 1,83?
1: Allora, sono felice che una persona in meno nel mondo è nel club delle calze, quelle competitive.
2: No! Sì, giusto. Calze con pressione graduata.
1: Ok, perché sì. Io ce l'ho, la devo tenere a vita su una gambetta sola.
2: Sì.
1: Mentre tu, bene, sono contento, ciaone.
2: Però la sera, quando rientro, devo rimetterle.
1: Ecco.
2: Cioè, sì. Nel senso, mi lascia libera la doc durante il giorno.
1: Giorno ti
2: per
1: muovi.
2: Non soffrire troppo. Poi mi ha detto, quando rientri, metti sui gamboni e rimetti la calza per dare un po' di far fluire. Cioè.
1: Giusto, ha ragione.
2: Sì. Comunque, ragazzi, io non so voi, ma in sti giorni con sto caldo c'ho due cotechini, No, raga.
1: Due coteche?
2: Cioè, non distingui neanche bene la forma del piede. Dice, aspetta un attimo, avevo dei tendini prima.
1: Ma nascosti. Ti gonfi?
2: Sì, io sì.
1: Ti gonfi?
2: Mi male. Gonfio. Vedi che ho le vene grosse qua?
1: Sì.
2: Mi gonfio le mani, sì. I piedi e le caviglie. Un bijou.
1: Oh, e non ha difetti, Questi sono proprio i pregi, Chiaro.
2: Questi sono i pregi.
1: Certo.
2: Sì.
1: Tra l'altro tu hai quella cosa delle mani che...
2: Ah, il morbo di... Rhino.
1: Di rinoceronte, diciamo,
2: sì.
1: Quello...
2: dai, quello dove a un certo punto ti manca la circolazione, hai le dita tutte bianche.
1: Bianche, sì, sembra dei guanti.
2: Sì, bravo! Sembra che abbia bruciato le dita tipo nella caldeggina. Sì.
1: C'era due calzini, il famoso lupo di Balla coi lupi, e c'è anche Nata coi guanti che sei.
2: Scusami,
1: tu.
2: Il lupo di Balla coi lupi si chiamava due calzini?
1: Certo, perché aveva
2: non mi ricordavo.
1: Zampine come te bianche.
2: Ah.
1: E quindi Kevin Costner l'aveva chiamato due
2: Ho capito.
1: Calzini.
2: Allora, sentite, magari non avete ascoltato la puntata di ieri, posso dirvi da una parte forse meglio per voi che vi siete salvati, ma ieri sono passata a trovare i miei, ero a pranzo,
1: mm-hmm.
2: E mia mamma mi dice a un certo punto, amore, scusami, perché continuavate a parlare di messaggi effimeri e di gente che ti ha messo nei messaggi effimeri. Ho detto, guarda mamma, tanto domani mattina ne parliamo con Maxi.
1: Sì, allora io ho tirato giù, è molto ticinese.
2: Sì.
1: Che cosa sono i messaggi effimeri?
2: Dopo molto... è perché stiamo parlando da troppo.
1: Molti non li conoscono, quindi vi dirò che cosa sono.
2: Bravo.
1: E vediamo se magari li usate anche voi.
2: Sì.
1: Vediamo.
2: Sentite, secondo me dobbiamo partire toccandola molto piano. Tipo Linkin Park, va bene, 7:11?
1: In the end ci
2: sta. Dai.
1: Ci sta.
2: Signore e signori, questo programmaccio porta il nome di Amici in Affitto. Alla mia destra, lui. Che bella camicia, tra l'altro.
1: Però mi sbatte un po' in faccia, credo.
2: Ma che ti sbatto con sta musica adesso, Maxi B e la Varghi, signori e signori, si comincia!
1: Vai!

0: ragazzi alle 7:12. Buongiorno.
1: Scusami.
2: È caduto il microfono.
1: Ho sentito un rumore che potrei definire tipo un po' peluche.
2: Un tonfo.
1: Un peluche che si autoannientava. Ho detto, cosa è successo?
2: Rimando.
1: Sì, rimanda. Era bellissima l'intro sul pezzo. Vabbè.
0: No, vabbè, ma che pezzi alle 7:12. Buongiorno.
2: Ha fatto cadere il microfono. Vabbè.
1: Beh, perché i Linkin Park fanno anche questo, ragazzi.
2: Sto guardando ultimamente un po' di speciali sui Linkin Park, su ovviamente l'ex cantante, leader. E devo dire, erano emozionanti.
1: Sì, vai.
0: Ciao ragazzi, ma la Barbara è troppo giovane per queste cose. Ma no, non va bene. È giovanissima, è troppo giovane. Solo noi.
2: Siamo solo.
1: Scusatemi,
2: noi.
1: Allora.
2: Ma che?
1: Scusa, mi ho toccato il microfono. Cosa ci è successo oggi con i microfoni?
2: Lascia stare.
1: Mi rendo conto che quando tentiamo di mettere alla prova le persone che ci vengono a trovare con riferimenti pubblicitari, e capiamo subito se sono troppo giovani, niente, li scartiamo.
2: Sentiamo.
0: E sì, fantastici. Te, Max, stai bellissimo con quella camicia chiara. Scusa.
1: Pausa.
2: Che?
1: E Belen? Di Amici in Affitto?
2: Ma la Straioli, ma la conosci? È lei quella che di solito chiediamo giustificazioni sullo spagnolo, è lei che comincia.
1: Ma amore, ma sei tu che gestisci i messaggi? Io non conosco nessuno, sento solo la Belen di Amici in Affitto.
2: Più bella la nostra.
0: Siete fantastici. Te, Max, stai bellissima con quella camicia chiara di donna e la Marghe vestita di tigreton.
2: Da tigreton.
1: Oh, che carina.
2: Io adoro.
1: Sentite,
2: poi, mi fate gli auguri, oggi è il mio compleanno.
1: Gianni, aspetta.
2: Ma no, è solo un augurio così.
1: Lui non vede l'ora. Sai che soffre di mania di protagonismo.
2: 48 anni.
1: Questa è la voce di Gianni, che vedete ogni volta chi è Gianni. Ecco qua.
2: Tanti auguri, cara Mari.
1: Allora, non sottovalutate lo sprint e l'entusiasmo di questo pezzo, perché Gianni ci ha messo 2 annetti per metterla giù.
2: Sì, però sì. Se dovete fare degli auguri, fateli adesso.

0: Sì?
1: Basta con questi auguri.
2: Avevo il telefono attaccato al collo col cordino e mi è clamorosamente caduto. Tutto qua.
1: Non ho capito. Aspetta, rifaccio.
3: Scusate.
1: Ma hai starnutito?
3: Scusatemi. Ho ancora un po' d'allergia.
1: Ma tu non starnutisci, tu emani dei suoni che neanche...
3: Ragazzi, mi sono dimenticata di mettere lo spray nel naso stamattina. No, davvero, che è tremendo perché ti rimane la gocciolina in gola tutto il giorno, amara. Però sopravvivo meglio.
1: Ho capito. Scusami, sentiamo.
2: Sì. No, vabbè, ma che...
1: Ah, questo perché poi sembrava che si strozzasse, dice no, avevo il telefono. Hai capito?
3: Ho capito.
1: Poi, sì, vediamo, dopo passiamo agli messaggi effimeri, perché sennò qua non ci salviamo più. Allora...
3: Vedi l'ora tu,
1: Di che? Dei messaggi effimeri?
3: Sì.
1: No, beh, però, è capire. No, basta, ci sono solo esempi di vecchia pubblicità.
3: Allora, amici, facciamo così. Un altro pezzo. Preferite Elton John? No, no, ve lo dico io cosa mettiamo. Guardate, perché? Mettiamo Cosmo l'ultima festa.
1: E
3: cosa dite?
1: Tra l'altro, ragazzi, non offendetevi, perché c'è una canzone meravigliosa di Elton John, ma in un morning show come il nostro, Your Song vuol dire veramente spararsi al dito del piede, eh?
3: Sì, secondo me stanno cercando di...
1: No, dai.
3: Di boicottarci.
1: Oh, canzone
3: bella,
1: divina.
3: Bella, in un altro programma.
1: Oh.

0: Maxolins, ragazzi, ho capito perché ho le vampate stamattina.
1: Perché balli?
0: Perché ieri sera, per la prima volta dopo un annetto, ho rimesso l'autoabbronzante.
1: Sì, infatti sei scura.
0: Davvero?
1: Madonna, sei...
0: Ragazzi, sì. Funziona di brutto.
1: Ma infatti volevo... Però non ho avuto il coraggio, ho detto metti che sbaglio, metti che... E invece sì. No, sei...
0: Ho messo l'autoabbronzante. Solo che devo stare attenta ai palmi, perché l'ultima volta...
1: Bianchi?
0: No, non avevo lavato subito le mani. Quindi mi ricordo che era un'intervista. Uh-huh. Alzo la mano, la signora fa... Cosa ha fatto alla mano? Ragazzi, avevo i palmi arancioni. Oh, ma arancione Radio 3, sì, proprio sì. Arancione.
1: E sapevi già di venire.
0: Un'altra volta ho messo i guanti, però ho tenuto le dita coperte perché ho detto così, con la parte delle dita faccio i palmi.
1: Sì.
0: E poi ho detto tolgo e faccio le dita. Mi sono dimenticata di fare le dita.
1: Le dita bianche.
0: Quindi ero a un'altra intervista, mi guardano. Scusi, ma
1: non c'è,
0: ragazzi, avevo le dita bianche e il resto nero. Sì, ma sembrava tipo all'ombra. Sai quando l'ho levata, ma no, la luce era la stessa.
1: Stavolta è tutto omogeneo, è sì. Perfetto, sì. Sei già in pieno agosto.
0: L'ho
1: comunque.
0: Fatto stanotte.
1: Capito? Ma di notte dormire magari.
0: Perché poi mi sono detta, la lampada mi fa venire le rughe. Ormai ho 44 anni, quindi ho fatto l'autoabbronzante.
1: Brava, brava.
0: Dall'autoreggente con pressione graduata l'autoabbronzante un attimo.
1: È un attimino.
0: Sì, sì.
1: Poi.
0: Sì.
2: Beh, io ve lo confesso. Quando Gianni ha cominciato a cantare, ho abbassato il volume a zero. Sì, non lo sopporto.
1: E allora? Ma giustamente.
0: Scusa.
1: Per gli auguri.
0: Oh, come vi amo.
1: Ma tra l'altro non è l'unica a non sopportare Gianni quando fa quella roba. Ma senti, allora abbiamo l'alternativa.
0: Sì, sì.
2: Oggi lei diventa più vecchia.
1: Ma non si dice.
2: Tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri.
1: Non so se è meglio Gianni o...
0: Sì. Oh, come vi amo. Ciao, ciao, ciao, ciao. Sentite, ma secondo me sotto sotto voi volete bene a Gianni.
1: Sotto sotto c'è enfasi.
0: Ah,
1: e beh, per tornare.
0: No, vabbè. Sotto sotto c'è Gilli.
1: Basta
0: così.
1: Allora, i messaggi effimeri. Voglio raccontarvi una storia triste. Con la Marghe siamo a Cali. Incontriamo una badilata di persone.
0: Sì.
1: Più famose, meno famose. Noi non facciamo distinzioni, ci divertiamo con chi.
0: È vero, noi trattiamo uguale anche la regina Elisabetta, ma non c'è più. L'avremmo trattata uguale.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Tra l'altro, tra noi due, chi l'ha vista da più vicino?
0: Tu.
1: Ecco, diciamo, perché è giusto anche.
0: È vero. Sì.
1: No, allora, incontriamo una persona di cui non faremo il nome perché non è giusto. Però.
0: No, però non farlo davvero,
1: No, non lo faccio.
0: Okay.
1: No, no, no.
0: Ok.
1: Non lo faccio. E ci siamo persi, la Marghe e io ci siamo divisi. Non andavano i telefoni perché la nostra compagnia Carin non prende una fava.
0: Però premessa dei rapporti miei, per tanto tempo, quando ero nella vecchia radio, lui veniva spesso a trovarci su.
1: Sì, sì, ecco. Siccome veniva spesso qua.
0: Ah, ecco.
1: O viene spesso.
0: No, dico, nel mio ex programma veniva spesso, quindi non dico che sia l'amico di una vita, però insomma.
1: Ci si conosce.
0: Sì, sì, bene anche. E come?
1: Allora, lei mi cerca e chiede a tutti, a cani e porci, perché veramente, dov'è Maxi, dov'è Maxi, dov'è Maxi?
0: Esatto,
1: giusto?
0: Se vi ricordate che avevo perso Maxi, lui a un certo punto mi vede, Marghe, che bello, insomma, da quando sei giù fissavi lì e non sali più.
1: Sì, facciamo più fatica a vederci.
0: Esatto.
1: Vabbè, due chiacchiere, poi questa persona mi incontra, perché lui si muove,
0: sì,
1: incontra
0: sì,
1: me, che ero
0: sì,
1: al bar Champagne.
0: Sì.
1: E niente, mi dice, guarda che ti sta cercando...
0: La Marghe.
1: Sto andando a ripescarla. Sì. Bene.
0: Quindi,
1: passano quanto? 24 ore? Quanto è passato?
0: Beh, insomma, torno a casa la sera, ho detto, mi dispiace perché col fatto che stavo cercando Maxi non sono rimasta tanto lì a chiacchierare. Ho detto, peccato, non lo vedevo da un po'. Gli mando un messaggio in direct, perché
1: giusto,
0: ci scriviamo sempre in direct. Ho scritto, è stato proprio bello vederti, posso dirti, è sempre bello vederti. Nome, un abbraccio. Il giorno dopo.
1: Ma neanche, forse subito.
0: Forse dopo un'ora. Controllo, perché ho detto. Ma sai,
1: ha risposto.
0: Magari dice: sì, t'ho visto un po' frettolosa,
1: Sì. Tra l'altro, in direct vuol dire nei messaggi privati di Instagram.
0: Di Instagram.
1: Se uno magari non lo sa, ecco. In direct.
0: Non solo. Non mi ha risposto.
1: Non ha risposto, ragazzi, niente.
0: Che dici? Magari non ha visualizzato o era di fretta. La cosa peggiore,
1: ecco,
0: è che sono stata messa nei messaggi effimeri.
1: Ma che cosa sono i messaggi effimeri? Lo spiego, perché magari quelli non
0: hanno. Sì.
1: Allora, su Instagram i vostri messaggi possono essere messi in modalità effimera.
0: Sì.
1: Vanish mode.
0: Sì, sì, sì, okay. Giusto.
1: Cioè, nel
0: vanish mode.
1: Vanish mode. Nelle... Vanish non era mica un detersivo.
0: Sai che te lo volevo dire io? Poi ho detto forse era Dash, no, Dash c'era, ma Vanish anche.
1: Anche Vanish.
0: Sì, vai.
1: Vanish mode. Mm. Nelle chat private potete attivare questa modalità. Sì. Che cosa fa? I messaggi spariscono dopo che l'altra persona li ha letti e la chat viene chiusa.
0: Sì.
1: Oppure eventuali screenshot, cioè fanno la foto di quello che dite.
0: Sì, perché ho fatto la prova ieri con mia mamma che le stavo raccontando il fatto.
1: Praticamente vi viene fuori una segnalazione: attenzione che quello dall'altra parte ha fatto una foto.
0: Avete in mente quelle cacciottate quando vi siete mollate?
1: Brava.
0: Col fidanzato?
1: Brava.
0: Volete far vedere gli screenshot di cosa vi scriveva? Guarda qui. Il problema è che adesso, se siete nel vanish mode,
1: lo sa là.
0: Arriva la notifica immediata, eh?
1: Sì.
0: Margherita Zanatta ha fatto uno screenshot della tua conversazione. Una figura di...
1: No, va bene.
0: Brutto, eh?
1: La modalità vale solo per quella chat specifica, non
0: sì,
1: per tutte.
0: È quello che spiegava mia mamma e non capiva.
1: Esatto. Allora, per attivarla in genere, ed è secondo me qua l'inghippo che Margherita non hai capito.
0: Bravo.
1: Per attivarla in genere, così se volete farlo lo fate,
0: sì.
1: Basta scorrere verso l'alto nella chat. Cioè voi avete la chat col ditone, fate verso l'alto, si trasforma in messaggi effimeri.
0: Però la mia domanda è: perché ha voluto scorrere verso l'alto nella nostra chat?
1: Ma non lo so.
0: E poi perché non rispondere almeno con un pollice alzato, un cuoricino, voglio dire? No.
1: Quindi la tua idea qual è? Ti ha messo nei messaggi effimeri perché? Perché?
0: Perché magari dice sì, boh, mi sta bullando.
1: Bullando.
0: Bullizzando. Bollendo.
1: Mi sta bollendo in una pentola.
0: Sì. E vuole fare uno screenshot e farlo vedere agli amici, non lo so. E adesso la becco.
1: Secondo me no.
0: Però dai, scusami, cosa costa mettere, siamo seri, amici? Cosa costa mettere un pollice alzato? Oppure fingi, ha fatto tanto piacere anche a me.
1: Punto.
0: Ma poi non rispondi. Tanto, scusami, Gianni, abbassa. Tu lo sai che prima o poi
1: ti becco.
0: Ci rivedremo in qualche occasione e io te lo farò notare.
1: Sì, tu sì.
0: Ti è arrivato il mio messaggio 6 mesi fa e un giorno?
1: Perché mi hai messo nei messaggi?
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: Glielo chiederai.
0: Sai di quando è qualcosa di poi tic tic tic tic, scusatemi tutti, perché mi hai messo nei messaggi effimeri?
1: Tutti che si girano col cocktail in mano. Dai, perché l'hai fatto?
0: Perché?
1: Dai. Scusa, io ho fatto verso l'alto.
0: No. Vabbè. Non ci sono scuse.
1: Tra l'altro, se vi interessa, sì. Le storie durano solo 24 ore, le note spariscono dopo 24 ore e potete mettere anche l'opzione, questo lo fa sempre mio figlio, puoi mandare delle foto, apri la foto e poi si chiude la foto, non la puoi più vedere.
0: Non lo fa solo tuo figlio. A parte che i giovani lo fanno quasi tutti ultimamente.
1: Tutti.
0: Perché non vogliono appesantirti il telefono.
1: Sì, poi sono tanti i motivi. Uno, non vogliono appesantirti.
0: Sì.
1: Uno, i giovani hanno una paura folle di essere giudicati. Quindi qualsiasi cosa rimane.
0: Ho capito.
1: Invece, hai visto? Ciaone. Però attenzione,
0: sì.
1: C'è un modo per fregarli.
0: Fermo, cioè... tienilo lì.
1: Ah, va bene.
0: Tienilo. Irama. Mi aspettavo.
1: Ho una storia triste con Irama.
0: Un giorno. Davvero?
1: Gli scrissi. Non so come mai.
0: Guarda,
1: col pollice. Effimero il ragazzo.
0: Ti stavo dando anche retta.
1: Irama, perché?
0: Che è un po' un mood da Julio Iglesias, questo, no?
1: E Gypsy King.
0: Sì, sì.

0: modo per aggirare i messaggi effimeri, quindi la foto che si vede una volta sola perché siete curiosi, c'è una professionista che ce lo racconta. Senti.
1: Ragazzi, per fare una foto del messaggio che volete tenere, non volete farlo sapere, munitevi di un altro cellulare vecchio, fate la foto e poi con l'iCloud ve lo trovate pure in quello nuovo. Imparate dalla zia Mary.
2: Mary, anni d'esperienza. Amici, andiamo un salto in pub perché altrimenti questa baracca chi la manda avanti? Poi torniamo,
3: Volevate un duo scoppiettante, esplosivo? E purtroppo no. Abbiamo trovato solo loro, la Marg e Maxi B. Amici in affitto su Radio 3i. Questa è Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. Amag Ticino presenta.
4: Che bonus! E che promozioni!
5: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
3: E a un tratto.
4: Che amore di affari!
3: Andiamo?
4: Adesso o mai più!
3: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambia lavora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
6: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
9: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno.
10: Calmati, la bellezza richiede tempo.
11: Ragazzi, basta. Per fortuna sono stata da Sanitas Trish. Avremo un secondo bagno e finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
6: Bagni e cucine da sogno. Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
1: Occupato!
2: Ancora?
1: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezze e Canalizzazioni a Quartino.
3: Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
4: Cabiezze il punto Swiss, ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
5: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
6: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
0: State ascoltando il meglio di Amici in Affitto, il morning show di Radio 3.
8: Prima di presentarvela vi mando la sigla, scegli Maxi, la 1 o la 2?
9: No, metti la 121, che è più bella. Oh yeah!
8: Scusa, fermo.
9: Sì, baby.
8: Fermo.
9: Ma dai, ero già entrato.
8: Ma fermi, sono Paola e Chiara?
9: Sì.
8: Ah, però quelle prese su Temu?
9: Ciccia.
8: Ah, vabbè.
9: Io ho amicizie grosse. Oh yeah, baby.
8: Non ci posso credere. Parla con gli animali, con Jasmine.

0: Non ti racconto più niente, eh? Che stupido, guarda.
1: Sai che domani ne parliamo in trasmissione, senza fare nomi, ma se non parliamo.
0: Vabbè. Io devo cambiare amici. No, perché gli faccio le confessioni, lui poi arriva questi, fa queste robe qui. Va bene, ne parliamo domani in onda, ma non è questo il momento.
1: Buongiorno,
0: va bene?
1: Jasmine Tagman. Oh, buongiorno.
0: Buongiorno a tutti. Come va?
2: Bene, grazie, a voi.
1: Oggi Jasmine, sì, è un complimento, eh? Oggi Jasmine mi è a casa nella prateria.
0: Sì.
1: Il vestiario.
0: No, ma adoro
1: dico...
0: quando specifica è un complimento, eh?
1: No, no, perché,
2: sotto,
1: perché immagino che uno possa prenderla male, non so perché, no. A casa della prateria è stato un must. Oh.
0: Anche l'esorcista è stato.
2: Io lo guardavo sempre.
0: Ragazzi, va bene, ma anche l'esorcista è stato un must, ma.
1: Infatti non ho detto sempre l'esorcista.
0: Ma è
1: usato.
0: Per dire, hai detto, beh, è stato un must, ho capito. Ma non è che perché un must allora fa figo. Penso che anche...
1: Quando ho visto Jasmine ho detto, che bello Laura Ingalls, che era la protagonista. Ma scusa, a me piace perché, allora, la salopette è molto anni 90, io l'ho sempre adorata.
0: Posso chiamare intanto che non abbiamo tempo, se no?
1: Sì, chiama, tu fai il tuo, ma lasciami, ma sai che, non mi lascia lavorare. La metto nei messaggi effimeri, te lo dico, poi finisce così. Sarebbe da riguardare però la casa nella prateria, vero?
2: A me piace, io veramente.
0: Scusatemi, Annalisa, scusami, qua si parla degli affari nostri. Annalisa, benvenuta ad Amici in Affitto, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno Amici in Affitto.
0: Buongiorno tesoro.
3: E buongiorno Yazzi.
2: Ciao Annalisa, buongiorno.
0: La sento bella gasata, eh?
1: Sì, più che altro ha la cornetta in bocca perché
0: e sono io.
1: Che volume.
0: Ho alzato io troppo il cursore.
1: Ah, non è colpa di
0: vabbè,
1: okay.
0: Sai che da quando mi hanno messo nei messaggi effimeri
1: domani comunque lo raccontiamo. Domani lo raccontiamo per forza.
0: Non sono più la stessa, sì. Comunque Annalisa, racconta alla nostra Jasmine e a tutti i nostri amici in affitto il tuo caso specifico.
3: Allora, c'ho Ronnie, il mio micetto, che ha avuto un trauma perché è caduto dal quarto piano e da allora ha avuto problemi a fare la pipì.
1: Annalisa,
3: per cui ha avuto un blocco renale.
1: Perdonami, perdonami.
3: Dimmi.
1: Ma il gatto non è quell'animale che da dovunque lo tiri cade i piedi?
3: Si vede. Scusa. Che non ha funzionato.
0: Ronnie no, Ronnie è l'eccezione.
1: Ah, Ronnie è come me, quando cade cade. Ciao, ciao. Ho capito.
0: C'è.
1: Quindi ha avuto uno spavento, addirittura è arrivato al blocco renale, hai detto?
3: Sì, ho dovuto portarlo dal veterinario, non subito, dopo alcuni mesi, e perché vedevo che non faceva più la pipì.
0: Però scusami,
3: da lì
0: L'impatto non ha arrecato comunque dei danni e quindi è dovuto alla questione fisica?
3: Allora, abbassamento di tutto l'apparato, ecco, sì. Poi è stato operato. Lui è successo in dicembre, è stato poi operato in febbraio, perché è successo in febbraio.
0: Vabbè, io lascio la parola a Jasmine, guarda, direttamente.
1: Sì. Comunque è stata da un veterinario comunque.
2: E poi ha subito
3: certo,
2: un intervento.
3: Certo, è stato operato, certo. L'unica cosa è che ha paura andare nella cassetta a fare la pipì.
0: Ah.
3: Va a fare la cacca normale, però la pipì me la fa in giro perché non vuole entrare. Poi ho provato a cambiare cassetta, una, due, tre, non so più cosa fare.
1: Non vorrei che sia un po' il messaggio effimero dei gatti, ma adesso vediamo. Adesso vediamo che cosa significa Jasmine, che qualcosa sicuramente ti avrà comunicato.
2: Sì,
1: Ronnie.
2: Sì, appunto, effettivamente, avendo già questa domanda prima, ho contattato Ronnie, adesso ti leggo quello che mi è arrivato. Allora okay. Dice, io sono un po' spaventato effettivamente, faccio la pipì in giro perché mi scappa un po'. Lui dice che dopo l'intervento è rimasto un po' delicato da quella zona, parla vescica, e mi parla addirittura di una leggera incontinenza. E poi dice, e perché la copro? Perché ho il terrore di dover ritornare, ripassare, rivivere il tutto.
1: Aspetta, ma perché la pipì la copre, Annalisa? Non ho capito.
3: Cioè, non è che la copre, ma la nasconde, cerca di farla sotto qualcosa.
1: Ah.
0: Quindi non vuole che si veda che è incontinente, se non lo portano da veterinario lui non vuole rivivere quella roba.
2: Ha paura di rivivere, dice appunto ossia l'intervento, la degenza veterinaria, come perché per me è stato alquanto traumatico. E poi dice il cambio di lettiera in fondo è stato inopportuno, perché quello non è il vero problema. E lui menziona quasi di ritornare alla lettiera di prima. Mi fa vedere una sabbietta color grigia. Adesso noi gli animali non sempre vediamo i colori allo stesso modo, però mi fa vedere una sabbietta grigia. Era quella che aveva prima o quella che usi?
1: Che di solito è marroncina.
3: Ho sempre usato quella.
2: Ok. E l'hai tenuta, quella l'hai mantenuta?
3: L'ho mantenuta, sì.
2: Ok, però la lettiera è diversa, giusto?
3: Di per sé la cassetta c'è ancora.
2: Ok.
3: Per cui, però la usa l'altro gatto. Dopo io ho pensato che siccome va l'altro gatto, lui non vuol più andare.
2: No, io allora, perché appunto se hai cambiato lettiere riesci a tornare a quella che aveva prima?
1: Cioè tutto l'ensemble di prima?
2: Sì.
1: Ok.
2: Rimetti quello, nel senso torna a quello, e poi mi continuava a far vedere tipo delle traversine, sai quelle tipo pannolini ma rettangolari che si mettono? Ecco, non so se li metti o se non li metti, però fallo, nel senso se non lo hai fatto ancora, mettine un qualcuno. E dice appunto nei punti strategici, e poi... Questo non dovrei dirlo, però mi dice soprattutto non riportarmi dal vet.
3: Ah no, quello se posso non lo riporto.
2: No, però diciamo questo lì devi valutare, perché se il problema continua ad esserci forse non è male anche farlo vedere una volta. Però lì c'è stato appunto, secondo me, che non sono un veterinario per carità, ma di quello che è uscito probabilmente appunto effettivamente è rimasta una sensibilità lì.
1: Sì, più delicato.
2: Certo. E c'è un tipo di piccola incontinenza. Però appunto il fatto di voler nascondere è paura di rivivere il tutto un'altra volta.
1: Quindi mi riportano dal veterinario, succede ancora quel l'iter lì.
2: Sì.
1: Ho capito.
2: Sì.
3: No, non lo riportiamo dal veterinario perché bene o male non... Cioè, se vedessi che non la facesse è un'altra cosa, ma visto che la fa è tranquillo, ecco. Però è chiaro che catetere, questo e quell'altro, deve essere stato alquanto traumatico per lui.
2: Appunto, quello l'ha menzionato. Poi, dopo, sinceramente non lo so perché, ma allora, a casa o anche forse dal veterinario, perché... l'immagine che mi ha fatto vedere, a parte le traversine, queste cose qua, vedevo qualcosa tipo a forma di croce, nel senso qualcosa incrociato, non so se ti dice qualcosa. Quello lo parlava.
1: Ma è un peluche, no. È un gioco, è
2: questo
1: un posto.
2: Questo non lo so, era tipo una croce, però diciamo non per forza il croce fisso, ma potrebbe essere anche qualcosa a forma di croce. E questo lo manifestava proprio dopo che parlava del terrore di dover tornare a ripassare queste cose. Non so se, se forse.
3: No, forse perché avevo tre gatti, lui è il più giovane.
2: Ok.
3: E. 2 anni fa è morto quello che stava in mezzo, in pratica
1: il mediano,
3: il gatto a mediano, esatto. E forse vedendolo stare male magari pensava, ecco, lui aveva un tumore però
1: ma una soluzione adesso può far ridere, ma mettere più cassette. So che magari in una casa spargere cassette in giro non è, ma metterne di più in maniera che lui non abbia troppe distanze per...
2: Ma appunto io penso che non è tanto le cassette, sì potrebbe, l'unica cosa è che effettivamente dipende quanto posto hai in casa,
1: però
2: secondo me è proprio queste traversine.
1: Ma traversine sono dei pannolini, che sono?
0: È una specie di copertina pannolino. E poi la usi.
3: Io la uso solo che appunto quando l'altra gatta invece di andare in cassetta la usa, poi lui non la vuole più usare.
0: Orca.
3: Per cui se riesco a cambiarla subito,
2: eh sì,
3: il gioco è fatto.
2: Sì.
3: Se invece non riesco a cambiarla subito perché magari non sono lì in quel momento, non lo vedo,
2: sì,
3: chiaramente resta lì un attimo e per
2: dopo
3: cui
2: c'è il problema.
3: È difficile farlo andare.
0: Allora, io devo chiudere, ma aspetta, no, abbiamo tempo, fammi andare un attimo in musica. Torniamo da te, ok, poi andiamo in pubblicità.
1: Abbi pazienza, abbiamo... sì, rimani lì.
0: Arrivo, perdonami,
3: sì, sì, va bene. Va
0: ragazzi,
3: bene, va bene.
0: Pezzone di Moby, Lift Me Up.
1: Un classico.
0: Un grande classicone. Play.

0: e come sempre ad Amici in Affitto abbiamo un ospite, è bello perché torna una volta al mese, Jasmine Tagman, ancora benvenuta.
1: Grazie. Oh,
0: al telefono abbiamo Annalisa che ci parla di Ronny, che purtroppo dopo una caduta dal quarto piano, io un po' ironico ho detto, ma il gatto non è mica quell'animale che cade sempre in piedi? Attenzione però, perché se l'altezza è comunque considerevole, effettivamente anche gli organi interni possono subire delle così, delle cose che non va bene, ed è questo quello che è successo a Ronny. E adesso, malgrado sia stato operato e tutto quanto, correggimi se sbaglio Annalisa, ha sempre dei problemini, soprattutto quando deve andare in bagno, diciamo così. Esatto. E nasconde la pipì laddove l'uomo, lui pensa, non mi vede.
1: E la nasconde perché non vuole rifinire da veterinario, dice così non vedono che sono incontinente, ma è incontinente, scusatemi col piede ho suonato il campanello, ma è incontinente e quindi la fa in giro perché volendo potrebbe farla nella lettiera.
2: Sì, però allora lui manifesta, adesso io sottolineo, non sono un veterinario, però di quello che è uscito nella comunicazione, appunto parla che è rimasto delicato, più delicato, e che c'è tipo una leggera incontinenza. Quando c'è una leggera incontinenza, spesso e volentieri non arrivano fino alla cassetta.
0: Sì. E Annalisa non ha apprezzato, questo l'ha detto anche fuori onda noi Jasmine, non ha apprezzato il cambio di lettiera.
2: No, appunto, perché per lui ha manifestato.

0: stato appunto proprio il cambio di lettiera, dice, in fondo è stato inopportuno, perché sì, quello non era in fondo la problematica.
1: È come se ha tolto un'abitudine.
0: Sì, ecco. Sì.
1: Questo sì, esce fuori, sì, Annalisa.
0: Sì.
2: Ok, ma appunto non ho cambiato la lettiera, ne ho solo aggiunta una in più, che era quella,
0: okay,
2: che avevamo usato quando abbiamo dovuto prenderlo e portarlo poi in vacanza con noi, perché essendo che era appena operato aveva ancora i punti.
1: Però in quella, in quella originale ci va l'altro gatto.
2: E quella originale ci va l'altro gatto, esatto.
1: Vedi?
0: Sì, e poi scusa una cosa, quella lettiera che dici che adesso hai aggiunto è quella che lui ha dovuto, tra virgolette, utilizzare nella degenza, giusto?
1: Sì.
2: No, quando era già a casa.
0: Sì, no,
2: quando
0: lo so, però casa, diciamo dopo, sì, l'operato, però probabilmente sì, anche quello è.
1: È un ricordo.
0: E poi ricordo, e tante volte rimangono odori che non sembrerebbe, però rimangono odori.
1: Questo non vuol dire, Annalisa, che no, non pulisci, eh?
0: Okay. No, okay, per carità. No, questo non ho voluto, però dico, ci sono
1: sì,
0: potrebbe,
1: sì, sì,
0: anche,
1: ho capito,
0: darsi che sia anche quello, eh?
1: Ho capito.
0: Allora,
1: ho capito.
0: Piuttosto...
2: No, è che l'ho sostituita perché è stata rotta, però è la stessa, nel senso come colore, come forma,
1: sì, è uguale.
3: Okay. Ragazzi, io devo chiudere purtroppo, quindi
1: sai che io così occhio e croce la seconda la toglierei.
3: Camerei, sì.
1: Non so, così è istinto, ma io figurati, questo è il mio istinto.
2: Sì. Proviamo.
0: Sì.
1: Ma Annalisa, proviamo. Io lo farei.
0: Sai cosa, Annalisa, se proprio non funziona, dopo sì, dico a Maxi Bidi di darti il mio contatto telefonico. Fammi sapere,
2: va bene,
0: e così
2: d'accordo,
0: almeno abbiamo un seguito dopo.
3: Ne approfitto,
2: va bene,
3: prima
2: d'accordo,
3: di andare pubblicità, okay, anche per la nostra Annalisa, per tutti voi. Jasmine la trovate qua, poi ve lo ripeteremo, però se volete entrare in contatto con lei direttamente, avete delle domande, la
1: aspetta no,
3: l'indirizzo mail,
1: sì, no, non sento e non posso sentirlo,
3: l'indirizzo mail, siccome il suo all'inizio era molto complicato, le benedetto farlo un po' più semplice, è La voce dell'anima 69.
1: Eccolo là. Sì, sì.
3: La voce dell'anima 69.
1: Chiamare Ore Pasti, sì.
3: Sì, pronto, sono Jasmine.
1: Ciao, sono il gatto.
3: La tua gattona. Vabbè, la voce dell'anima 69, no, veramente così? Chiocciola?
0: gmail.com.
3: Ok, vado in pubblicità prima che
1: ciao,
3: ci licenzio.
1: Ciao
3: Annalisa.
2: Ok, grazie. Ciao. Ciao.
4: Questa è Radio 3i. Radio

0: canzone di Jasmine del film.
1: Ah, che brava.
2: Cioè, ha preso anche il personaggio
1: col brava. Suo nome.
2: Bravissima.
1: Vabbè.
2: La Leti è number one.
1: Siamo a livelli proprio esagerati. Va bene, beh, mi sembrava un'accoglienza meravigliosa, Irena. Cosa dici?
3: Fantastica. Bella, bella.
1: Dai, dai. Allora, Irena, raccontatemi il caso di Irena.
2: Irena ha un cagnolone.
1: Sì.
3: No.
2: Cagnolone.
3: No,
2: cagnolona.
1: Facciamo che lo racconti tu, Irena, no, che facciamo
2: no,
1: prima.
2: No, cagnolona, nel senso, mi sembra grossa. Cioè, non è piccolina.
3: È una cucciola.
2: Sì, ma è grossa. Non è un chihuahua.
3: No.
2: Vabbè, che per me sono tutti
3: non
2: grossi.
3: Non è neanche un Yorkshire.
1: Allora, posso dirvi no. che facciamo che lo racconti tu, Irena?
2: Sì, dai, dai. Sto zitto. Taccio.
1: Dici tutto.
3: No, niente, allora ciao a tutti, prima
1: ciao,
3: di tutto. Allora,
2: ciao.
3: Ciao, ciao. Allora, Ade, maschio.
2: Maschio.
3: 5 mesi domani, dopo domani il 28, 5 mesi. È un setter.
2: È un setter. Setter è piccolo come cane?
3: No.
2: Chiedo per gli
3: no,
2: amici.
1: È più piccolo
3: no,
1: dell'otter.
3: Sono cani da caccia.
2: Scusa. Aspetta, cos'è che
3: brava, giusto.
1: Setter è più piccolo.
3: Giusto, quello del water.
1: Dell'otter. Setter.
2: Margherita, alzati, abbandona l'ufficio, la stanza, il locale e vai. Vabbè.
3: No, dai, Poratusa. No, dai, no, la lista Poratusa.
1: A volte rido talmente tanto che non riesco a parlare.
2: Quindi è un cane da caccia. Caccia bassa o sì. caccia alta?
3: Sì, sì, sì. Caccia bassa, sì.
2: No, ho fatto finta di capire. Ed è quando feste domande.
3: Ma infatti,
1: no, fermi, io ero sconvolta.
4: Perché non lo so.
1: Anch'io.
2: Vedi che fate i fenomeni, ma io ne so.
1: Bravo.
3: Lui lo sa, lui lo sa.
1: Beh, comunque, cosa è successo a questo povero Ade?
3: Ma no, niente. Allora, noi appunto l'abbiamo preso, tranquilli. Mm. Abbiamo preso sia lui sia suo fratello Rio. E niente, in passeggiata, in giro, continua a mangiare su sti maledetti sassolini.
2: Sì, aspetta, sassi, ma mangia sassolini?
3: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: E
3: sì,
1: ma
3: sì,
1: li manda
3: sì.
1: giù?
3: Purtroppo.
1: Oh no!
3: Ogni tanto capita. Riusciamo anche a bloccarlo dicendo fuori, dentro le mani, li mettiamo dentro le mani in bocca, glielo togliamo. Io arrivo addirittura giù in fondo, glielo tiro fuori.
2: Piacevole come roba. Sì, sì, sì.
1: Beh, ma dalla bocca non, già. Non da dietro, spero.
2: Bello. No, non da dietro. Ah, è troppo lunga la strada.
3: Beh,
2: da dietro.
3: Comunque.
2: Sì.
3: Comunque controlliamo sempre che
2: giusto.
3: Vengano esperti. Sì.
1: Ma
3: sì,
1: che
3: sì,
1: poi dico
3: sì.
1: con tutte le cose buone che ci sono da mangiare, proprio i sassi.
3: Accanto. Cioè, appunto, difatti, quando lui scusa, Marghi, quando lui noi diciamo no e lo sputa,
2: sì.
3: allora lo premiamo e gli diamo il premier.
1: Brava!
3: Diciamo, bravo! E non si fa, cioè il rinforzo ci vuole.
1: E non cambia nulla.
3: Il rinforzo ci vuole. Bravo!
1: Beh. Sai cosa facciamo? Lasciamo la parola alla nostra Jasmine, che si è messa in contatto con Ade.
2: Sì.
3: Oh, spera. Bene.
1: Vai.
3: Dai.
1: Allora.
3: Voglio vedere cosa mi racconta sto monello.
2: Io ormai non parlo più perché. Figurati. Vai, vai, vai.
1: Dopo il cagnolone.
2: Bene, no, allora. Perché c'è un detto in Ticino di quelli che mangiano i sassi che non è piacevolissimo.
1: Cioè?
3: Beh, vale, vero.
2: Tu lo conosci, Irena, il detto?
3: No.
2: O mangi sassi.
1: O sei S-C-E-M-O?
2: Sì. O mangi sassi. E dico, ma cavoli, Ade, ma cosa mangi sassi? Sei un ragazzo intelligente.
1: Ho capito.
2: Andiamo avanti. Vabbè, vai avanti.
3: Poi lo nutriamo, non è che non gli do da mangiare, eh?
2: Beh, lascialo dire da Jasmine, che magari salta fuori che non basta. Poi vediamo.
3: Va. Anche le mie
4: Posso assicurarti che non è che non mangia abbastanza. Allora, piacere, Irena, prima di tutto.
3: Piacere.
4: Allora,
3: piacere.
4: Ho contattato il piccolino e allora, gli ho chiesto come stava, mi dice io bene, però la prima cosa che mi fa proprio sentire subito sono le gengive. E dopo gli ho chiesto come mai mangiava i sassi. Adesso, a parte che io so che diversi cani hanno questa abitudine, però nel suo caso lui lo dice tranquillamente, dice perché sono duri.

0: fiori e mi aiutano a lenire il fastidio e il problema. C'è qualcosa con le gengive.
1: Okay.
2: Urca!
3: Ma non sono legnetti, allora, sai, bastoncini per il cane.
0: Sì. Appunto. E poi dopo dice, poi alcuni hanno un buon gusto.
4: Ecco, ma posso dirti?
3: Lì vedi tu, è gusto personale, ecco.
0: Allora, dopo niente che fare con quello, mi ha parlato di una palla rossa, mi fa vedere una palla rossa, dice voglio una palla rossa da giocare, la mia palla rossa. Adesso io ricordo sempre che noi gli animali non vediamo sempre i colori allo stesso modo. Può essere una cosa che ha già, può essere una cosa che vuole, perché questo anche succede, che fanno vedere.
3: E l'aiuta magari a mordicchiare?
0: No, questo penso più che per gioco, però appunto io penso che veramente quello che lui ha bisogno, a parte il fatto che dopo diventa forse anche un po' un'abitudine purtroppo, è proprio dargli qualcosa proprio per aiutarlo con le gengive.
2: Però a questo punto lo farei visitare, ragazzi, se il problema sono le gengive.
0: No. Allora io sì, sicuramente il veterinario è sempre mica male, perché è importante, ormai è questione, però non penso che sia, almeno per carità, non penso che sia proprio un problema di gengive, ma io immagino che potrebbero essere i denti. Non è che sta cambiando
1: i
0: dentini?
1: Cambiano. Sì, quelli sì, in questa fase. Difatti la veterinaria ci ha detto, guardate che tra il quinto e il sesto mese perdono questo vizio di solito. Tosta adesso, basta. E sai cosa avevo pensato? Appunto, palline noi no, giochini sì, vari giochi che mordicchia, morbidi, duri, sì, palline... Ce n'era una gialla una volta in giro, sì, non andare a vedere.
0: Secondo me la pallina è più un gioco che non c'entra con questo delle gengive.
3: Però è un desiderio.
0: Secondo me quello che potete veramente provare a fare è appunto a comprarli queste cose apposta per le gengive. E se non sbaglio, c'è anche un gel come per i bambini. Quando mettono i denti devi informarti lì col veterinario o in un negozio per gli animali. Se non sbaglio c'è anche questo, perché il problema principale lì è proprio le gengive.
3: Però dice sta andando avanti da un po', cioè i sassi tra un po' finiscono se va avanti così. Nel senso.
0: Ma poi il problema è che se li manda giù e può essere anche abbastanza
3: pericoloso.
2: No,
0: sì.
2: Allora secondo me sulla pallina giustamente ha detto Ade, quando mi succede di mettermi in contatto con qualcuno che può parlare con la mia padrona, faccio anche le richieste, quindi ha detto voglio una pallina,
3: una specie di lista di Natale.
2: Vorrei cambiare il cibo, che questo qui sì, buono, ma
3: un conto in banca tutto mio non fa mai male.
2: Secondo me quella roba lì
3: va bene.
0: Poi mi permetto, Irena, mi ha fatto vedere anche lui che dormiva ciambellato in una cuccia, io la vedevo un po' rotonda sul grigio, però come ti dico, quei colori facciamo lì, dobbiamo fare attenzione.
1: Sì.
0: O ce l'ha o la vuole, quelle belle morbidose, sai, lo vedo proprio acciambellato. Poi non lo so perché, non chiedermelo, perché
1: la sua cuccia, nella sua cuccia lui dorme con suo fratello, dormono assieme, noi li abbiamo presi proprio loro insieme. Nati, cresciuti e presi, e sono tuttora assieme nel loro bel cuccione grande, e hanno dentro una cuccia dove vanno a dormire, a riposare, è bella fresca, però non sono cose morbidose quelle, ho capito quale dici perché le ho viste.
0: Sì.
1: L'unica cosa che abbiamo paura è che quelle poi loro le mordicchiano, difatti anche i giochini non prendiamo il pelisciotto che dai là al Yorkshire o al
0: perché dopo mangiano
1: colpice.
0: L'interno
1: brava, lo sventrano quelli lì sventrano. Sì.
3: Una domanda,
1: devi dargli cose.
3: Il fratello, non che se ho capito bene, ha più o meno mangia meno sassi, cioè non fa uguale a lui.
1: Ma no, è uguale.
3: Ah, tutte e due sono mangiatori
1: anche,
3: di sassi.
1: Anche Rio. Sì, sono tutti e due mangiatori di sassi.
0: Ma secondo me.
3: Sì. Non portateli in vacanza in Liguria, che lì è pieno, ragazzi.
1: No.
3: Che lì non sbaglio.
2: Niente, oggi va così.
3: Sono stanco da carina.
2: No, guarda, le battute che ci stanno uscendo oggi sono veramente. Boh.
3: Oh, da una che ha detto il sette repetito.
2: Ma infatti,
3: Notter, dai.
2: Posso dirti che spero che Sasha dal Col fosse impegnato oggi in qualche riunione.
0: Vabbè. Allora, finisco. Vai. Uscite ancora due cose. Allora, non so perché una bandiera svizzera. Non chiedermi perché, non ho idea.
2: Beh, patriottico.
0: E poi mi ha fatto vedere lui proprio con un ciuccio in bocca e mi dice: il bebè di casa.
1: E quello sì.
3: È vero, è lui il piccolo, cioè lui il coccolato.
1: Sì, perché perché Zeus l'altro set era 7 anni.
3: Ok.
0: Okay. Sì. E poi mi ha fatto vedere un biberon. Sì. L'avete allattato anche voi? Col biberon è stato allattato?
1: No, noi no. Noi l'abbiamo preso già svezzato.
0: Però
1: non so
0: nella,
1: se
0: nell'allevamento che l'abbiano staccato dalla mamma e dato il biberon, potrebbe anche darsi. Perché
1: penso
0: mi ha fatto
1: di
0: vedere...
1: no. Penso un bibe, no? A meno che gliel'hanno dato come aggiunta.
0: Sì,
1: perché
0: potrebbe essere.
1: La mamma ha avuto i cuccioli giusti, cioè siamo andati giù, abbiamo visto più volte la mamma e i cuccioli, cioè non è che siamo andati giù preso, abbiamo fatto su e giù diverse volte.
0: Sì. Sì.
1: A meno che gliel'hanno dato come aggiunta.
0: Potrebbe darsi.
1: Questo non mi so.
2: Allora, ragazzi, poi ne parlerete privatamente perché io devo chiudere i contatti.
1: Sì.
2: Questo canale. Senti, dai, sei contenta, Irena? Dai, sì.
1: Ma certo. Però sì, io mi sono presa l'indirizzo email perché voglio scriverle.
2: Sì, ricordiamolo a tutti.
0: No, anche faccio dare da loro appunto il mio contatto telefonico, così mi chiami direttamente.
2: Mi raccomando. La voce dell'anima 69 @gmail.com, va bene?
3: Ciao Irena.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
1: Grazie.
2: Ciao Jasmine.
1: Ciao.
2: We love grazie a te.
4: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
5: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
6: Solo?
5: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
6: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
7: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
8: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni. Dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
9: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
10: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
11: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno!
12: Calmati, la bellezza richiede tempo.
13: Ragazzi, basta! Per fortuna sono stata da Sanitas Trish. Avremo un secondo bagno e finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
14: Bagni e cucine da sogno. Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom.

0: dire.
1: Va bene, mi stavi dicendo, scusami, che oggi è la giornata, io ti ho interrotto prima.
2: No, no, no, già allora c'è la il giorno della buona azione.
1: Ah.
2: Quello del 2026 si terrà il 30 di maggio. Io vi invito, perché è una cosa carina, importante.
1: Molto.
2: Magari qualcuno di voi vuole partecipare, quindi www.fatti, trattino, quello normale, non l'underscore, non trattino parole. Punto CH, quindi fatti, non parole.
1: Sì, però con i trattini in mezzo, fatti, trattino, mezzo. Non trattino, parole.
2: Voi lo cercate,
1: sì.
2: E lì ovviamente vi esce la possibilità di partecipare, perché magari uno buone azioni le fa già tutti i giorni e va benissimo.
1: Però lì ci sono dei suggerimenti di buone azioni da fare.
2: Sì, allora la giornata della buona azione è nata per motivare a fare del bene insieme. Tutte e tutti possono partecipare e questo è chiaro. Offrendo per esempio il proprio aiuto e a qualcuno magari nel quotidiano, so, buttare la spazzatura a una signora anziana che non
1: esempio.
2: Ce la fa. Oh, è una bellissima azione, eh?
1: Però la cosa da dire importante, ve l'ho detto forse anche ieri, io da sempre ho notato che il Ticino in questo si distingue la Svizzera in generale.
2: Beh sì.
1: No, ma davvero.
2: Quando c'è da mobilitarsi.
1: È super solidale, ma davvero, eh?
2: È vero. Poi, se desiderate contribuire con una buona azione, iscrivetevi a un'iniziativa nelle tue vicinanze tramite la cartina delle buone azioni. Tu dici,
1: è
2: dove
1: carino
2: la
1: cartina delle buone azioni.
2: La trovo sul sito, sì. Appunto, fatti-non-parole.ch. Andateci.
1: Bello, bello. Sentite, allora io sto per chiamare il nostro Eta Beta, quindi ci colleghiamo con il nostro Steve Jobs del Ticino, perché a quanto pare, oh, è la che sound!
2: C'è una novità!
1: Ci sono delle novità!

0: Quando ci sono delle novità tecnologiche, noi abbiamo la fortuna di avere proprio un collegamento con Eta Beta, detto anche Archangel.
1: Beh, allora noi abbiamo un diciamo un richiamo per i supereroi. Di solito arriva lui, fammi provare.
0: Prova. Archangel.
1: Ho lasciato la porta aperta.
2: Andiamo. Ma buongiorno. Cioè,
1: vedi?
2: Buongiorno.
1: Vedi?
0: Buongiorno.
1: Ormai conosce la strada.
2: Buongiorno.
1: Allora, ovviamente ormai lo conoscete come le vostre tasche, sapete di trovarlo il giovedì mattina ad Amici in Affitto subito dopo le 9, ma in caso ne aveste bisogno voi lo potete toccare con mano.
0: Ma va?
1: Sì, lo cercate sui social sotto chiocciola Eta Beta trattino basso RCRD.
0: Di raccomando.
1: CD?
0: Cauzione.
1: Okay.
0: Raccomando cauzione.
1: Ok. E niente, ci parlate voi. Ma oggi di cosa parliamo noi?
0: Qual è la novità?
2: Allora, la novità è che per una volta hanno fregato anche me. Cioè, Google mi ha fregato.
1: Oddio.
2: Io pensavo fosse uscita una nuova applicazione.
0: Sì.
2: Invece hanno fatto un aggiornamento 3.0, che è quello di Gemini, quindi l'intelligenza artificiale, e pensavo che fosse uscita una nuova applicazione per chattare, come può essere Telegram, WhatsApp, tutte le applicazioni che usiamo generalmente. E invece no, è semplicemente hanno fatto l'aggiornamento, quello grosso, dell'intelligenza artificiale, e hanno cambiato alcuni nomi di alcune applicazioni. Semplicemente quello.
0: Però ti incasina il cervello quando cambiano i nomi, perché?
1: Eh certo.
2: No, più che altro perché, Max, ti dico la verità, io stavo usando il mio telefono e mi esce proprio dallo store del mio telefono: prova la novità Google Chat. E io, cos'è Google Chat? Ma cos'è? Invece era semplicemente il vecchio Note Chat, quindi c'era davanti un Note prima.
1: Sì.
2: Ok. Che praticamente quel Note Chat era quando tu vuoi mandare a un cliente, ok?
0: Sì.
2: Per intenderci. Dei dati da vedere poi dopo su sui monitor, senza che io ti mando le mail.
1: Io sto facendo confusione, ve lo dico, non ho capito bene.
0: Non avevo dubbi, Marghe. Allora, c'è
2: allora,
0: un cliente,
2: Marghe,
0: da una parte. Vai, vai.
2: Esatto. Piuttosto che io mandarti una mail,
1: sì,
2: ok?
1: Sì.
2: Ti mando questa chat.
1: Sì.
2: Ok, la chat.
0: Ma oggi che è questa roba delle pause?
1: Scusa, perché?
0: Perché
1: nel frattempo i miei neuroni si stanno muovendo, sto tentando di ascoltarli. Non arriva subito il messaggio.
0: Ah, tu non devi ascoltare i neuroni, devi ascoltare lui che parla.
1: Ma lui parla ai miei neuroni mi danno i segnali.
0: Ecco il passaggio in più, ho capito. Quindi, cliente, dati, te li mando,
2: esatto,
0: tramite questa chat.
1: Ho capito.
2: Bellissimo.
0: Come sempre, riassunto fatto.
1: Sì.
0: Ma non è così, cioè tu pensavi fosse una rivoluzione del mondo.
1: Invece no.
0: E invece è un aggiornamento, pure semplice.
2: È un aggiornamento, esattamente, esattamente. Quindi c'è, cioè, per una volta, come dicevo, sono io quello che hanno fregato.
0: Però voglio chiedere una cosa. Chi usa questo, forse l'ho capito, ma almeno lo spieghiamo. Chi è che usa queste chat? Cioè, sono le aziende? Perché io non mi viene da usare una chat così. Cioè,
2: allora, principalmente Maxi sì. Cioè, nel senso che il ragionamento che loro fanno è: la potremmo usare anche io e te.
0: Sì.
2: Per intenderci, Maxi, tu facendo musica,
0: sì,
2: ok?
0: Sì.
2: Tu magari per mandare una canzone usi dei programmi come può essere WeTransfer o programmi,
0: sì.
2: In quel caso lì non dovresti usarla.
0: Allora è utile.
1: Ma scusami, quindi non perde neanche di qualità?
2: No, non perde di qualità, non ti perde niente, letteralmente è un modo di mandarsi una mail, ma come se fosse una chat.
1: E come si chiama, avete detto?
2: Chat Google, scusami, Google Chat, perché?
1: Però non posso metterla sull'iPhone, sì.
0: Sì.
2: Ma sì, certo, è un'applicazione, sì, che tu scarichi normalmente. La parte bella è che non c'è numero di telefono, ok? Quindi tu non hai il mio numero, è proprio con la mail. Io e te parliamo con la nostra mail.
1: Ok.
2: Letteralmente. Sono conversazioni continue tramite una mail, come se fosse la classica mail che io mando da PC o da quello che voglio.
1: Ho capito.
2: Ok.
1: Sì.
2: Però la usi come una chat.
0: Beh, magari, allora, magari non c'è il chissà quale novità, però ad esempio non la conoscevo.
1: Però vedi, se io e te dovessimo mandarci dei video un po' pesanti,
0: e io lo farei con WeTransfer perché ormai sono abituato, però so che c'è...
1: con quello è più immediato.
0: Sì, sì, è vero.
1: No?
0: Sì.
2: Esatto, e infatti è per arrivare a questo punto, Google ha creato questo nuovo aggiornamento di tutto per questo motivo, perché vuole che diventi tutto più veloce. Cioè, se ci pensiamo adesso, Marghe, Matti, i telefoni fanno i video in 4K.
0: Sì, ottima qualità.
2: Quindi io, esatto, quindi io dovrei prendere il video, metterlo su un computer, prenderlo e trasferirlo, o addirittura, se sono abbastanza bravo, usare il mio telefono e inviarmelo con la massima qualità tramite, come ho detto prima, che WeTransfer è una delle applicazioni più famose.
0: Che cosa fa? Cosa fa WeTransfer? Ti dà un codice, o come si chiama, un link, e tu quel link lì poi, esatto, lo puoi mandare dove vuoi.
2: Esattamente, più che altro ti manda il programma o il file che io ti sto mandando pesante senza perderci qualità.
0: Qualcuno sta scrivendo: ma non cambia niente, la tempistica è la stessa, che tu carichi il file nell'applicazione, la carichi su WeTransfer, cosa cambia?
2: No, è immediato, è una chat, quindi è immediato.
0: Qui tu stai parlando e intanto invii, invece con WeTransfer è più...
1: Esatto.
2: Deve caricare.
0: Devi caricare.
1: E qualcuno scrive, scusatemi, ma dove vivete, come Teams o Slack? Io Slack non lo conosco. Teams, scusatemi, io lo uso per le videoconferenze.
0: Puoi mandare anche dei file Teams pesanti?
2: Con Teams tu puoi anche fare delle chat. Praticamente l'aggiornamento che hanno creato è stato per unificare le cose, quindi unificare Teams, unificare un'altra applicazione che usava Google, e per creare una cosa più unica, diciamo una cosa più veloce a tutti gli effetti. Quindi
1: okay.
2: Teams fa già quella cosa, perché, correggo, Teams non è di Google, è quello di Microsoft. Google aveva all'epoca, mi sfugge il nome, lo ammetto,
1: fa niente,
2: che era quello comunque per le video call.
1: Ok, però comunque se uso Teams posso fare sia le video call che avere questa roba di...
0: dei file pesanti, si può fare?
2: Sì. Okay. Puoi inviarti dei file, non so se puoi inviarti file troppo pesanti o magari li lavora lo stesso.
1: Allora,
2: non l'ho mai usato.
0: Ho capito.
1: Prima dei saluti, perché purtroppo dobbiamo andare, ci tengo a dire a tutti che a noi piace anche il fatto, intanto io e Maxi siamo, e l'abbiamo sempre detto, due boomer, quindi per noi sono cose nuove, ma ci piace anche l'idea di poter dare una mano, tanto se già lo sapete buon per voi, e chi non lo sa non attaccateci come se fossimo due vecchi attaccati al bastone, va bene così?
0: No, beh, noi pensiamo sempre a chi non sa le cose, chi lo
1: cioè,
0: sa
1: anche noi
0: contribuisca, dia la sua, insomma. Sì,
1: allora,
0: ci sta.
1: Sei meraviglioso come sempre il nostro Eta Beta. Allora, lo trovate così sui social, chiocciola Eta Beta trattino basso RD
0: Rabarbaro,
1: CD
0: Carote,
1: va bene, Rabarbaro e Carote, ti vogliamo bene e alla prossima novità,
0: ciao,
2: un abbraccio, ciao a tutti,
1: ciao Angel.
0: Comunque secondo me c'è un ritardo nelle chiamate spaventoso, perché ci lasciano tutti delle pause abissali,
1: o forse siamo noi che siamo in ritardo, chi lo sa,
0: ma

0: Beh, signore e signori, è giovedì. Sono passate le 9:20, soprattutto la pubblicità delle 9:20, perché sapete, no? Dopo la pubblicità delle 9:20 arriva
1: il dottor Denti.
0: Beh, voglio dire, non fa una grinza. Doc, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi.
0: Presidente dell'Ordine dei Medici, con grande orgoglio all'interno del nostro programmaccio che porta il nome di Amici in Affitto, e oggi parliamo di una cosa che più attuale non si può, purtroppo: l'idratazione, che è fondamentale.
1: In sti giorni, poi, Doc, pazzesco.
2: In questa, con questa, la, questa bolla, diciamo, di calore che si manifesta, è veramente fondamentale.
0: Doc? Pronto? Ah, Doc, ho detto, sì, Dio. Pensavo fosse caduto, ho detto, avevo avuto abbastanza. ci dica, beh, Doc.
2: Allora, il messaggio che è molto chiaro e semplice è che bisogna idratarsi. E idratarsi in genere, per le persone che non hanno altri problemi particolari di salute, va da un litro e mezzo, due litri al giorno, che può essere tranquillamente assunto durante tutta la giornata, non per forza in una volta sola.
0: Ma ecco, Doc, scusi, una domanda: ma se uno beve tanta acqua tutta insieme, me lo sono sempre domandata, dobbiamo bere due litri d'acqua al giorno? Mi impongo di berlo nella mattinata in radio con Maxi, così non mi dimentico, ma va bene? Non andiamo a sovraccaricare i reni?
2: No, assolutamente no, assolutamente. Per come si può vedere se, ad esempio, il sto idratando bene? Ci sono due sistemi semplici. Il primo è il peso. Il peso corporeo. Se io mi uso una bilancia e vedo che sono magari aumentato di 1, 2, 3 kg in pochissimi giorni e non ho cambiato il mio stile di vita, vuol dire forse che trattengo liquidi, per esempio. Se invece ne perdo, sempre tutti i giorni, ma 1,2 kg, probabilmente ho perso acqua e sono disidratato. E l'altro esempio semplice che può dare un'indicazione sullo stato di idratazione è osservare le proprie urine, il colore delle urine, la concentrazione, se sono, diciamo, trasparenti, bene, se sono invece un po' concentrate, sono qui sull'arancione, probabilmente, ripeto, può essere che sto bevendo poco.
0: Però no, che dipende da me, se trattengo liquidi è colpa mia? Cioè, nel senso, forse allora devo intervenire dal punto di vista dell'alimentazione, non è solo quanto bevo e come bevo.
2: Assolutamente, quello che dobbiamo, ad esempio, d'estate con questo caldo la nostra pressione arteriosa si abbassa, perché ad esempio i vasi sanguigni si allargano, quindi c'è una minore pressione. E cosa significa? Significa che anche l'alimentazione può giocare un gioco importante sullo stato per il nostro benessere. Se io mangio dei cibi troppo grassi, questo il mio corpo, il sangue è sequestrato per la digestione, e questo può mettere a rischio di un po' di ipovolemia, che vuol dire, insomma, che si abbassa un po' giù la pressione. Se mangio invece verdure, frutta, ciliegie, meloni, yogurt, insomma, cosa molto leggere, evidentemente queste contengono più acqua, quindi ci fanno portare lo stato di idratazione normale. Magari, per sapere, chi ha delle mamme o delle nonne, ad esempio, che si occupa delle mani, ecco, sapere che negli anziani lo stimolo della sete è difettoso, quindi l'anziano non sente il bisogno di bere.
0: Ma non la sapevo questa cosa, la sapevi tu, Max?
3: No.
2: Quindi aspettare di non avere lo stimolo della sete, perché vuol dire che quel punto lì si è in riserva, quindi ricordarsi di idratare, ma bere a piccoli sorsi, no? Tè, tisane, piuttosto che succhi di frutta, latte, insomma,
0: certo,
2: tutto quello che rinfresca. Forse un'altra cosa interessante, esempio, che chi soffre di emicrania, sapere che magari la disidratazione può facilitare lo scatenare di un attacco di emicrania. Questo, ecco, il
0: che poi il fatto di essere disidratati, Doc, da quel che so, comporta un sacco di risultati, di effetti negativi, non solo il mal di testa, cioè veramente una mia amica poveretta è stata malissimo per, in vacanza, perché non ha bevuto, sai quando sei via, sei in vacanza, sei al mare, non bevi, e ha avuto i calcoli renali, mi sembra, poveretta è finita in ospedale disperata.
2: Anche questo evidentemente si può chi è soggetto per fare dei calcoli delle coliche renali da cianurico piuttosto che usate di calcio. Diciamo che quindi questa caldana che ci accompagnerà poi per tutta l'estate deve farci ricordare che prima di tutto l'esposizione al sole non va fatta con delle creme che ci proteggono.
0: E non è che vi abbronzate di meno, guardate che proteggete solo la pelle, meno rughe, meno problemi anche dal punto di vista di potenziali tumori.
2: E il cappellino, con cappellino a falde, in modo che protegge, e un paio di occhiali da sole, e bere durante tutto il giorno un pochettino.
0: Ecco, lo dica anche a Maxi, Doc, che Maxi beve poco, eh?
1: Sto bevendo.
0: Sì,
2: vi sto osservando.
0: Ha visto un bicchiere? Guardi, Doc, guardi la differenza: la mia borraccia e il suo bicchierino da sciottino. Vabbè. Senta, Doc, grazie mille come sempre. Non tutti, c'è il rischio, Doc, di poi la lascio andare bere troppo? Cioè, io sono alta 1,83, sono un donnone di 1,83, quindi penso di poter arrivare tranquillamente ai 2 litri e mezzo da quel giorno, ma per un Maxi o una mia amica che è la metà di me di altezza, va bene uguale bere tanta acqua?
2: No, la soluzione, diciamo, di 1,5-2 litri al giorno nelle persone sane che non hanno particolari problemi di salute, diciamo che è una quantità che va bene per tutti.
0: Ok, perfetto.
1: Sì, non è sì. Che varia di molto.
0: Poi ovvio che se fate attività sportiva dipende, poi a quel punto bisogna andare a integrare in maniera diversa, immagino.
2: Ecco, esempio, magari se per caso si cammina, si fa una passeggiata e cominciamo a sentire un po' il cuore che batte un po' più forte del solito, magari non dico mal di testa, ma qualcosa che un balordon, si dice in dialetto,
0: un balordon
2: così, ecco, forse è meglio fermarsi in quel caso lì, ecco, il fiato diventa corto, è meglio fermarsi, sdraiarsi, alzare le gambe in alto, aspettare un attimino e poi riprendere.
0: Ok,
2: questo è un consiglio anche questo molto pratico. Può succedere, infatti alcuni fanno la passeggiata poi pam, svengono.
0: È vero, ma in quel caso no zucchero, Doc, però avrò solo le gambe alzate.
2: No, gambe alzate a posto.
0: Ok.
2: Zucchero serve per sia crisi ipoglicemiche.
0: Ok.
2: Praticamente il digiuno, così via. Sì.
1: Arriva questa domanda da Thomas. Io faccio il muratore, 3 litri sono abbastanza, che lui pensa magari facendo un lavoro manuale deve integrare.
0: È sotto
1: il
0: sole poi.
2: Sicuramente forse dipende quanto è quanto è grande, quanto pesa, ma sicuramente se vivi all'aperto con questo calore, sicuramente può anche superare i 2 litri. Abbondantemente 2 litri, ecco.
0: E poi sai, magari mette dentro i sali minerali, che quelli almeno aiutano, vero Doc, che aiutano a trattenere l'acqua e non disperderlo, sbaglio?
2: Sì, no, questo sali minerali sono integratori che vanno benissimo, ecco. Non per forza sono obbligatori, l'acqua, il frullato, il succo di frutta, è già sufficiente, ecco. Forse costa anche meno, non lo so.
0: Esatto. Va bene, Doc, meraviglioso. Allora, come sempre, tanto noi ci riaggiorniamo. Ah, non è vero, giovedì prossimo è festa.
1: Sì, è vero.
0: Il 4.
1: Sì, sappiamo.
0: Quindi ci sentiamo il giovedì dopo, sempre dopo la pubblicità delle 9:20 arriverà il dottor Denti. Grazie, Doc, arrivederci.
2: E buona estate e buone bevute.
1: Ah, grazie.
0: Arrivederci, buona estate.
4: State ascoltando il meglio di Amici in affitto, il morning show di Radio 3i.

0: non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa è caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
1: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
2: Già, l'affidabilità giapponese non si batte!
1: E con l'ibrido risparmio assoluto! In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
2: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più! Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
4: Marino Bernasconi.
3: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
5: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno.
6: Calmati, la bellezza richiede tempo.
7: Ragazzi, basta. Per fortuna sono stata da Sanitas Trish. Avremo un secondo bagno e finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
8: Bagni e cucine da sogno. Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom.
9: Radio 3i. Ogni emozione. Solo tua.

Attenzione, attenzione, aspetta. Sì, prego. No. Era uno di quei pezzi che poi dovevi sempre tagliare in questo modo, no? Buongiorno, buongiorno e buona mattina. Eccoci qua. Sono le 8:01. Allora, 8:01, i mali di stagione si sentono, tanto caldo, tanta aria condizionata, poi dopo succedono queste cose, no, quando stai in giro. Senti che bello, cioè abbiamo l'orsite cronica, ma va bene lo stesso, non c'è nessun tipo di problema, non approfittate, no? Fate, io sono quello che parla bene e razzola male, no? Nel senso che dice sempre non si usa tanto l'aria condizionata, non si fa questo, non si fa quell'altro, però con l'aria condizionata quando è in questi giorni qua ci sta, e allora senti che roba, no? Cioè la Barry Whitite arriva sempre su misura. Dunque, 30 e 31 di maggio il Football Club Lugano apre le porte alla nuova AIL Arena con due giornate gratuite pensate per permettere a cittadini, a tifosi, insomma a tutti gli interessati di scoprire da vicino la nuova casa bianconera. Noi saremo presenti a partire da quest'oggi. Oggi la Fede sarà in diretta proprio dalla nuova AIL Arena, ci sarà anche Ruben Bassi, ci sarà poi anche tutto un pomeriggio, ma non voglio anticiparvi nulla, ci penseranno loro a raccontarci tutto quello che ci deve essere e soprattutto quello che potrete fare, perché ci saranno anche delle belle situazioni interne. Dunque, diretta da Milide, diretta da Lugano, questo per oggi e domani, due belle giornate che ci vedranno assieme. Allora, partiamo subito, dai, poche chiacchiere, tanta bella musica, ci sono i Negrita, si chiama Radio Conga.

0: Che ritmo però dai Radio Conga, cioè.
1: Dove? Se non ora, quando? Mira la luna stasera.
0: Sono le 8 e 6 minuti, buona mattina, ma buongiorno, una giornata magnifica è fuori. Sono arrivato da Morio lì, sono arrivato in autostrada, questa mattina è più o meno tranquilla per dare un po' la situazione del traffico. Qualcosina c'è in giro però, no? Perché mi sembra

non sta male però, è da dire la verità, Boris Volo va bene. Buongiorno, grazie. E poi c'era Cristiano che si preoccupava un pochino, mi diceva, ha scritto lui prima delle 8, buongiorno bellissimo, poi bellissima, poi io ho aperto il microfono, ha sentito l'orso e fa, ma come? Ovviamente il buongiorno è per la fede, non per te. No, poi si corregge, no, il buongiorno è anche per te, il bellissimo è per la fede, va bene. Oh, ma sai, no, se c'era il nostro buon Pellegrino, ma anch'io sono bellissima, cioè insomma ci sta, io non mi sento molto in quei panni, però capisci che essere bellissime, poi internamente possiamo esserlo tutti, dai. Le 8 e 8, Phil Collins.

Attorno alle 8:30 poi ci daremo anche i vari microfoni, la linea e tutto quello che vogliamo a Lugano, dove per noi c'è Fede Volo e Ruben Bassi. Ci sono Fede Volo e Ruben Bassi alla IL Arena appunto per questa giornata speciale che poi ci racconteranno, e poi avremo modo di ascoltare della musica e tutto quanto, di sapere cosa succede proprio alla IL Arena. E naturalmente l'invito è quello di raggiungerci anche sul posto, se oggi volete uscire.

ci saranno tantissimi appuntamenti, tanti giochi, tante belle situazioni, i gadget di Radio 3, anche quelli belli che avete visto in occasione del Giro d'Italia, quelli ambitissimi. Poi dico sempre, mai spiegare tutto. Allora, andiamo sulle strade, perché da segnalare abbiamo che ci sono dei problemi tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brugera, in questo caso viene segnalata Colonna. Poi sulla A2 Chiasso direzione San Gottardo ad Airolo è stato chiuso il raccordo autostradale in entrata, e poi ancora siamo tra Quinto e Airolo, al momento ci sono 2 km di colonna, dunque i ritardi si contano in circa 20 minuti. Se ci sono problemi, 079 449 9537.

Samurai J, Flamenco Paranoia. Nel frattempo, prima di collegarci con Lugano, se avete qualcosa da segnalare per quanto riguarda altre manifestazioni che si svolgono nel cantone, altre belle cose che organizzate voi o che magari conoscete, fatecelo sapere, 079-449-9537. Non ho la possibilità di farvi vedere le locandine in TV questa mattina, però in ogni caso ve lo racconto io, non c'è nessun problema. L'importante, come diciamo ieri con i tre tenori, che ci mandate la locandona più con la locandina, perché se arriva a Fottina Piccola diventa un po' complicato poi riuscire a leggere il tutto. Nel frattempo le 8:16 e c'è JP Cooper, questo è September Song.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Il tuo giardino merita il meglio. Scegli Husqvarna. Solo da Brico trovi tante promozioni da non perdere. Tosa Erba LC 137 It Kit a 429 franchi e idropulitrice PV 240 a 179 franchi. Qualità e affidabilità per ogni esigenza del tuo giardino. Ti aspettiamo in negozio su bricoshop.ch.
1: Tesoro, che fai?
2: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
1: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
2: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
1: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
2: Non vedo l'ora di partire!
1: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
3: Questa settimana alla Migros 30% sulle capsule caffè Royale Delizio in scatole da 36,48 a partire da 3 pezzi.
4: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van de Sfrost, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Luca Carboni, l'icona britannica Morrissey, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
6: Gorla, c'è

Auguri se oggi festeggiate il vostro compleanno in questo sabato 30 di maggio. Tante belle situazioni, ma volevo approfittarne per fare gli auguri ovunque lei sia, perché ci ha lasciato nel 2019 a Mary Fredston, che è stata la cantante dei Roxette. Nasceva nel 1958, proprio oggi. E a proposito di Roxette, non dimentichiamo che la nuova formazione sarà a Moon & Stars a Locarno l'11 luglio in questo 2026. Dunque, secondo me, per rivivere tutta quella bella musica tra gli anni 80 e gli anni 90 è un appuntamento sicuramente da non perdere. Allora, avevo qualche messaggio, lo vedo qui. Buongiorno, che bello, che grazie Alessia. E dice: buongiorno Radio 3i, estimati lavoratori del sabato, tutti voi che in questo sabato, giustamente, chi sta riposando è perché avrà lavorato tanto durante la settimana, no? E dunque c'è quel canonico ufficio che si lavora dal lunedì al venerdì. C'è invece chi magari resta a casa il lunedì, chi è a casa il mercoledì pomeriggio, chi ha altre situazioni, però il sabato si lavora, tanti negozi, tanti, insomma, sabato è una bella giornata da vivere anche andando a fare qualche spesa, no? Per chi ha la possibilità di essere a casa. E poi Jamin, buongiorno, lui il nostro, lui dà del fiorellino a tutti, ma anche lui è il nostro fiorellino, no? Cioè, ci sta anche in questo senso. Allora, sono le 8:27, appena il nostro buon Ruben Bassi con la Fede Volo saranno pronti, avremo modo di spostarci anche in zona AIL Arena a Lugano. Io vedo già tutto dietro le quinte, però non voglio ancora svelarvi.

0: fan di Radio 3 ti porta nel cuore della festa. Siamo in prima fila, siamo in alla AIL Arena. Ti aspettiamo per il weekend di inaugurazione ufficiale della nuova casa del club bianconero. Due giornate di porte aperte per scoprire insieme il nuovo polo dello sport e dell'intrattenimento a Lugano. Passa a trovarci al van o sintonizzati su Radio 3. Siamo in diretta dalle 8 alle 18, sabato 30 e domenica 31 maggio. Vieni a scoprire la nuova AIL Arena insieme a noi.
1: E buongiorno, buongiorno con la Fede dalla IL Arena.
2: Allora, buongiorno, buongiorno Ruben, ci siamo davvero, ci siamo.
1: Allora, anche a livello tecnico poi noi eravamo un po' dei novellini. Cioè io mi ricordo, non è vero che mi ricordavo, l'avevo già fatto ma ero completamente dimenticato tutto. Ringrazio anche il nostro tecnico Sean.
2: Ciao Sean, grazie.
1: Ringrazio il Boris Piffaretti a Melide, che è sempre pronto a riprendere la linea. Poi ringrazio e do il buongiorno anche alla Fede.
2: Buongiorno, che caffè al volo particolare questa mattina, Rub, bellissimo, un caffè al volo mattiniero, un po' dell'alba, insomma, io ho portato i cornetti, tu mi hai offerto il caffè, insomma, è una prima volta per noi.
1: Esatto, allora, il caffè sei riusciti a scroccarlo in qualche maniera.
2: Va bene, molto bene, quindi non me l'hai offerto, è un regalo del regalo, è bellissimo.
1: È un regalo del regalo che va sempre bene, una capsule collection, come le chiama la Marghe, questi incroci nelle varie trasmissioni.
2: Vero, e oggi sarà la volta delle prime volte, perché ora con te poi arriva il Danny, arriva il Danny tra un attimo.
1: Arriverà.
2: Il Danny lo chiamo solo io, il Danny?
1: No, lo chiamo anche io, il Danny, con l'articolo sempre davanti.
2: Giusto, giusto. Quindi oggi si alterneranno tante voci, Ruby, io, te, poi arriva Danny, poi oggi pomeriggio arriverà la Marghe, tornerai tu, insomma, noi siamo qua e siamo qua all'AIL Arena. Stamattina ho tentato di capire un po' come arrivarci senza fare confusione, senza che alla fine spieghiamo bene dove siamo. Siamo al Fan Village, praticamente se voi arrivate in via Trevano, nell'area del parcheggio di Cornaredo c'è l'accesso. E quindi voi potete venire a trovarci, questo corridoione immenso con tantissimi sponsor, persone che arriveranno, perché è ancora chiuso, insomma, aprirà verso le 9, se non mi sbaglio.
1: Esatto, ufficialmente aprirà verso le 9, qua fervono i preparativi.
2: Assolutamente, quindi voi cercate posteggio, questo sarà forse la missione di oggi, venite a piedi, venite coi mezzi che va sempre bene,
1: meglio.
2: Una bellissima giornata, e noi siamo qua ad aspettarvi tutto il giorno fra chiacchiere, gadget, giochi, giochi all'esterno, saluti, abbracci, più una fine mezza.
1: Pacche sulle spalle, ovunque.
2: Ale.
1: E sia, come ha detto bene Fede, che si potrà anche visitare lo stadio, vabbè, bisognava chiaramente registrarsi, ma ci sono ancora, credo, dei posti qua e là per poter visitare lo stadio. Però appunto c'è un bel Fan Village con varie cose, si potrà mangiare, si potrà bere.
2: Sempre, questo vogliamo sempre dirlo noi, si mangia, si beve, allora ci siamo.
1: C'è anche un bel tendone che dovrebbe così tirar via un po' la calura, o meglio il sole più che la calura.
2: Esatto, noi stavo pensando, se voi non ci trovate, siamo di fronte al furgone della polizia, non potete non vederci.
1: Ecco. Esatto, e vorrei anche così salutare, colgo l'occasione per salutare le forze dell'ordine, e non abbiamo fatto minimamente danni.
2: E no, vero, confermo.
1: Avremo anche, tra l'altro, giustamente, dei gadget di FC Lugano da regalare, quindi passate qua, insomma, ce n'è per tutti i gusti. Fede, partiamo con la musica, salutiamo anche Giovanni da FC Lugano, poi dopo vieni qua in diretta, dopo ti prendo.
2: Passano, salutano, fanno finta di niente, ma poi noi recepiamo.
1: Suonava come una minaccia, ma non voleva esserlo, in sostanza è andata così. Fede, andiamo con un po' di musica.
2: Certo.
1: Torniamo, questa cos'è che era? Fine anni 90.
2: Torniamo indietro, i nostri anni, Ruby, miei anni, tu sei giovinastro, reggi ancora le serate, ho sentito.
1: No, in realtà no, me ne pento amaramente poi quando, cioè ti senti invincibile in dei momenti.
2: E la mattina dopo.
1: E la mattina dopo ti rendi conto di non essere invincibile? Però va bene così, no?
2: Sempre.
1: Ce la facciamo andare bene, passate a trovarci.
3: Would you go to bed with me?

0: notizia un po' particolare. È arrivato il Danny che già urla da fuori. Mi hanno mollata qua in una regia tutta nuova e quindi ci tenevo a dirvi che io non sono una grande sportiva. Infatti dicevo a Danny e anche fuori onda: aspetta che cerco di accendere il microfono anche di Ruben. Aspettate, ci provo. È il tuo?
1: Sì, è questo.
0: È perfetto, è perfetto. Ci tenevo a dire, Ruben, che appunto dicevo: Danny, per favore parla tu di sport tecnicamente, perché io non sono una gran sportiva. Ma oggi non è solo per i gran sportivi, no? Cioè oggi...
1: Oggi è una festa
0: per tutti. È una festa per stare in compagnia, per mangiare, bere, andare a guardare, scoprire, giocare, perché ci saranno dei giochi dal vivo.
1: Io vorrei anche ricordare questo aneddoto. Mi chiama la Fede, manda un messaggio vocale con anestesia da dentista di 1 minuto e 40, praticamente un podcast, dove il succo era che era terrorizzata di non conoscere nessun personaggio a livello sportivo. Ma ci pensi tu a dirmi chi è che sono?
0: Ammetto.
1: Guarda, arriveremo man mano, ci presentiamo carini e coccolosi, esatto, e va tutto bene.
0: Io ero molto molto allarmata, però devo dire che la giornata di oggi non è solo per chi è appassionato di calcio, cioè
1: ma no, è per vedere
0: momento.
1: Comunque anche vabbè lo stadio e poi oggi se te fai il giro puoi vedere degli angoli tipo lo spogliatoio magari o degli angoli un po' nascosti che se non giochi a calcio te li veda più.
0: Non li vedrai mai, ecco, esatto. È questa l'occasione. Poi ho capito che c'è un tour che potete fare, quindi potete arrivare, c'è un breve tour, potete unirvi, entrare, dare un'occhiata. Un breve tour invece per quello più insomma completo bisognava iscriversi, però c'è la possibilità comunque di dare un'occhiata, ripeto, a posti che magari non avete mai avuto modo di vedere.
1: Stanno prendendo il furgone della polizia.
0: Eccolo, noi salutiamo sempre, la polizia va sempre salutata bene, esatto. E salutata, e salve, ecco. Che si sa mai, no?
1: Non abbiamo macchine in doppia fila.
0: No, io sono arrivata col mio motorino 50
1: col casco. Olè,
0: sì, sono partita alle 7:30, sono arrivata alle 8:15, 35 all'ora in pianura,
1: ottimo.
0: Bene, allora io qua tento di andare avanti, vado col play, giusto? Io guardo la regia, vado col play, vediamo se funziona il tutto. Funziona,
1: perfetto,
0: siamo qua, vi aspettiamo.

0: Questa è Radio 3i. AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
1: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi, plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
2: Ora da Manor, My Special Days con sconti fino al 30% su marchi come Levi's, L'Oréal Paris, Kuhn Rikon e molti altri. Solo fino al 31 maggio con la carta My Manor.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
5: Amag Ticino presenta
6: premio permuta, massima valutazione dell'usato.
5: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
7: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
8: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo

0: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
1: Previsioni del tempo.
2: Andiamo a vedere come sarà il tempo quest'oggi in tutta la Svizzera. Soleggiato e caldo, temperatura massima di 30 gradi. Per domani invece sempre soleggiato. Nelle ore pomeridiane sviluppo di cumuli e verso sera aumento della tendenza temporalesca. Al nord in parte soleggiato, nel corso della giornata arrivo di rovesce temporali, localmente anche forti. Le temperature minime saranno comprese tra 14 e 18 gradi.
1: Questa è Radio 3.

0: Fede, la gente inizia ad arrivare piano piano.
1: Allora, ho visto le porte aprirsi e un bel gruppone di persone arrivare, quindi penso che sia l'inizio, cioè la prima ufficiale giro tour organizzato, quello più vasto, diciamo. E ho visto un fiume di gente, bellissimo.
0: È la prima buttata, i primi che si sono iscritti.
1: Se non mi sbaglio, 8.000 persone. Io non ho 7-8.000 persone iscritte per i giri. Durante il weekend.
0: E sono tantissime, nel senso che le persone passeranno qua, passate qualcuno. Perché poi il giro, tra l'altro, finisce qua dietro.
1: Sì.
0: E quindi passerà poi qua dal nostro furgone.
1: È un obbligato.
0: È un giro obbligato,
1: siete
0: esatto.
1: Siete obbligati. Senti, volevo farti una domanda, Rub, che è sulla dallo sport. Per te un minuto e 0,4 di audio è un audiolibro. Tu sei uno di quelli che se supera il minuto è un attimo blocco psicologico.
0: Sì, perché allora io di base detesto i vocali.
1: Ok, quindi cioè, un minuto e 4 è proprio il fiume di parole. Sì.
0: Adesso c'è la cosa per trascriverli, solamente che...
1: Che noia!
0: Perché dico, allora, se è un vocale da 10 secondi mi puoi mandare un messaggio. Se è un vocale da un minuto, chiamami.
1: Ma scusa, tu preferisci leggere il trascritto di un vocale di un minuto e quattro?
0: Assolutamente sì.
1: No, non è possibile. È una roba che non è possibile.
0: O se no, chiamo direttamente la persona.
1: Cioè, io se vedo, e io amo leggere, scrivere, lo sai, no? Ma se vedessi un messaggio di più di 5 righe, penso, ma perché non mi hai lasciato un vocale?
0: No, io non riesco, tipo, perché dopo, sai, ti perdi via, ti perdi sui vocali, no?
1: Forse è un tipico, posso dire magari no, però è un po' maschile la tendenza a odiare i vocali lunghi.
0: Può darsi, perché noi siamo
1: pratici.
0: Esatto, pratici. O non so, magari meno tempo al telefono. Dopo so che tra ragazze vedo volare anche dei vocali oltre i 5 minuti.
1: Oltre i 5. Io ho superato dei record che se te li dico.
0: A quanto sei arrivata?
1: Penso 12 e qualche secondo. Non mio, hai ricevuto.
0: Una persona che è andata in apnea, però praticamente.
1: Cioè, praticamente era un racconto molto lungo e andava specificato il dettaglio.
0: Era qualcosa che andava specificato.
1: Io amo, metto su. Ascolto.
0: Andiamo con una canzone, che così vediamo di rispettare più o meno anche i tempi.
1: Assolutamente.
0: Andiamo.

0: intitola Romantica, il singolo di Ultimo. Buona mattina, Fede. Buona mattina a tutti, buongiorno.
1: È una primissima per me, te. Dicevo prima, vero. Ruben, una primissima.
2: Vero. Come stai? Tutto bene?
1: Tutto bene, tu come va?
2: Ti vedo in forma.
1: Hai
2: come
1: dormito
2: ogni
1: bene?
2: Sabato.
1: La bimba ha dormito?
0: Abbiamo dormito bene.
1: A fasi alterne.
0: Grazie anche a Bobo, ma l'abbiamo già ringraziato più volte in Quil di Melide. Poi nel corso del pomeriggio ci si alterna con altri speaker di appoggio, diciamo così. Ma noi saremo presenti sia oggi che domani 8-18 qui dalla IL Arena, nuovo impianto del Lugano, nuovo stadio del Lugano. Emozionante anche la gente che inizia a arrivare.
1: Molto. Fiumane di persone che entrano da quei cancelli, emozionante.
0: Molto, molto, molto emozionante. Noi siamo qui anche per tenervi compagnia, soprattutto per la musica, qualche gadget da regalare. Poi avremo, come sentivo prima, qualche giochino anche da fare. Te sei già qualcosina?
1: Io so già qualcosina qua, ho un foglio qua con delle domandine che riguardano il calcio, che riguardano la IL Arena, quindi se passate da qua e rispondete correttamente alla domanda avrete dei gadgettini.
0: Quindi tu hai già fatto domande?
1: Allora Maxi si è portato avanti e le ha fatte per noi, quindi devo dire grazie Maxi, che c'ha, perché secondo te io ChatGPT, dammi una mano nel creare.
0: Ho un messaggio vocale della mica Fede, che magari più tardi possiamo
1: secondo
0: fare.
1: Mi ha già come dire, ha già detto Ruben.
0: Ah sì?
1: Del suo.
0: Però
1: del suo.
0: Io farei il caffè al volo comunque, perché io sono emozionato nel poterti rispondere magari ai tuoi quesiti o ai tuoi temi. Cioè nel senso, io quando ascolto Al Sabato io avrei detto questo, io avrei risposto questo, quindi oggi che ci sono.
1: Che bello.
0: Vorrei.
1: Un caffè al volo in esterna, certo, assolutamente. Infatti torniamo, se vuoi, nella normalità dei fatti, perché mi chiedono del traffico.
0: Ecco, sì, ecco. Sì.
1: Mi state chiedendo se c'è qualche problema ad Agno, mi state chiedendo, scusatemi, è che io adesso qua stavamo parlando dei vocali con Ruben e allora sono arrivati altri messaggi. Sapete se è successo qualcosa tra Agno e Ponte Tresa? Non in particolare, aspetta che è arrivato, eccolo qua. No, allora, niente, per il momento non ancora. Facci sapere tu se nel frattempo il traffico è aumentato, perché magari hai qualcosa da segnalarci. Il nostro numero WhatsApp è sempre disponibile. Anche oggi
0: staranno andando a fare la spesa, non si può dire, ma staranno andando a fare la spesa.
1: Ancora il sabato mattina 079 449 9537, è il nostro numero WhatsApp.
0: Allora noi andiamo in pubblicità e poi già terminata la prima oretta e quindi niente,
1: tu sei arrivato, hai bevuto il caffè, hai mangiato il cornetto e annuncia, è già passata la prima oretta e adesso entriamo nella seconda,
0: quindi pubblicità.
3: Questa è Radio 3, Telesuona.
4: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Autoluserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Autoluserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
5: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
6: Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
7: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
9: La guida per il futuro è già arrivata. Venerdì 29 e sabato 30 maggio scopri da Di Leo Motors l'intera gamma XPeng. Vieni a vedere e provare la tecnologia delle auto del futuro. Sabato aperitivo offerto e pranzo in compagnia. Vi aspettiamo in via Chiasso 7 a Biasca. Iscrizione su dileomotors.ch.
10: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno.
11: Calmati, la bellezza richiede tempo.
12: Ragazzi, basta. Per fortuna sono stata da Sanitas Trish. Avremo un secondo bagno e finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
13: Bagni e cucine da sogno. Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom.
14: Sono le 9 in punto.
15: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi Q5.
16: Infotraffico.
1: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, dove sulla 2 direzione sud tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda c'è colonna. Il traffico è congestionato e ci sono ritardi fino a 15 minuti, sempre sulla 2. Direzione nord però Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata, sempre sulla 2. Direzione nord tra Quinto e Airolo il traffico è bloccato per 3 km con ritardi fino a 30 minuti.

0: the Floor, Star Sailor.
1: Ho sempre la sensazione sin da quando ero ragazzino che sta canzone la cantasse Robbie Williams.
2: Potrebbe, vero, fuorviante.
1: La voce mi pareva sua,
2: vero. Comunque gli ascoltatori, i nostri ascoltatori mitici hanno sempre ragione, perché c'è stato un incidente tra Agno e Ponte Tresa, quindi c'è colonna, c'è chi ci scrive che è arrivato dopo, insomma, mezz'ora, c'è traffico anche in quelle zone, anche se non l'abbiamo annunciato prima. Arriverà il TIC di Via Swiss, quindi chi sta andando verso la Dogana di Ponte Tresa da Agno, c'è traffico purtroppo.
1: Traffico anche dalle parti della Iella Arena, ma per il motivo diverso,
2: che bellezza, qui comincia ad animarsi.
1: Esatto,
2: inizia
1: a popolarsi tutto il contorno dello stadio, quindi i primi tour sono già partiti.
2: I primi tour sono già partiti, poi devo dire che è bellissimo, trovo, ho lavorato tanti anni nel mondo degli eventi io, e trovo bellissimo vedere l'evoluzione dell'evento durante la giornata, no? Noi siamo arrivati alle 7:30, cresce il sole, insomma sale il sole, arrivano tutti gli addetti ai lavori, ci si saluta tutti, si è già una grande famiglia, anche se non si conosce nessuno, cominciano ad aprirsi i furgoni, a montare roll up, io con Rub non ho fatto niente, io l'ho guardato, però è bella l'evoluzione dell'evento, adesso comincia insomma il chiacchiericcio.
1: Lo sentivo che ne parlavate già prima, ora non vorrei che, caro Ruben, i nostri amici di... delle forze dell'ordine,
2: della polizia,
1: si siamo messi qua memori di quello che è accaduto al giro.
2: Dimmi.
1: Sto chiedendo.
2: Io voglio sapere.
1: Ma dice, non è che si sono messi qua perché hanno saputo del giro.
2: Ah sì? Ruben dice sì.
1: Quindi ci faranno i controllini al termine della diretta.
2: Cos'è successo al giro che io non lo so?
1: Ah, nulla di che, sono divertiti. Bobo, sto giro non sto sbagliando nulla, vedi che sto giro sono impegnato, concentratissimo.
2: Boris, lo tengo d'occhio, ci sono io oggi, sono il controllur.
1: Allora, oggi avremo, oltre ai nostri gadget da regalare, ringraziamo l'FC Lugano perché ci ha portato anche i propri di gadget, quindi cappellini e credo altri gadget all'interno di questa borsa, quindi tramite dei giochi, perché vanno sudati i premi e i gadget.
2: Certo, sono anche bellissimi.

0: Personal Jesus, The Page Mode, Radio Trail 9:15 in diretta dalla IL Arena. Lo diceva prima Bob, è un pochettino uno scioglilingua dire IL Arena senza sbagliare.
1: Caffè al volo e IL Arena Edition.
0: Allora, ottimo il kiffer appena mangiato dal sottoscritto, grazie Fede.
1: Come dicevo,
0: mi ha fatto tornare a San Maurice, che non è San Moritz, ma è San Maurice, dove appunto io ne mangiavo a cassonata militare. Sabato mattina quando ci si congedava.
1: Poi Danny, quanti ne hai presi? Mai abbastanza.
0: Almeno due comelle più un 5-6 di quelli c'erano sempre. Allora, abbiamo diverse cosine oggi da fare sino alle 13 in mia compagnia e in compagnia soprattutto della Fede Volo, perché questo è il suo appuntamento come ogni sabato.
1: Sia mai.
0: Tra l'altro sabato prossimo tu sarai in studio e pomeriggio io sarò in studio, quindi vedi?
1: È una prima in diretta insieme, poi sarà un susseguirsi di
0: situazioni.
1: Come
0: dice Michael, la cascata. Accadrà. Tanti gadget, non solo della radio, anche ovviamente del Lugano Calcio, quindi tramite dei giochi noi li faremo vincere. Tutto questo contornato dalla bella musica, 9:40 ci si collegherà anche con Locarno Monti per capire come prosegue la giornata di oggi a livello meteorologico, come prosegue domani, come inizieremo la settimana, insomma,
1: tutto
0: le solite cosine. E tanti giochi, come si diceva, ma soprattutto il tema della nostra festa.
1: Prima di inaugurare il mio tema che riguarda lo sport oggi, naturalmente, volevo chiederti, perché prima con Ruben stavamo, cioè mi stava sfottendo ovviamente sui messaggi vocali da 1 minuto e 3 secondi che gli mando, che per me è niente, niente. E invece lui mi dice: io 1 minuto e 3 secondi vorrei trascriverlo, così almeno lo leggo, no? Io potrei morire prima di trascrivere un messaggio vocale? Assolutamente no. E dicevo, forse è una cosa un po' maschile non adorare i messaggi vocali, però mi sa che tu fai l'eccezione.
0: No, io adoro.
1: Tu adori?
0: Io adoro i messaggi vocali. Sai perché? Anche quelli più lunghini, perché mi immagino quante volte l'hanno rifatto. Quindi perché non ascolta? Perché trascrivere?
1: Giusto.
0: Cioè, o sei uno, per dire, io e Michael quando mandiamo i vocali sono almeno 6-7 volte che ripetiamo il vocale, perché ci impappiniamo, quindi io dico,
1: ma buona la prima, no? Fa niente, no, la devi fare bene.
0: Se allora se è un messaggio di un amico, sicuramente buona la prima, anche se c'è qualche inghippo in toppo, però se è qualcosa di un po' più di...
1: Hai ragione, mi apri un mondo.
0: Quindi, cosa faccio? Lo ascolto volentieri, che ho detto, sto qua ci avrà messo almeno 6-7 volte a rifarlo, perché non ascoltarlo, perché trascriverlo?
1: Soprattutto se non conosci bene quella persona, dici, sei impegnata talmente tanto.
0: E poi sai che cosa? Io amo mandare i vocali, perché io, secondo me, mandare il messaggio vocale, cioè, ti fai capire di più.
1: Sì,
0: cioè,
1: totalmente. Scriverlo. Anzi, ormai ti dirò che ti fai capire talmente bene che fai fatica a scrivere. Questo non so se è positivo, però mi dico, magari io ogni tanto inizio a scrivere, poi mi stufo subito perché non mi piace scrivere i messaggi, e dico, vabbè, ma tanto mi spiego meglio e mollo lì la scrittura.
0: Microfonino e via.
1: E poi, allora, io ho battuto ogni record, credo, con 12 minuti e qualche secondo di messaggio vocale ricevuto.
0: Che tra l'altro è Tommaso Paradiso, ti mando vocale di 10 minuti, cioè è stato battuto anche lui.
1: Però lì non c'è la cosa del quando lo ascolti, il vocale lo metti su e fai 100
0: e poi fai altre cose,
1: ti immagini dov'è quella persona, se la conosci, perché usa quel tono, perché ride così.
0: Però aspetta, mentre fai le cose che ascolti dici, ho capito bene.
1: Bravo!
0: Torni indietro! Devi tornare indietro a 6 minuti.
1: Il vocale diventa 24 in un attimo.
0: Era intorno ai 6 minuti, se non sbaglio ho capito male. Quindi sì, no, io amo, di base amo mandare più messaggi vocali.
1: Vedi.
0: Infatti se nelle mie chat la maggior parte sono
1: anch'io,
0: verso amici, sono messaggi vocali.
1: Anch'io, e se leggo più di 10 righe io mi stufo, penso, perché non mi hai mandato un vocale?
0: Poi, scusami, anche a scriverlo, ci metti di più.
1: Mamma mia, che poi tu sai, io amo scrivere, sono un amante, scrivo tutto e sempre, però sulla tastiera del telefono, lungo, farmi scrivere, poi devo scrivere bene, quindi la virgola deve essere giusta, la cosa deve essere giusta e quindi è lunga.
0: Poi sapete cos'è che, non che odio, che un po' mi dà fastidio, chi tiene la suoneria alta, quello ci sta perché devi ricevere chiamate, ma mentre scrivi il messaggio
1: non l'hanno vietato?
0: Ma dico, ma
1: non l'hanno tolto? A cosa serve?
0: E questo devo dire, purtroppo la mia compagna ogni volta la devo riprendere, ma non puoi abbassare la suoneria, poi scrivete veloce voi donne,
1: vai e gli togli l'opzione, è rotto,
0: silenzia. Noi non silenziamo la musica, arriva anche il nuovo singolo di Bruno Mars.

0: Questa è Radio 3, Telesuona.
1: Ciao Carlo, già in giro?
2: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
1: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
2: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Pronta per il tuo look estivo perfetto? Allora acquista subito il tuo duo Filman al miglior prezzo. Occhiali da vista e da sole con la tua gradazione, insieme a partire da 99 franchi. Lasciati abbagliare. Filman.
4: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
4: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
7: È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
8: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Dal 20 maggio al 20 giugno al Casinò di Locarno arriva Sblocca la Fortuna. Entrando almeno 10 volte durante il periodo dell'evento potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch.
10: Ora da Manor, My Special Days con sconti fino al 30% su marchi come Levi's, L'Oréal Paris, Kunricon e molti altri. Solo fino al 31 maggio con la carta My Manor.
11: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.

0: La nuova stella di Broadway lo canta, anzi la canta Cesare Cremonini in diretta dalla
1: Arena. Un caffè al volo Aiel Arena, quando lo devi dire guarda, ve lo dico io.
0: Ecco, va bene.
1: Veloce veloce come sono abituato.
0: Nuovo stadio del Lugano, esatto. Ce la si gioca così.
1: E allora, via che si trovano delle alternative.
0: Dell'appuntamento della fede al volo e del caffè della fede al volo, sì, non cambia nulla. Quindi tra poco, intorno alle 9.40, ci si collegherà con Locarno Monti, come si diceva, per capire un po' di situazioni a livello meteorologico. Ma io credo che il tempo sarà così. C'è andato pioggia forse in serata?
1: Andato secondo me pioggia martedì, quindi vi abbiamo lisci fino a martedì.
0: Davvero?
1: Non so se in serata ci sono temporali, non lo so. Tu sai che io sono una fan della meteo. Allora, i miei amici, che potrebbero banalmente scaricarsi l'app,
0: sì,
1: ma uno dei vocali che ricevo, tu che sei tutto del tempo, io sono una fan. Cioè praticamente la mattina scrollo un po', leggo, corro il Ticino, e poi è app meteo.
0: E poi app meteo.
1: Sì, io devo sapere tutto.
0: Anche a noi, quando siamo in diretta sul traffico, mi scrivono in privato, ma poi si scrive su WhatsApp. Sì. Tu sai qualcosa sul traffico? Sappiamo qualcosa sul traffico. Allora, come detto, siamo in diretta dalla AIL Arena, tantissimi premi da darvi, tra pochissimo si parte. Il tema era quello del cellulare, del vocale, no?
1: No, il tema è sportivo, così. Lo lanciamo? Abbiamo un minuto.
0: Vai,
1: per lanciarlo.
0: Abbiamo
1: allora,
0: il minutino, abbiamo.
1: Ambiente sport, cioè tematica di sport, sì, no? C'è chi vive lo sport molto bene, si considera uno sportivo, fa sport, lo pratica regolarmente, eccetera. C'è chi odia fare sport, quindi io ho sentito persone che mi dicono, dopo che mi alleno mi viene da piangere. Giuro. Anche persone molto care vicine a me, cioè invece di sentire quella bella sensazione, sì, a loro viene da piangere, talmente non sono, ecco. E poi ci sono quelle persone via di mezzo, camminano quando possono, fanno sport quando possono, insomma, mondo sport. Però nella nostra vita, penso, è entrato lo sport,
0: sì,
1: in qualche momento.
0: Sì.
1: E insieme allo sport sono entrate dei legami, delle amicizie che si sono create grazie allo sport, negli spogliatoi, con gli allenatori, con i coach, con le persone di supporto. E quindi un po' di questo volevo parlare oggi. 079-449-9537 per raccontarmi se si sono creati dei legami alla fine indimenticabili, che sono durati nel tempo, nel mondo sport, anche se non siete dei grandi sportivi, anche se quando finite di fare allenamento dite mi viene da piangere.
0: Posso partire io? Vuoi la risposta più tardi? Canzoncina? Io c'ho già la mia di risposta.
1: Aspetta, suspense.
0: Allora, suspense. Voi fatecelo sapere, il numero lo sapete, quindi legandoci al mondo dello sport, avete mantenuto dei legami, anche se magari eravate obbligati a far sport, perché diciamocelo.
1: Vero.
0: Sin da piccolino.
1: Certo, a volte si è un po' obbligati.
0: E devi saltare il cavallo in palestra, devi arrampicarti, cosa che magari non volevi fare, cioè volevi fare
1: oppure
0: altro.
1: Oppure ti hanno iscritto a hockey, a pallavolo, a nuoto, i genitori sono proattivi e lo fanno sempre col cuore, però magari lì non eravate tanto contenti, ma sono nate delle belle amicizie.
0: Fatecelo sapere, nel frattempo anche Teddy Swims.

0: Nobody's Wife, Anouk, nel nostro appuntamento di questo sabato 30 maggio, sabato 30, domenica 31 in diretta dall'AIL Arena. Fede,
1: arrivano i saluti, comincia ad arrivare le persone che ci abbracciano, ci salutano, ci chiedono. Allora, gossip soprattutto su di te, Danny.
0: Non è vero, ho sentito qualcuno che diceva: ma che bella faccia che avete nello schermo gigante.
1: Ecco, allora, allora io non vorrei dire, Danny, però credo che ci siano gli schermi più grandi,
0: sì,
1: di, ecco,
0: sono tipo bilocali.
1: Tipo bilocali, esatto. E noi con i nostri faccioni, sì, in primo piano.
0: Da sabato mattina
1: sveglia ore 6, siamo sui maxi schermi.
0: Quindi sin d'ora chiediamo scusa se in qualche intervento lo faremo con gli occhiali.
1: Esatto, e, con la, e col cappellino.
0: E col cappellino è giusto per coprirci.
1: Esatto, esatto.
0: Allora,
1: perché ecco,
0: la prossima canzone si intitola Rain.
1: Sì, speriamo da no.
0: Poco prima delle news, dell'informazione del meteo. Quindi secondo te la lasciamo, la mandiamo poi?
1: Secondo me è di buon auspicio.
0: Quindi direi la lanciamo?
1: La lanciamo.
0: Allora, Mika, Rain, e poi ci collegheremo con Locarno Monti.

0: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van de Stros, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Luca Carboni, l'icona britannica Morrissey, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Nuovo spot Honda CRV Full Hybrid, vai!
2: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
1: Allora?
2: Vado a comprarlo!
3: Nuovo CRV Full Hybrid, impossibile resistere! Un salotto con tetto panoramico, Honda Sensing 360 e un baule di oltre 1.700 litri. Scoprilo nei garage Honda, Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Questa settimana alla Migros 30% su tutti i ghiaccioli in confezione multipla a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
5: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
6: Allora, buongiorno, noi siamo Trappetti Pittori.
7: No, no, troppo moscia, più convinta.
6: Trappetti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
7: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
6: Trappetti Pittori, Trappetti Pittori, Trappetti Pittori.
7: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
6: Quindi, Trappetti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
7: Dai, vi aspettiamo.
6: Per un bianco
7: o per un rosso.
8: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
9: È un attimissimo passare dalla IL Arena di Cornaredo a Locarno Monti, dove per noi c'è Cecilia Moretti. Buongiorno Cecilia, ciao.
10: Ciao, buongiorno a tutti.
9: Ciao Cecilia, io ti sento pianissimo, ma qualcosa sento, quindi so che ci sei. Buongiorno a te. Senti, noi siamo qui e arriva il caldo, decisamente. Il sole sta per arrivare verso il nostro van di Radio 3i, quindi mi sembra che il sole splenda oggi, ma raccontaci un po' come andrà nei prossimi giorni.
10: Sì, allora abbiamo ancora delle giornate decisamente calde. Oggi una giornata soleggiata, ad eccezione di qualche velatura ad alta quota, poi comunque nel pomeriggio avremo lo sviluppo di qualche cumulo sui rilievi, non si esclude un rovescio temporale isolato, ma appunto fenomeni secondari, se così vogliamo dire. Temperature ancora molto elevate per il periodo, anche oggi ci attendiamo delle massime fino a 30 gradi. Domani una giornata che inizia con tempo soleggiato, di nuovo delle temperature fin verso i 30 gradi. Rispetto ad oggi, domani avremo uno sviluppo più marcato di cumuli e anche la tendenza ad avere dei temporali pomeridiani sarà decisamente più marcata. Se poi vogliamo dare uno sguardo all'inizio della prossima settimana, sì, lunedì avremo ancora una giornata.
9: Esatto, qualche incertezza magari per l'inizio della settimana prossima.
10: Esatto, è anche un cambiamento, nel senso lunedì abbiamo ancora una giornata che inizia con tempo soleggiato, avremo anche una tendenza al vento da nord, soprattutto nelle vallate, poi avremo però un aumento della nuvolosità, in particolar modo nella notte su martedì, e infatti martedì ci attendiamo la giornata più perturbata della settimana, con tempo nuvoloso e rovesci o temporali. Avremo anche delle temperature nettamente più basse, quindi le massime alle basse quote saranno attorno ai 22 gradi.
9: Senti, ma Cecilia, questi temporali che arrivano subito dopo questi caldoni inaspettati e anomali per il nostro mese, sono un po' pericolosi in termini di grandine e insomma potenza, o non sempre potrebbe essere una giornata piovosa normale?
10: Ma per esempio nella giornata di martedì abbiamo sicuramente un'attività temporalesca più attiva, quindi allo stato attuale non si può ancora escludere che localmente si può avere qualche temporale un po' più intenso. Però sarà sicuramente da rivalutare a corto termine.
9: Ah no, sì, certo, strada facendo. Bene, quindi inizia la stagione dove chi ha il terrazzo scoperto deve cominciare a coprire i divani, a tirare dentro le tovaglie, a fare tipo la sottoscritta, no? Quindi aspettatevi dei temporali. Io adesso ho rischiato non coprendo niente, bisogna iniziare a coprire delle cosucce in terrazzo, e questo ce lo dice Cecilia Moretti di Meteo Suisse. Grazie Cecilia, buona giornata a te, e se vuoi noi siamo qua ad aspettare anche te, siamo alla IL Arena di Cornaredo.
10: Grazie, buona giornata a tutti.
9: Ciao.
11: Ciao.
12: Radio 3i. Dove batte il cuore.

0: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savusa.
1: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
3: Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
4: La guida per il futuro è già arrivata. Venerdì 29 e sabato 30 maggio scopri da Di Leo Motors l'intera gamma XPeng. Vieni a vedere e provare la tecnologia delle auto del futuro. Sabato aperitivo offerto e pranzo in compagnia. Vi aspettiamo in via Chiasso 7 a Biasca. Iscrizione su dileomotors.ch.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
6: Gorla.ch.
7: 9:58.
8: Ticino News.
7: Buongiorno e ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. Dopo l'annuncio di Christian Vitta che non solleciterà un quarto mandato in Consiglio di Stato, ci si interroga sulla possibilità di un cambio di conduzione partitica del Dipartimento Finanze ed Economia. Lega e Centro per ora temporeggiano, mentre i presidenti di PS e UDC non nascondono il loro interesse. Sentiamo allora nell'ordine Fabrizio Sirica e Piero Marchesi.
9: Dal punto di vista, mi esprimo personale, ma io voglio il PFE. Lo dico chiaramente, il Partito Socialista alla prossima tornata, dal mio punto di vista, deve chiedere al Dipartimento Finanze ed Economia, perché anche dall'interno, anche con gli stessi soldi, si può fare meglio e bisogna fare meglio e diverso.
10: Diversi presidenti del partito ci hanno un po' provocati negli ultimi mesi dicendo vedremo se l'UDC quando sarà in governo avrà il coraggio di prendere il DFE, e oggi lo confermiamo, lo diciamo in modo molto chiaro, siamo pronti a prendere il DFE perché abbiamo, penso, delle idee per mettere a posto le finanze del Canton Ticino che sono in enorme difficoltà. Dunque siamo pronti a prenderci la responsabilità di metterle in atto. Bisogna forse avere un po' più di coraggio e determinazione, e noi siamo pronti a metterci in gioco.
7: Tempi della procedura sottovalutati, sorprese giuridico-amministrative, forniture antincendio complicate dopo Cramontana. È così che molti esercenti si sono trovati all'ultimo minuto senza aver completato l'adeguamento alla nuova legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione. Ne abbiamo parlato con il presidente di Gastro Ticino, Massimo Suter, anche lui tra i ritardatari.
11: Si pensava effettivamente che fosse più semplice ottenere i permessi da parte del RASI e della Polizia del Fuoco. Questo non è il caso, perché vi sono state anche delle prese di coscienza dove ci siamo accorti che negli anni passati vi erano delle incongruenze tra le richieste della LEAR e le richieste per esempio della Polizia del Fuoco. Quindi vi era una differenza tra avventore e persone, e questo ha fatto sì che tanti locali si sono ritrovati con la possibilità di avere meno clienti in loco, perché la struttura non era adeguata per quanto riguardava la Polizia del Fuoco. Vi è anche un impasse di fornitura di, per esempio, le porte tagliafuoco antincendio, cosa che prima non era il caso. Quindi è chiaro che quanto successo a Cramontana ha messo in evidenza una carenza di controlli da un lato, ma dall'altro ha creato anche un lavoro supplementare per chi fornisce il materiale. Questo ha fatto sì che le tempistiche di fornitura si sono dilatate, e con esse anche l'ottenimento fatto dell'agognata firma per dire è tutto a posto.
7: Gli agricoltori, da sempre serbatoio di voti per l'UDC, sono divisi sull'iniziativa dei democentristi no a una Svizzera da 10 milioni, sulla quale si voterà il 14 giugno, mentre per i sostenitori la priorità è preservare terreni coltivabili dalla temuta cementificazione attribuita all'immigrazione. Gli oppositori temono che, in caso di approvazione, la carenza di manodopera nel settore si farà più acuta. Le scorte globali di carburante si stanno riducendo a un ritmo record, è l'allarme lanciato oggi da diverse organizzazioni internazionali e mondiali. La sicurezza degli approvvigionamenti nei mesi estivi di picco della domanda è in forte rischio, sottolineano, se il trasporto di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz non tornasse alla normalità. A preoccupare, oltre alla carenza di carburante, anche quella di fertilizzanti, che impattano direttamente sulla sicurezza alimentare. Sport in chiusura, alle 15:20 di oggi la Svizzera di hockey tornerà in pista affrontando la sorpresa Norvegia nelle semifinali dei mondiali casalinghi. In caso di successo i rossocrociati sfiderebbero domani sera nella finalissima la vincente fra Canada e Finlandia. Nel calcio invece questa sera Budapest, Paris Saint-Germain e Arsenal si contenderanno la Champions League.
8: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
12: L'infotraffico.
7: Sulla A2 in direzione sud, via Suis, segnala traffico congestionato tra il raccordo di Mendrisio e la dogana di Chiasso Brogeda, con ritardi fino a 15 minuti. Nella direzione opposta ci sono 4 km di colonna davanti al portale sud della galleria autostradale del San Gottardo, con ritardi fino a 40 minuti. Traffico congestionato poi anche sulla strada cantonale tra l'aeroporto di Locarno e Cadenazzo.

0: momento, è una bella base.
1: È partita un po' forte, è partita bene.
0: Però la teniamo come base. Dicevamo, AIL Arena in diretta oggi, domani dalle 8 alle 18, Radio 3 il suo van, ma l'importante è il contorno, quello che sta accadendo proprio qui all'ex Cornaredo. A me mi viene a chiamarlo ancora Cornaredo.
1: Sì, ma gli aficionados.
0: Gli aficionados se lo chiamano così. Ruben Bassi, Fede Volo e Dani Morandi in questa mattinata nel caffè al volo.
1: Sì, ci siamo introdotti nel caffè.
0: Sta prendendo il suo caffè al volo, abbiamo detto facciamo noi, tranquilla. Anche perché tantissimi ascoltatori che la seguono al sabato ne stanno approfittando per conoscerla dal vivo.
1: Esatto.
0: E quindi molto bene anche per lei.
1: Certo, infatti era fuori a fare un po' di public relation, a distribuire un po' di gadget.
0: Sono arrivate due persone, una coppia, totalmente in dialetto mi hanno parlato, ma l'hanno fatto apposta. Perché mi dicevano, digli a Michael Casanova che tu sei meglio di lui in dialetto. Ho già vinto. Rubio, ho vinto.

0: Ci sarà possibilità di vincere?
1: Della prima.
0: Eh?
1: Della prima.
0: Della prima, quelli sono introvabili.
2: Quelli sono introvabili.
0: Domani... Due biglietti per la prima partita del Lugano qui alla IEL Arena.
2: Domani con Luca Ventura e Riccardo Vassalli, loro saranno presenti al pomeriggio tra le 13 e le 18, importantissimo perché regaleranno appunto due biglietti della prima in casa. Noi abbiamo regalato di partite in casa, quindi può capitarvi la terza, la quarta, la quinta, ma la prima... La troveremo, o meglio, i biglietti della prima solo domani con Luchino e Riccardo Vassalli.
0: Poi dopo magari facciamo un giochino. Ci abbiamo anche delle borse da spiaggia che sono molto molto belle.
2: Molto.
0: Avremo delle domande a tema FC Lugano. Adesso vediamo. O tiriamo dentro qualcuno del non.
2: Sì.
0: O se no le facciamo.
2: Anche su WhatsApp.
0: O anche su WhatsApp. Però, ce la giochiamo.
2: Però dal vivo, se volete giocare, noi abbiamo già qua tutte le domande. Ringraziamo ovviamente Maxi B per aver composto queste bellissime domande che riguardano tutte quante il Lugano.
0: Esatto.
2: Andiamo con il prossimo singolo che è firmato Imagine Dragons, si intitola Whatever It Takes. Ovviamente Radio 3i in diretta dalla IEL Arena di Lugano. Sciogli lingua.
0: Sciogli lingua, difficile.

compagna di avventure una volta. Imagine Dragons, Radio 3, come dicevamo, in diletta alle 8 dall'AIL Arena. E noi siamo qui anche a distribuire i nostri gadget, quindi accorrete non solo per quello che riguarda l'appuntamento ovviamente dello stadio, ci mancherebbe, però ci siamo anche noi, le nostre piccole ascoltatrici che vogliono i nostri gadget, quindi accorrete. Tra poco leggeremo i vostri messaggi che ci state inviando tramite WhatsApp 079-449-9537, se grazie allo sport che avete fatto in passato o che fate tuttora avete mantenuto dei legami, soprattutto per chi magari ha smesso, in passato faceva tanto sport, ora ha smesso ma ha mantenuto dei legami appunto sportivi in questo senso. Quindi 079 449 9537.

scatenatemi, ma che belle le nostre ascoltatrici. Io direi di mandare il singolo o diciamo qualcosa. Andiamo di musica e poi, come dicevamo, ci prepariamo per i vostri messaggi che state inviando. È in sottofondo è il singolo di Bob Marley, il re del reggae. Sicuramente il nostro Riccardo Pellegrini starà apprezzando. Call You Beloved.

0: parlato di Bob Marley, dicevamo il re del reggae. Sicuramente il nostro Riccardo, dicevo, verrà apprezzato.
1: Riavvolgiamo il filo.
0: Riavvolgiamo il tutto?
1: Riavvolgiamo il filo.
0: Riavvolgiamo.
1: Qua dobbiamo mettere i puntini sulle lì, eh? Sulle lì.
0: Sulle lì?
1: Sulle lì. Sulla IL. Sulla IL. Nonostante noi oggi siamo alla IL Arena col nostro van, vi aspettiamo, oggi è sempre un caffè al volo,
0: certo,
1: ricordiamo che
0: certo.
1: Oggi è questa parentesi caffè al volo. E quindi stavamo raccontandoci minuti e minuti fa i legami che nascono, le amicizie che nascono grazie allo sport, o fra persone, o con gli allenatori, o con chi ruota intorno al mondo dello sport. E tu mi hai detto, te la racconto, e io dissi, suspense, è passata un'ora, prego.
0: La suspense adesso è quella, possiamo, la suspense è quella. Allora, io ho ancora mantenuto, e tra l'altro ci scrive in radio, degli ottimi rapporti con uno dei miei primi allenatori di calcio.
1: Ah, quindi avevi quanti anni?
0: Io avevo 14. Cioè, nel senso, no, allora io ho iniziato subito, 7 anni. Però con lui ho proprio mantenuto il rapporto. Cioè, tuttora, per esempio, abbiamo la serata a Bellinzona, a Carnevale, l'apertura. Lui puntualmente arrivava a salutarmi con i suoi figli. Grazie. C'è l'apertura, lui arrivava, c'è da dire, da fare qualcosa in radio. Lui ci manda il suo messaggio. Cioè, ho mantenuto questo rapporto nonostante ormai siano passati.
1: Praticamente lui aveva la tua età, meno forse, adesso non so, fare i calcoli è un po' difficile.
0: E ora,
1: però
0: invece,
1: aveva la tua età, e ora invece.
0: Quindi lo saluto, Leo, un abbraccione grande, rimarrà sempre nel mio cuore. E tanto noi ci scriviamo, ci sentiamo, e questo grazie al calcio.
1: Quindi è grazie a lui che tu sei diventato un campione.
0: Sì, perché lui è il mister che mi dava fiducia nel ruolo dove volevo io. Lo dico sempre, quindi grazie ancora.
1: Bene,
0: grazie ancora.
1: E parliamo di mister che danno fiducia ai ragazzi, che questo è importantissimo. In tutti gli sport, sempre comunque.
0: Vero.
1: Adulti che danno fiducia ai bambini, ecco qua. E quindi stavamo appunto, abbiamo chiesto a voi allo 079 449 9537 di raccontarci se sono nate delle amicizie o dei legami grazie allo sport, ed è nato un matrimonio, perché io ho anche una foto adesso in mezzo agli altri messaggi, è ok, trovata. Allora, che bella foto. Allora, vediamo un po' come ti chiami, devo cliccare il numero perché oggi Stefi. Allora, Stefi ci racconta questo, manda una foto con suo marito e dice: pallavolo, entrambi nel Lugano di ormai tanti anni fa, trovati e più lasciati, e con 3 bambini. Alla pallavolo devo tutte le cose più importanti che ho, famiglia e migliori amiche che ancora oggi mi accompagnano.
0: Lo sport unisce, lo sport unisce.
1: Sì, e poi è vero che nella coppia, insomma, si può trovare l'anima gemella.
0: L'avevo vista quella foto, bellissima, l'avevo prevista prima.
1: Bellissima, belli, belli, sorridenti e con una bellissima famiglia. Quindi ha creato anche dei legami d'amore, quindi non solo d'amicizia. Prisca invece scrive: carissimi, io negli anni 80 e 90 ho lavorato nell'FC Lugano per una decina di anni come segretaria. Anche se oggi non faccio sport e non riesco a partecipare alle giornate sportive, mi è rimasto un grande pezzo nel cuore, inteso come spazio fisico nei miei bei ricordi e nei miei bei pensieri di tutti i giorni. Viva lo sport!
0: Lo sport unisce.
1: Ecco. Unisce, è
0: unisce,
1: vero. Unisce anche quella roba lì, prendiamo la pizza e guardiamoci la partita.
0: Certo,
1: cioè, è vero,
0: certo,
1: che nascono i legami, le stesse squadre, che poi magari vai a scuola insieme, eccetera. Però anche chi, come me, proprio non capisce niente di calcio, quest'anno ci sono i mondiali. L'ho detta giusta. Stavo dicendo gli europei, i mondiali, bella lì. E quindi la pizzetta, ci anche sta, se non capisco se sia un fuori gioco, c'è.
0: Se dovessero dirti andiamo, che c'è il maxi schermo che danno la.
1: Sì,
0: cioè lo fai,
1: certo,
0: anche se poi fondamentalmente il calcio magari non ti interessa. Ma
1: perché è bello vedere la gente tifosa e che ci crede, che sa, che conosce lo sport, adesso a parte gli scherzi, che conosce cosa sta guardando,
0: certo,
1: che lo vive con l'emozione bella dello sport. È bellissimo questa atmosfera.
0: Quindi se hai altri messaggi li leggiamo, se non ne hai li chiediamo, nel senso.
1: Lugano per sempre, dice Irene. Sono nata vicino al vecchio stadio, ora ho 79 anni, tu pensa. Quindi lei è nata, cresciuta, vissuta qua. E adesso, cara Irene, io spero che tu te lo vieni a vedere il nuovo stadio,
0: certo,
1: perché dicono, chi ci sta passando a trovare, che sia veramente uno spettacolo.
0: Veramente bello, abbiamo discusso poco fa con una bellissima coppia, con due bimbe bellissime,
1: vero?
0: Con nomi molto particolari che non vogliamo svelare, che sono poi le date vostre.
1: E infatti la mamma diceva: io le ho chiamate così, almeno si girano
0: solo loro,
1: quindi non possiamo dirlo.
0: Solo loro, dicevano, appunto loro stavano facendo la differenza del vecchio stadio con questo nuovo, ed è qualcosa di impressionante.
1: Incredibile, incredibile. Bello vedere lo sguardo e il luccichio nei tifosi veri, come era lui, insomma, di dire: mi sono venuto a vedere le partite qua in tutta la Svizzera e adesso me ne torno a casa a vedere il mio stadio nuovo. Quindi l'invito è passare a trovarci, ma non solo noi, anche fare un salto alla IL Arena, perché oggi c'è la possibilità, c'è un po' di fila, mi hanno detto, quindi se avete un attimo di pazienza potete entrare anche a fare un mini tour dell'arena, della IL Arena nuova, nuovissima, inaugurata durante questo weekend.
0: Nel frattempo, se volete farci sapere la vostra sullo sport, ci ha unito o vi ha unito, fatecelo sapere con il nostro numero. Nel frattempo vi regaliamo il nuovo singolo di Brescia, che si intitola Da Dio.

0: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
1: Ciao Carlo, già in giro?
2: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
1: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
2: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Questa settimana alla Migros 30% sulle capsule Caffè Royale Delizio in scatole da 36,48 a partire da 3 pezzi.
4: Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
7: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.

0: Fede in regia, Fede in regia, ve lo dico.
1: Cioè, viverla da qua è diverso.
0: Che relax, che relax.
1: Tutto in relax.
0: Invece volevo aggiungere un tema al tema, Danny, perché sì, ci state raccontando allo 079-449-9537 le amicizie che avete coltivato negli anni grazie allo sport, che sono nati perché avete giocato in una squadra, perché vi siete affezionati in particolare a un giocatore, a un allenatore, scusate, quindi sono, ve le siete un po' portati avanti nella vita. Però c'è anche una collaterale a questo tema, che secondo me è interessante, che è i ricordi che avete legati allo sport. Io, che non sono una grande sportiva, ricordo che da ragazzina giocavo a pallavolo nei palazzi vicini, avevamo grandi squadre miste ovviamente di ragazzini che giocavano a pallavolo, e noi giocavamo dopo cena. Io potevo rientrare quando scendeva il buio, perché non era un campo da pallavolo, era uno spazio che si creava fra due palazzi, quindi lì improvvisavamo la rete, grandi torneoni, però quando scendeva il buio nessuno vedeva più. E mi ricordo questi grandi tornei e sudate in estate dopo cena, che adesso mi ricovererebbero, quindi andavo a mangiare e poi con tutta la digestione sullo stomaco andavamo a giocare fino, piena estate, anche le 10 saranno state,
1: sì, quando poi scendeva diciamo così la luce, era un pochettino più bello.
0: Quindi ho dei bei ricordi legati allo sport, nonostante io non sia una grande sportiva. Se avete i vostri e volete raccontarceli, 079 449 9537. Se invece oggi volete venire a darci un abbraccio, a salutarci, a raccontarci chi siete, io, Danny e Ruben questa mattina siamo alla IL Arena, e oggi pomeriggio raggiunge il team La Marghe, e io e Danny salutiamo.
1: Sì, due fino alle 13, giusto?
0: Fino alle 13.
1: Poi lei prolunga fino alle 18.
0: Esatto.
1: Allora, tornando indietro, mi hai aperto un bel cassetto della memoria. Sai come ho iniziato io, con quale sport ho iniziato? Che ora, come dicevi tu, se dovessi farlo adesso, l'atletica leggera.
0: Aia, pesante.
1: Cioè, mancava un corridore. Io, siccome facevo già qualcosina di calcio, ma ero giovincello, dico: ma te corri già calcio, vieni. Mi ricordo che siamo andati a Tenero, al centro sportivo allora di Tenero, dove c'erano questi eventi, e lì ho fatto la mia, cioè, emozionante, per carità, la gara. Poi era staffetta, dovevo lasciare il testimone, presente, quelle
0: fatica solo a pensare,
1: una fatica assurda che mi hanno proposto: tra un mese c'è ancora,
0: ecco,
1: piuttosto scalo l'Everest.
0: Piuttosto
1: scavo l'Everest.
0: Quanti anni avevi?
1: Io ero proprio giovane, 9,
0: perché l'atletica
1: anni
0: leggera, insomma, o sei un grande tenace sportivo, infatti. Così.
1: Infatti ho amici e amiche che tuttora la fanno e io li stimo, cioè non riuscirei più.
0: Bello impegnativo. Però ripeto, come ci dicevamo prima, Danny, poi ci sono persone che invece, grazie a Dio, amano lo sport, amano la fatica, quindi è bella quella sensazione di fare fatica, e quindi poi di quella sensazione post fatica. C'è anche chi viene da piangere, abbiamo detto, però ho più e più esempi.
1: Io per esempio fino a 5 anni fa ero quasi malato dalla palestra.
0: Ah, vedi? Cioè, hai mollato un po' adesso, eh?
1: Tutto, non un po', tutto. Io da anche 6-7 volte a settimana, cioè quasi tutti i giorni.
0: Ah.
1: Poi avendola vicino a casa, ai tempi poi ero single.
0: Ecco, cosa fai la domenica? Tutto il tempo del mondo, alle 10 in palestra.
1: Quasi scendo, mi faccio un allenamentino, faccio un po' di piscina, sai.
0: Due chiacchiere.
1: Però ecco, mi piaceva faticare.
0: Certo.
1: Cioè il sudare, che poi mi dava risultati, mi faceva
0: piaceva. Come cambia la vita? Vogliamo parlare anche di questo? Come cambia la vita negli anni, eh? E anche le priorità. Ascoltiamoci Angelina Mango che ce lo racconta, e poi che ci pensiamo domani, Angelina Mango canta.
1: Pensiamoci domani,
0: come la vita cambia.

0: lasciano il segno. Oh, finalmente sono riuscita a trovare la Patrizia che si è già fatta il giro per la IL Arena. Allora, Patrizia e suo marito sono passati a trovarmi qua fuori, ci siamo salutati, presentati, conosciuti. Mi hanno raccontato che loro figlio vive in Australia, sono due tifosi, sono due che conoscono, che sanno molto più di me il mondo del calcio, e quindi hanno organizzato la visita approfondita. L'avete già fatta, Patrizia?
1: La visita l'abbiamo appena finita.
0: Racconta.
2: È Patrizia che ha aperto lo stadio stamattina.
0: Esatto!
1: No, non ancora letto, di verità, dai.
0: Avvicinati un po' al microfono così ci siamo bene.
1: Sì, no, L'emozione più grande è stata salire le scale,
0: ecco,
1: dalla mix zone.
0: Benissimo,
1: e
0: si parte da lì
1: nello stadio.
0: Wow.
1: Effettivamente
0: si parte
1: quello...
0: da lì, ti fanno partire da lì.
1: No,
0: dove,
1: ti
0: dove
1: fanno
0: entri?
1: Partire da qui in fondo, qui dietro, e poi si inizia dai corridoi dove ci sono spogliatoi, il gym, la zona dove si rilassano i giocatori.
0: Che unico, no? Vedere queste zone
1: carino.
0: Che non vedrai mai più, forse.
1: È vero, ci pensavamo, è quello,
0: è
1: sì. Poi, fantastico.
0: E poi tutto nuovo.
1: La sala stampa.
0: Sì, meravigliosa.
1: Sì, sì.
0: Bene.
1: Tutto chiaramente elegante, ma essenziale.
0: Bello. Nuovo di pacca.
1: Nuovo di
0: quindi
1: pacca.
0: Poi Sabanero,
1: una
0: che
1: sensazione
0: si consumi, però,
1: unica.
0: Bello.
1: Unica. Dopo aver visto gli stadi della Svizzera.
0: Infatti, perché voi
1: belli,
0: siete...
1: quello meno belli.
0: Sì,
1: finalmente.
0: Esatto. E puoi fare un paragone.
1: Bisogna dire che da qualunque posto tu ti trovi, è meraviglioso.
0: Sì. E senti, quando sali la scalinata e finalmente entri allo stadio, è lì.
1: Ah,
0: è
1: lì
0: è
1: manca il fiato.
0: Che bello.
1: Ne mancava il fiato.
0: Senti, ce lo racconti l'aneddoto di tuo figlio allo stadio? Non dico nient'altro.
1: Quale stadio?
0: Lo racconti tu. Uno stadio molto più grande di questo.
1: No, l'aneddoto. Dunque, il figlio è chiaramente un appassionato di calcio, di football col Lugano. Purtroppo vive troppo lontano
0: in
1: per
0: Australia.
1: Venire a vedere le partite, quindi ha dovuto...
0: La mamma dice purtroppo vive in Australia, che tenerezza, giusto.
1: Beato lui.
0: Giusto.
1: Ma si è riciclato a far tifo per le squadre locali, quindi poi si è recato a Brisbane a vedere una partita dei campionati del mondo femminili,
0: sì,
1: che erano un paio di anni fa, mi sembra, con la Nuova Zelanda. E noi chiaramente abbiamo visto la partita in televisione. E poi a un certo punto ci siamo scambiati due battute, come per dire: ma dai, va, chissà dove è seduto,
0: esatto,
1: non lo vedremo mai. E poi a un certo punto lo vedi inquadrato in pieno.
0: Incredibile, con uno stadio di 80.000
1: spettatori. Sì, è impressionante, pieno poi.
0: La Kiskam ha filmato proprio lui in quel momento lì. Quindi voi siete tornati indietro, avete fatto la foto,
1: sì,
0: allo schermo.
1: Esatto.
0: Dovevate testimoniare.
1: Cioè, proprio vederlo.
0: Incredibile.
1: Cioè, quasi impossibile.
0: Incredibile.
1: Comunque è stato molto carino, sì.
0: Un bel,
1: sì,
0: regalo inaspettato.
1: Sì, bene. Nessuno se lo aspettava.
0: Bene.
1: Sì.
0: Patrizia, come vanno avanti la vostra giornata? Vi fate un giro oggi, mangiate qua, state andando, che
1: ma
0: fate?
1: Penso che berremo una birretta, si può
0: giusto
1: dire?
0: Certo,
1: birretta,
0: e alla grande
1: una birretta, perché
0: ci
1: fa
0: sta?
1: Un caldo,
0: sì, è vero.
1: E poi vabbè, abbiamo fatto qualche gioco, è molto carino, ci sono tanti stand per divertirsi,
0: giocare,
1: sì,
0: vedere, fare, bere, mangiare, che a noi interessa sempre.
1: Esatto.
0: Bene, grazie Patrizia, grazie.
1: Bellissimo.
0: Sei la prima che qui su Radio 3 gli racconta della IL Arena, quindi
1: ma
0: te lo
1: onore.
0: Ricorderai. Nessuno mai era mai entrato.
1: Bene.
0: E venuto qua a raccontarci il nuovo stadio.
1: Fa piacere,
0: quindi
1: spero,
0: grazie,
1: che tanti vengano, ma mi sembra che girano 9.000 persone.
0: Assolutamente,
1: oggi.
0: Infatti c'è un bel giro.
1: E poi posso dire una cosa?
0: Assolutamente.
1: Ragazzi, signori, bambini, tutti quelli che ascoltate, venite allo stadio, è bellissimo.
0: Lo sport
1: almeno
0: è
1: una volta. Fate l'abbonamento, sosteniamo questo,
0: che brava,
1: questa squadra meravigliosa.
0: Hai ragione.
1: Condotta da un allenatore meraviglioso nostro.
0: Vero.
1: E portiamoli verso traguardi
0: infinito e oltre.
1: Inauditi.
0: Giusto. Patrizia, grazie mille, buona giornata a te.
1: Anche a voi.
0: Ciao.

0: è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. E questo è il suono del piacere di guidare. Con i modelli BMW completamente elettrici potrete godervi un piacere di guidare senza limiti, senza alcuna spesa per la benzina. Effettuate ora un giro di prova presso il vostro partner BMW.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie.

0: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura, eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi, con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
1: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
2: La guida per il futuro è già arrivata. Venerdì 29 e sabato 30 maggio scopri da Di Leo Motors l'intera gamma XPeng. Vieni a vedere e provare la tecnologia delle auto del futuro. Sabato aperitivo offerto e pranzo in compagnia. Vi aspettiamo in via Chiasso 7 a Biasca. Iscrizione su dileomotors.ch.
3: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
4: Questa è Radio 3i. 3i.

0: inglese la Raffinca Love di Queen. Io questa onestamente l'ho imparata ai tempi, però sulla cover di Michael Bublé, che anche lui l'ha rifatta questa. Io prima ho sentito lui e ho detto ma che bella questa, poi ho capito che non era sua.
1: Lo raccontiamo o non lo raccontiamo che ti arrivano dai tuoi amici aneddoti di palestra?
0: Sì,
1: li raccontiamo, non li raccontiamo.
0: Aspetta, no, lo facciamo, no,
1: perché dovete
0: sentire.
1: Sapere che di Danny si possono dire delle cose ma delle altre vanno censurate.
0: No, ma senti.
2: Minchia che ti piaceva faticare, bro. Assolutamente, anche il fisico ti piaceva.
0: Sì.
2: A riguardare le foto, ci allenavamo insieme. Brother, che bei ricordi, cazzo. Bella, però, buon lavoro.
1: Due tartarughe fa.
0: Senti.
2: È da sempre una cosa da dire, bro. Otto fatte bene, bro.
0: Otto fatte bene sono le ripetizioni che dovevamo fare, no, per riuscire bene nel terminare l'esercizio che avevamo scelto, le braccia, il petto, quant'altro.
1: Possiamo dire otto tartarughe fa? No, perché dopo uno smette di fare sport,
0: no,
1: lo dico nei tuoi confronti, però è vero che poi smetti di fare sport, lo vedi, immagino. Ecco, purtroppo lì.
0: Scusate i due francesismi.
1: Mamma mia, ha detto mamma mia.
0: Mamma mia, lo dice anche l'oroscopo, Fede?
1: Sì, assolutamente, chi saremmo noi se non dessimo uno sguardo
0: al
1: cielo?
0: Ero in cioè fuori dal van, stavo chiacchierando e mi ha detto se non facciamo l'oroscopo mi uccidono.
1: È il nostro appuntamento fisso.
0: Andiamo.
1: Vai.
3: Astrotris.
1: Allora, noi facciamo sempre così, leggiamo l'ultima posizione, che non è sempre proprio la peggiore, però diciamo un po' traballate, cari pesciolini, questa mattina. I pesci sono in 12ª posizione, la giornata parte bene, ma dal pomeriggio qualcosa cambia. La luna torna dissonante, può creare un po' di nervosismo o qualche imprevisto. Meglio non caricarvi di troppi programmi, se qualcosa non va come previsto, adattatevi senza irrigidirvi, in amore serve più pazienza. Quindi alla IL Arena dovete venire questa mattina.
0: Esatto.
1: Con me, Danny. 11º posto i Vergine, 10º i Gemelli, 9º i Capricorni, 8º gli Scorpione, 7º i Cancro, 6º i Toro, 5º i Bilancia, 4º gli Acquario. Saliamo sul podio con i Sagittario, che oggi sono al 3º posto. Dal pomeriggio la luna entra nel vostro segno e cambia decisamente l'atmosfera. Oggi pomeriggio 4 vate la Marghe con Ruben. Tornate protagonisti, più energici, più presenti e anche più ottimisti. La voglia di muovervi e di fare crescere rapidamente, la voglia di muovervi cresce rapidamente, si riflette anche nei rapporti. Ottimo momento per uscire, vedere persone e rimettervi in gioco. Cari Sagittario, quindi datevi una mossa oggi pomeriggio. 2º posto per gli Ariete, la giornata cambia marcia in corsa. La mattina è più pesante, poco chiara, poi nel pomeriggio la luna a favore alleggerisce tutto e rimette in movimento situazioni e contatti. Approfittate della seconda parte della giornata per uscire o sistemare qualcosa. Prima, meglio non decidere nulla. Quindi aspettate. Il 1º posto è per il Leone oggi, cari leoncini. Oggi siete in prima posizione. Chi conosciamo di leoni?
0: Io non so. Andrea.
1: Andrea. Grande Andre. Chi è l'Andrea?
0: Andrea Leoni.
1: Andrea Leoni. È l'Andrea, l'Andrea. 100.000 Andrea nella mia vita. Grande Andrea Leoni. La luna passa da dissonante a favorevole nel corso della giornata. La mattina è un po' più pesante, con poca tolleranza e qualche fastidio pratico. Dal pomeriggio cambia tutto, più movimento, più disponibilità e anche voi tornate con un umore migliore. Serata piacevole dove potrete brillare, cari leoncini.
0: Fede, io sono nono, nel senso che sono il Capricorno, sono nono. Ma tu dove ti sei posizionato?
1: Secondo te che segno sono? Bella queste domande, bella. Io decima sono gemellina.
0: Ah, sei gemellina?
1: Sono falsa, sono doppia faccia. Vai, cominciamo con questo elenco, dai.
0: Io allora sono testardo, permaloso, il Capricorno è così. Abbiamo concluso quindi?
1: Abbiamo finito, possiamo passare oltre.
0: Complimenti quindi al Leone, oggi primo in classifica, e al 2º e al 3º posto anche gli altri, vabbè.
1: Noi possiamo
0: orientarci. Tu credi nell'oroscopo?
1: Allora, io credo
0: nelle stelle, ci credi?
1: Ecco, bravo, credo nelle stelle, che non siano lì a caso e che ci siano delle influenze. Dopo nell'oroscopo pratico quotidiano dipende chi l'ha scritto, dipende se mi fa gioco. Perché se mi riconosco
0: sì,
1: ci credo.
0: Se no.
1: Sì, vero.
0: Allora, noi andiamo ancora con la nostra musica, stiamo per terminare un'altra ora insieme, fra poco apriremo l'ultima, anzi no, la penultima, perché andremo fino alle 13.
1: Come vola il tempo quando ci si diverte, Danny.
0: Ma alle 11.58, quindi fra un'ora ci sarà ancora l'appuntamento con l'informazione.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i.
1: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
2: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
3: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozze e separatori grassi.
4: Caviezel canalizzazioni a Quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
5: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
6: È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
7: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
8: Solo?
7: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
8: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
9: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
10: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
11: Ora da Manor, My Special Days con sconti fino al 30% su marchi come Levi's, L'Oréal Paris, Kuhn Rikon e molti altri. Solo fino al 31 maggio con la carta My Manor.
12: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni style con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropulitrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore style. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
13: La guida per il futuro è già arrivata. Venerdì 29 e sabato 30 maggio scopri da Di Leo Motors l'intera gamma XPeng. Vieni a vedere e provare la tecnologia delle auto del futuro. Sabato aperitivo offerto e pranzo in compagnia. Vi aspettiamo in via Chiasso 7 a Biasca. Iscrizione su dileomotors.ch.
14: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
15: 10:58.
16: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
17: L'infotraffico.
15: Allora, salutando la Fede, il Dennino, live da Lugano, rientriamo un secondo da Melide perché andiamo a vedere anche tutta la situazione del traffico, che nel frattempo, insomma, un po' di problemi, tra virgolette, sulle strade ce ne sono, si sono creati, dunque nel caso aggiornateci anche voi, 079-449-9537, partiamo sulla A2 San Gottardo direzione Chiasso, tra il raccordo di Mendrisio e la dogana di Chiasso Brogeda c'è colonna, i ritardi sono di circa 15 minuti. Poi reazione direzione Riazzino, direzione Cadenazzo, siamo sulla rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo, anche qui traffico rallentato. Siamo sempre sulla A2 in direzione San Gottardo, ricordo che è chiuso il raccordo autostradale di Airolo in entrata. Ancora sempre in direzione San Gottardo tra Quinto e Airolo il traffico è bloccato per 5 chilometri, scusate, i ritardi sono di circa 50 minuti. E poi siamo a Cadenazzo direzione Riazzino, anche qui tra Cadenazzo e Contone viene segnalato traffico fortemente rallentato. Allora ricordo ancora 079 449 9537 il numero per aggiornarci.

0: finalmente il suo stadio, ne aveva già uno,
1: no,
0: diciamo così, superato. Adesso al suo stadio, la città ha il suo faro.
2: Allora, i microfoni sono aperti, ma non so se... Ok, io non sento la base che sta passando, ma va bene, non so bene, è un po' bloccato. È un po' tutto bloccato. Cosa devo schiacciare?
1: No, tu lavori con quello.
2: Ma non sta andando avanti la base, non so se è tutto regolare. Comunque, chiamiamo la tecnica, siamo in diretta dalla IEL Arena con tutte un po' le ampasse, sì, che ne derivano, sì, ma va bene, ma va bene.
1: Ci sentite fuori?
2: Ci sentite?
1: Ci sentiamo fuori,
2: benissimo,
1: sì, allora,
2: Rubbice, che ci sentono, quindi bene. Stavamo chiedendo a casa se ci sono dei ricordi legati a amicizie nate nel campo sportivo, nell'ambito sportivo, oppure se avete dei ricordi legati allo sport. Raccontavo il mio ricordo della pallavolo sudata dopo cena, eccetera eccetera, e sono arrivati via WhatsApp, sì, allo 079 449 9537, dei bei messaggi.
1: Allora, i casi della vita. Ho 75 anni, quando ero piccolo andavo allo stadio con mio nonno a Lugano. Il caso vuole che mio nonno diventa massaggiatore del Bellinzona anni 50-60. Cambio di fede calcistica, fair play nello sport. Felice che ora il Lugano abbia uno stadio nuovo. Saluti e buona trasmissione, Livia.
2: Wow.
1: Quindi lei nasce del Lugano,
2: certo,
1: ma poi per motivi anche familiari tifa Bellinzona.
2: Vedi.
1: Però gli è rimasto Lugano nel cuore.
2: Vero.
1: Quindi è contenta del nuovo stadio.
2: Bellissimo. Tra l'altro c'era un messaggio, non so se lo recuperi, è un messaggio che ho lasciato da leggere, che aveva un video.
1: Sì.
2: E che, ecco, è un papà che racconta, un papà o uno zio.
1: Sì. Dice: ciao Fede, ciao Dani, guardate questo video. Questo succedeva ieri sera al rientro dell'allenamento di mio nipote. Questo intendi?
2: Sì.
1: Ieri arrivava l'email che diceva se passava dal Team Ticino, che passava dal Team Ticino a Lugano.
2: Yeah.
1: Non era scontato perché è stato fermo per infortunio 2 mesi.
2: Bravissimo.
1: La felicità. Quindi lui dal Team Ticino.
2: Ma una felicità sto ragazzino, troppo bello il video.
1: Ha ricevuto la comunicazione che passa a Lugano.
2: Questo sarà un ricordo da raccontare quando sarai più grande, quando dovrai dire qual è il ricordo bello legato allo sport, questi momenti. Quando
1: bello,
2: si,
1: bello.
2: Insomma,
1: chissà, voglio vederlo dopo il video. Tu l'hai già visto?
2: Bellissimo.
1: Voglio vedere la reazione, voglio vederla.
2: Emozionato lui, emozionante.
1: Allora, ciao ragazzi, siete alla IEL Arena? Io ci sono passato diversi mesi, ho passato diversi mesi a girare tutti i locali cunicoli, a pitturare spogliatoi, buvette,
2: grande,
1: e quant'altro. Quindi ecco, la scalinata per l'ingresso campo l'avrò fatta 1 milione di volte.
2: Grande.
1: Emanuele, vedi,
2: bravo,
1: che
2: Emanuele.
1: Ci scrive, certo, anche chi ci ha lavorato all'interno,
2: certo,
1: dello stadio. Fantastica questa cosa. Avevo 40, vado un po' avanti.
2: Vai.
1: Avevo 42 anni e mi portavo mio figlio a rugby la seconda volta nella squadra femminile che si allenava le stesse sere. Ha voluto provare mia figlia, le è piaciuto quindi top, ma con la sua entrata in squadra le ragazze erano dispari e durante gli allenamenti a due una restava senza compagna. Mi è stato chiesto di partecipare nelle piccole cose e uno e due, si è partito il gingolino.
2: Allora, scusa,
1: credo sia giusto,
2: dovevo farlo forse prima, poi c'è la base.
1: Ah, ecco perché non andava.
2: Scusate, perdonatemi,
1: c'è la base, sentiamo.
2: adesso c'è perché c'è la chain, sono sicura. Pare, c'è delle grazie.
1: Comunque Silvia, faccio un po' un sunto.
2: Vai.
1: Lei portava la figlia ad allenarsi,
2: sì,
1: quando mancava una persona chiedevano alla mamma di allenarsi.
2: No,
1: perché dovevano fare delle cose a due
2: e invece Spagliati non andava bene.
1: Quindi mamma Silvia si fermava e faceva il
2: grande
1: anche lei.
2: Me l'ho visto quel messaggio, che mamma Silvia diceva: mamma single,
1: sì,
2: ho
1: esatto,
2: fatto, mi sono unita a mia figlia nello sport. Bellissimi ricordi, fantastico.
1: Poi,
2: bellissimo.
1: Aspetta, qua c'è altre foto. Io oggi sono all'ospedale, ora ho 51 anni, ho cominciato a seguire il Lugano all'età di 6 anni.
2: Wow.
1: Si sono create molte amicizie, soprattutto durante le molte trasferte europee. Poi vabbè, il 18 di maggio è il mio compleanno, l'ho vissuto con tanti amici a Sion per l'ultima trasferta di questa stagione.
2: Vedi, quindi, auguri per il momento, ma poi tornerai fresco come prima.
1: Bjarn si firma, quindi un abbraccione anche a te.
2: E auguri.
1: In questo momento che ti trovi anche in ospedale, un abbraccione gigantesco.
2: E auguri.
1: Ce ne sono tantissimi altri, ma abbiamo altre 2 ore da stare in compagnia. Quindi
2: certo,
1: fino alle 13. In queste 2 ore io direi di giochicchiare anche un pochettino con gli
2: ascoltatori. Giusto. Vuoi farlo adesso, Danny?
1: Quindi potremmo anche lanciare la prima domandina.
2: Sì.
1: Magari la giochiamo su WhatsApp questa.
2: Sì, benissimo.
1: La prima domandina su WhatsApp.
2: Benissimo.
1: Poi le altre magari cerchiamo di
2: portare i più

0: Risposta esatta alla domanda che sto per farvi tramite WhatsApp 079 449 9537 può ritirarlo se passa tra oggi o domani qua il
1: certo.
0: premio, oppure alla peggio, tra virgolette, a Melide da lunedì dalla nostra reception di Teleticino.
1: Ci lasciate il nome, andate lì, nome e cognome, ritirate il vostro gadget.
0: Domanda è la seguente: in che anno è nato l'FC Lugano? A 1898, B 1908 oppure C 1918. 079 449 9537, scatenatevi per vincere il cappellino originale del Lugano Calcio.
1: E noi intanto ci ascoltiamo Crazy di Seal e andiamo avanti anche con tanta musica questa mattina, perché non c'è solo, non ci sono solo le nostre chiacchiere, mie di Danny e quelle della Marghe di Ruben oggi pomeriggio e le vostre qua insieme a noi, ma c'è tanta bella musica qui su Radio 3i. State con noi.

0: Abbiamo già il primo vincitore, Danny?
1: Yeppa, ce l'abbiamo. Allora, innanzitutto grazie tra i tantissimi messaggi che sono arrivati. Allora, quasi tutti giusti.
0: Vero?
1: Qualcuno un errorino l'ha fatto.
0: Qual era la risposta?
1: Risposta esatta, la risposta B, 1908. Nasce nel 1908, appunto, l'FC Lugano. Quindi complimenti al più veloce, abbiamo premiato il più veloce su WhatsApp.
0: Uh-huh.
1: Ed è Checco Francesco.
0: Bravo.
1: Allora, noi abbiamo già il tuo sacchettino bello pronto,
0: sì,
1: con all'interno il cappello, come si diceva, del Lugano. Ovviamente il sacchettino di Radio 3, perché abbiniamo le due cose.
0: Perfetto.
1: Sappi che fino alle 18 di oggi siamo qua. Sino alle 18 di domani saremo qua. Se non riesci in questi giorni, in questa giornata e mezza, da lunedì potrai ritirarlo alla reception di Teleticino. Complimenti.
0: Bravo.
1: Tutti gli altri che hanno partecipato, non strappatevi i capelli, perché ne avremo di domande. Ne abbiamo di gadget del Lugano da regalarvi. Quindi rimanete sintonizzati, che tra la fine di questo programma, all'inizio di quello pomeridiano, sicuramente altri gadget del Lugano andranno.
0: Allora, io ho qua una specie di agendina Moleskine. Scusate se dico la marca, ma almeno capite come è fatta. È proprio un'agendina bellissima, come si usava, almeno come si usava una volta. Sì, perché adesso scriviamo sempre meno. Però la classica Moleskine nera dell'FC Lugano. Quindi sarà il prossimo regalo per voi che ci state seguendo e che ci venite a
1: vedere. Ma lo passi che lo faccio vedere.
0: Certo.
1: Guarda.
0: Giusto.
1: Guarda che bella. Agendina.
0: Eccola là.
1: Del Lugano, quindi con l'hashtag noi bianconeri.
0: Oh, eccola qua. Allora,
1: scusami, Fede, prego.
0: Vai. Stavo facendo una parentesi su quanti sono usciti entusiasti da questo giro alla IL Arena. Insomma, lo sapete, oggi c'è qualcuno che ha programmato il proprio giro e quindi sta facendo un giro completo, e chi invece si sta mettendo in fila. C'è una lunga coda per fare un tour invece più ridotto, insomma. Ma sono tutti molto contenti,
1: molto entusiasti. Hanno gli occhi veramente, alcuni anche lucidi. Io credo che è gente che ha vissuto sia il vecchio e che sta vivendo il nuovo
0: decisamente.
1: Quindi sta facendo quel passaggio.
0: Dicevo, Fede.
1: Altri giochini tra poco, cioè altre domande ne abbiamo.
0: Assolutamente, anche perché adesso che ore sono? Adesso che mi sfugge qua, 11:20 è proprio
1: quasi
0: il momento dell'aperitivo.
1: Quindi
0: il momento dell'aperitivo, il momento di venire a trovarci, il momento di mangiare qualcosa, di bere qualcosa.
1: Io al limite correggo un caffè.
0: Sì.
1: Visto i precedenti, correggo un caffè.
0: Eccola là, al massimo. Acqua frizzante.
1: Canzoncina, credo, pubblicità, e poi si rientra con altra musica, con altre chiacchierate.
0: Assolutamente. Cosa ne dici della Fede in regia, in questa regia nuova?
1: Perfetto, Fede.
0: Olè.
1: Adesso molto bene.
0: Abbiamo Danny Ocean con Corazon. Vamos.

0: alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
1: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
2: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
3: Ora da Manor, My Special Days con sconti fino al 30% su marchi come Levi's, L'Oréal Paris, Kuhn Rikon e molti altri. Solo fino al 31 maggio con la carta My Manor.
4: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
5: E questo è il suono del piacere di guidare. Con i modelli BMW completamente elettrici potrete godervi un piacere di guidare senza limiti, senza alcuna spesa per la benzina. Effettuate ora un giro di prova presso il vostro partner BMW.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
7: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
8: Direi di sì e
7: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
8: Certo, ma
7: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
8: Sì, va bene, e
7: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
8: Trapletti Pittori, chiama la Trapletti Pittori.
7: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
8: Sì, fanno la consulenza e preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
7: Davvero?
8: Sì, chiama la Trapletti Pittori.

0: Danny.
1: Sì.
0: Che bella questa prima insieme. Cosa ne dici?
1: Sì, molto, molto.
0: Siamo, tesoro, siamo in onda. Un minuto e ti ascolto, va bene? Un minuto. È bellissimo perché qua transitano e chiaramente loro non sanno quando siamo in onda, non siamo in onda.
1: Vero,
0: tutto, quindi
1: vero.
0: Salutano. Arrivo subitissimo. Arriviamo.
1: Arriva. Da rifare se vuoi.
0: Da rifare. Allora, possiamo fingere con Danny che sul tandem ci salgo io?
1: Sì.
0: Possiamo.
1: Sicuramente pedali più di Michael.
0: Poverino.
1: No?
0: Poverino. Beh, con l'assistita magari lui può farci.
1: Lui ormai è esperto di bici assistita.
0: Possiamo fargli questo scherzone facendogli
1: secondo me
0: salgo sul tandem solo ad interim. Beh, ma lui, te ti ha messo
1: lui domani mi tradisce con Chiaretta, quindi
0: giusto.
1: È un dare per avere.
0: Senti, c'è un profumo particolare che ti ricorda lo sport?
1: Allora, che mi ricorda lo sport, sì, però non in questo periodo, nel senso mi ricordo io lo chiamavo la palta quando ero giovincente.
0: Sì, beh, la palta il sinonimo fango.
1: Il fango con ancora dell'erba del campo attaccata sotto la scarpetta di calcio.
0: Ah, giusto, perché si incastrava tutto.
1: Quell'odore, quando poi ci si fermava fuori dalle spogliatoie a pulire le scarpe, quell'odore mi sa
0: terra di bagnata fradicia, perché la palta è proprio fango, ecco. Mixa a prato, a erba.
1: Quello mi ricorda
0: i miei
1: momenti, sì, ecco. Quando finivo le partite che mi sapeva di sport.
0: Ah, bello.
1: Come la fine partita mi sapeva di sport le grigliate di fine partita.
0: Eccola là. Adesso ti sa di sport la birretta a fine palestra.
1: Esatto.
0: Una volta. L'abbiamo salutato.
1: Il lupo lo aiuta.
0: Esatto. Il lupo lo aiuta. Vero. Io ricordo molto bene l'odore degli spogliatoi del nuoto, perché io ho nuotato tanti anni e quindi sai l'odore del cloro, dello spogliatoio.
1: Esatto, quello che ti stavo dicendo.
0: E anche oggi quando entro in una semplice piscina per fare un bagno, accompagno le mie nipoti,
1: il ricordo è là.
0: Ho nuotato tanti anni e devo dire anche lì amicizie create poi portate avanti negli anni, e quell'odore lì indistinguibile per qualcuno vuol dire niente o vuol dire accompagnare i figli a nuotare eccetera, per me è proprio la mia infanzia.
1: È vero, la piscina è piscina uguale cloro,
0: è vero. Da ragazzi non è neanche un grande odore, ecco.
1: No, però ci è sono un po' come l'odore della benzina, a me piace, io adoro
0: anch'io,
1: cioè, io l'odore della benzina ragazzi
0: anch'io, anche
1: adoro.
0: Dell'acetone abbastanza forte,
1: anche io
0: emozioni forti, caro Danny. Magari a voi ci sono qualche profumo che vi ricorda lo sport, volete raccontarcelo, però dovete legare degli aneddoti ben scritti o ben raccontati, anche tramite il nostro numero WhatsApp potete lasciare dei vocali, li possiamo ascoltare da qua?
1: Sì.
0: In qualche modo noi ce la faremo.
1: Sì.
0: Quindi se volete farvi sentire anche 079-449-9537, stiamo parlando di ricordi legati allo sport, di profumi legati allo sport, di amicizie che ci siamo portati dietro.
1: Nel frattempo, se al microfono sentite rientrare diciamo così voci esterne, ovviamente qui il villaggio al di fuori dello stadio è attivo ormai da questa mattina con tanti giochi da fare, food and beverage
0: caffè al vol che funziona oggi,
1: è un food and beverage continuo, quindi ecco le voci che rientrano sono quelle, ma quelle ufficiali che sentite dal van sono le nostre.
0: Hai detto benissimo. Adesso gli ascoltatori mi scuseranno, ma c'è un ragazzino che mi aspetta da 5 minuti, io devo troppo andare a sentire cosa ha da dire.
1: Io chiudo con questo e poi vai. Benzina con piombo, direi che è la versione gourmet degli odori.
0: Grande! Chi è questo genio?
1: È Luca. Ciao Luca! Grazie!
0: Ci ascoltiamo Coez intanto che saluto con Mr. Nobody.

0: Terrifonics con Maybe Tomorrow. Siamo alla IL Arena, l'abbiamo già detto?
1: Mi sembra di sì. Credo di sì. Tu come fai a dirlo senza ingarbugliare?
0: È uno scioglilingue, di lingua, è vero? Ah, non lo so, ci sono cose che faccio più fatica a dire. Questa mi riesce bene, passami la parola.
1: Se no dico a IL.
0: A IL. A IL Arena.
1: A IL Arena.
0: Se Danny dice a IL Arena, voi traducete con a IL Arena.
1: Allora, in diretta sia oggi che domani dalle 8 alle 18, quindi non vi lasciamo soli durante l'arco della giornata. Se volete passare da qua dal nostro van, potete farlo, potete giocare in diretta, come potete giocare anche tramite WhatsApp, ma in questo momento abbiamo un ospite.
0: Sì.
1: E quindi io direi che possiamo giocare direttamente dal van.
0: Oh.
1: Ti avvicino un pochettino di più. Buongiorno, chi sei tu?
2: Buongiorno, sono Andrew Grisoni.
1: Andrew, sì.
2: Ho 20 anni.
0: Ah, 20 anni. Che bella età. Anche Danny andava in palestra quando aveva 20 anni.
1: Fai palestra per caso?
2: Boh, ho intenzione di iscrivermi tra un mese perché adesso la stagione è finita.
1: Ok.
2: Io gioco a calcio in quarta lega.
0: Ah,
2: saluto,
0: ecco,
2: il presidente del Forza.
0: Grande
2: la
0: press.
2: Squadra.
1: Tutta la squadra.
2: Grande press.
0: Come si chiama?
2: Domani.
0: Come si chiama il press?
2: Non mi ricordo.
1: Ma come ti ricordi?
0: Press.
1: Cioè,
0: il presidente press.
1: È quello che ti paga a fine mese e non ti paga.
0: Nel modo di dire. Mi consoli. Si chiama press. Lo chiamano press. Si chiama press.
2: Perché sono arrivato da pochissimo in squadra.
1: Sì, okay. Prendiamo queste scuse.
0: Però un grande.
1: Scusa, il portiere come si chiama, il portiere del Forza?
2: Nico Tarlarin.
0: Tutto. Sa tutto. Sa tutto, ma non sa il press. Però scusami, vorrei difenderlo. È vero che si chiama press. Cioè lo chiami press. Si chiama così.
1: Tutti lo chiamano press. Anche io chiamavo il press.
2: Anche i miei compagni lo chiamano press. Quindi
0: allora adesso devi uscire di qua, farti perdonare e andare a cercare il suo.
1: Che ruolo hai tu invece nella squadra del Porto? Sei
2: sono attaccante, ma sto provando anche a giocare in difesa.
1: Ah beh, uguale quasi, no? Ma ti senti più attaccante o più difensore?
2: Domanda tostissima.
1: Ma attenzione alla domanda.
0: Attaccante.
1: Allora concentrati sull'attacco.
2: Però oggi concentro sull'attacco, ma voi concentrare un po' sulla difesa. Perché almeno in partita, quando torno in difesa,
1: sai come fare, sai come comportarti,
2: temporeggiare tutto.
1: Domanda che c'entra con lo sport: sei fidanzato?
2: Allora, ero fidanzato un mese fa.
1: Ti ha tradito?
0: Adesso liberamente single.
2: Ma no, sono liberamente single, sono felicemente single.
0: Bene, bravo. C'hai 20 anni, c'hai una vita davanti.
2: Il mio unico amore è Lugano, il calcio, ecco, il Porza e
0: a 20 anni puoi permetterti, tra 5 anni ne riparliamo.
1: Poi arriva l'estate, stai single, l'estate è bello star single. Fuori dei confini svizzeri, tifi qualche squadra di calcio? Fuori dei confini?
2: Sì, tipo il Vasco da Gama.
1: Sì.
2: E sono tifoso della Juve.
1: Grande!
0: Eccola. Io vorrei mettere una base altissima.
1: Hai già vinto. Allora, devi meritare. Abbiamo scelto il premio.
0: Allora, l'ha scelto lui.
1: L'ha scelto
0: perché
1: lui?
0: Chi passa a trovarci e gioca in diretta può scegliere. Perché
1: esatto,
0: qua abbiamo delle cosine. E il nostro ascoltatore ha scelto una bandiera.
1: La bandiera del Lugano.
2: Comunque, voglio dare un messaggio al press.
0: Ecco.
2: Se mi stai vedendo, perdonami, davvero.
0: Ecco.
2: Non è che l'ho detto a posto che non mi ricordo il tuo nome, ma proprio perché.
0: Vuoto.
1: Sei emozionato.
0: Sei emozionato.
2: Certo. Perdonami.
1: Per oggi il press si chiama Marco. Facciamo finta che si chiama Marco.
0: È così, è l'emozione della diretta.
2: Allora, la mia presenza.
1: Andrew, giusto hai detto?
2: Sì.
1: Andrew, se ti vuoi meritare la bandiera devi rispondere alla domanda che sto per farti. Attenzione. Anche su WhatsApp a casa, se volete divertirvi, tanto per, fatelo. La domanda è la seguente, attenzione. In quali anni il Lugano ha vinto il titolo? Quindi quando è diventato campione svizzero? Ti do delle opportunità.
0: Non si possono dire parolacce.
1: Esatto. A. Nel 1938, nel 1978, nel 1985. B. Risposta B. Nel 39, nel 42 o nel 48, ovviamente sempre 1900. Oppure C. Nel 38, nel 41 e nel 49. Quindi Lugano campione svizzero nel 38, 41, 49, nel 39, 42, 48, nel 38, 78, 85.
0: Non facile. Possiamo dargli un aiutino?
1: Possiamo darti un aiutino.
0: Diciamo che nell'elenco è forse quella che ti ricordi meglio.
1: Brava, questo
0: io
1: è un bel
0: aiuto. Io a cascata nell'elenco te li elenco.
1: E ti posso anche dare meglio come aiuto che il nuovo stadio si chiama IL Arena. Ma prima aveva un nome, l'iniziale è la risposta.
0: Ripeti le risposte, Danny.
2: Capito.
1: A, B o C?
2: C.
0: E la bandiera è tutta tua. Allora, la bandiera è tutta tua. Molto bene. Scusa, per l'entusiasmo ho alzato palla alla base.
1: C per Cornaredo, giusto? Sì. Ah, ecco.
2: Giusto? Giusto, giusto. Ah,
0: ecco, ecco. C per Claudio, come si chiama il tuo pres?
2: Comunque.
0: No, niente, niente, niente, non ci siamo ancora. Quindi possiamo iniziare con l'elenco, Danny. Si chiama Marco, si chiama Paolo, si chiama Nero, becchiamo prima o poi.
1: Allora, vinci il premio se azzecchi, se qualcuno azzecca il nome del tuo pres. No, scherzo.
2: No, domani. Domani che abbiamo l'ultima partita
0: subito
2: appunto.
0: Chiedi perdono, chiedi perdono.
2: Gli offrirò una birretta.
1: Dilli che fai, stai anche in panchina domani.
2: Sto
1: per
2: anche
1: punizione.
2: In panchina per 90 minuti per punizione.
1: Quindi Lugano vince nel 38, nel 41 e nel 49 il titolo svizzero, quindi campione svizzero in quelle tre annate. Complimenti.
0: Grazie.
1: Aggiudichi la bandiera. Grazie.
0: È qua, prendila pure. Grazie mille per aver giocato con noi.
1: Se
0: eccola là.
1: Vuoi fare un ultimo saluto?
2: Sì, ci tengo a salutare mio fratellino che e mio padre che mi stanno osservando. Ciao Fabio, ciao Brian.
0: Sono in TV.
2: Appunto, saluto anche i miei compagni del
0: press.
2: Che lo voglio un mondo di bene.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: E speriamo domani che giochiamo l'ultima.
0: Bene,
2: contro l'EMA.
0: Si dice in bocca al lupo in ambito calcistico?
1: Sì, dovrebbero rispondere
0: ormai
1: che
0: l'avevo detto.
1: Viva, sì, sì, okay, sì, sì, sì.
2: Speriamo di concludere la stagione
1: nel miglior modo possibile.
0: Per fortuna che eri timido, eh. Sei un grande, potresti prendere il posto di Danny subito. Il mio no, quello di Danny di sicuro.
2: No, avete capito. Iniziato proprio con la timidezza, proprio con la.
0: Vedi, non l'abbiamo sentita.
2: E quindi è stato difficile, però dai, è stato anche molto bello. Io ringrazio voi.
0: Grazie mille a te, una buona giornata.
1: Grazie
0: buona
1: Andrew. Giornata.
0: Divertiti.
1: Un abbraccio.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
3: Questa è Radio 3i, Telesuona. Radio 3i. 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
4: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa è caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
5: Questa settimana alla Migros 30% su tutti i ghiaccioli in confezione multipla a partire da due pezzi. Scopri di più su migros.ch.
6: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
7: Anche io.
6: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
7: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
6: E se ci piace lo compriamo.
7: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Giotti Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
8: Dal 20 maggio al 20 giugno al Casinò di Locarno arriva Sblocca la Fortuna. Entrando almeno 10 volte durante il periodo dell'evento potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch.
9: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
10: La guida per il futuro è già arrivata. Venerdì 29 e sabato 30 maggio scopri da Dileo Motors l'intera gamma Xpeng. Vieni a vedere e provare la tecnologia delle auto del futuro. Sabato aperitivo offerto e pranzo in compagnia. Vi aspettiamo in via Chiasso 7 a Biasca. Iscrizione su dileomotors.ch.
11: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash. Il leader dei compro oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.

0: tutto me.
1: Sai chi lo sta dicendo in questo momento?
0: Chi?
1: L'Andrew. Ma sai perché? Perché ci ha scritto il presidente.
2: Poverino.
1: Ci ha scritto il prese e ha scritto: sono il prese, David. L'ho già messo fuori rosa.
2: Poverino. David, sappi che anche se non potevo, gli ho dato un pensierino per te. Ecco,
1: sì,
2: per farlo, per farsi perdonare. Era emozionato.
1: Comunque prese ha accettato la panchina in maniera tranquilla.
2: umile.
1: Complimenti. Vedi, questo è il bello della diretta, il bello di chi ci ascolta, che ha capito che Andrew non ricordava più il suo nome. Ha detto: guarda che sono io, il Pres David.
2: Grande,
1: fantastica.
2: E poi lui stupito: ah, il Pres David mi stava ascoltando.
1: Sì.
2: Tesoro, sì.
1: La radio è anche ascoltata.
2: Anche ascoltata.
1: Siamo quasi in chiusura, Fede, di un'altra ora insieme.
2: Giusto, come
1: vuole
2: il tempo quando si diverte. Oggi lo dico il doppio perché, vabbè, insomma, parlavamo con Danny fuori onda sul fatto che io vado in onda sempre da sola.
1: Sì.
2: E quindi fare un due è una prima in assoluto per me, in esterna e in due. Beh, in due no, l'ho già fatto in passato, però in due, insomma, con
1: sì.
2: voi. Ed è fantastico, no? Sempre però
1: cosa.
2: È contro delle cose, è un'altra cosa.
1: È
2: però
1: un'altra cosa.
2: Vola, il tempo vola di più.
1: Allora, 11:58 l'informazione, quindi ricederemo la linea Melide a Boris Piffaretti e ai ragazzi della redazione. Poi la riprenderemo per l'ultima ora, ma non vi lasceremo perché dalle 13 arriverà la Marghe.
2: Certo.
1: Che con Ruben condurrà il pomeriggio fino alle 18, quindi ancora con giochi e con tante altre cose.
2: Siamo solo agli inizi. Qua naturalmente le persone continuano ad arrivare sempre di più. Sappiate che si può giocare. Qua ci sono tanti giochi intorno a noi, quindi potete vincere vari gadget dell'FC Lugano e chi più ne ha più ne metta, ma non solo bambini. Io vedo un sacco di adulti in fila.
1: Sono solo adulti, che è diverso.
2: È vero. Quindi oggi c'è tanto intrattenimento per tutta la famiglia. Poi è arrivato il momento del languorino, quindi mangiare e bere qua ce n'è.
1: In abbondanza.
2: E splende il sole, quindi nonostante il caldo ce la fate a venirci a trovare o fino all'una, me e Danny, o oggi pomeriggio dall'una alle 18, la mano e Ruben.
1: Che tra l'altro, spoiler, Roma dentro il van c'è l'aria condizionata, quindi io verrei a fare un salto qui.
2: Saltino
1: lo farei.
2: Sì, anche perché, ripeto, se venite qua a giocare con noi potete scegliervelo il gadget.
1: Vero. Dallo Zappo lo scegliamo noi, se venite qua lo scegliete voi.
2: Esatto. Senti, Elvis Presley lo mettiamo adesso o lo teniamo per?
1: Lo mettiamo.
2: Cioè, dopo di noi viene Elvis,
1: mettiamo.
2: L'avresti mai detto che nella vita noi avremmo detto...
1: No.
2: E invece, e perché lo continuiamo a dire, oltre alle nostre voci c'è la musica qua su Radio 3.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
1: Pronta per il tuo look estivo perfetto? Allora acquista subito il tuo duo Filman al miglior prezzo. Occhiali da vista e da sole con lenti progressive insieme a partire da 299 franchi. Lasciati abbagliare. Filman.
2: AIL Arena. L'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio. Vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
7: Gorla, c'è!
8: 11:58.
0: Ticino News.
9: Ben ritrovati al microfono Giorgio Doninelli. L'annuncio di Christian Vitta di non voler sollecitare un quarto mandato in Consiglio di Stato aggiunge nuova linfa a una campagna elettorale in vista del prossimo aprile, che si può ora dire a tutti gli effetti essere iniziata, e lo fa sia in casa PLR sia negli altri partiti, come spiega il politologo Oscar Mazzoleni.
10: Quando un consigliere di Stato si ripresenta, le sue chance sono molto elevate, questo riduce la competizione all'interno della lista, ci sono, come dire, candidati d'accompagnamento molto spesso, a meno che si voglia, che sia veramente un grande ambizione per il secondo seggio. Invece in questo caso si apre la competizione e ci saranno aspiranti, diversi aspiranti. A oggi non c'è un candidato o una candidata che in qualche modo può sbaragliare da subito il campo, e quindi al partito adesso si apre un percorso, e anche un percorso che attirerà l'attenzione dei media e degli altri partiti. Penso anzitutto sarà una questione tra Lega UDC, diciamo centrodestra, che evidentemente potrebbero essere spinti magari più a un accordo che a un accordo. Questa secondo me è più probabile, visto che un PLR così può essere in qualche modo più temibile. Se soprattutto evidentemente sceglie candidati forti che possono diventare un problema nel centrodestra.
9: Ancora politica, l'iniziativa UDC sull'immigrazione non divide solo la cittadinanza svizzera, ma anche una parte dell'elettorato democentrista. Sentiamo perché con Barbara Venneri.
11: Gli agricoltori, da sempre serbatoio di voti per l'UDC, sono divisi sull'iniziativa dei democentristi no a una Svizzera da 10 milioni, sulla quale si voterà il 14 di giugno. Mentre per i sostenitori la priorità è preservare terreni coltivabili dalla temuta cementificazione attribuita all'immigrazione, gli oppositori temono che, in caso di approvazione, la carenza di manodopera nel settore si farà più acuta. Una diversità di vedute che ha spinto l'Unione Svizzera dei contadini a optare per la libertà di voto anziché prendere posizione per un sì o per un no. Una raccomandazione di voto positiva o negativa avrebbe potuto sfociare in una spaccatura in seno all'associazione, ha spiegato a Keystone ATS l'obvaldese Daniel Blättler. L'USC preferisce insomma concentrarsi sulle sue attività attività principali, quelle strettamente agricole.
9: Attacco jihadista a Winterthur: solo al termine del procedimento penale si potrà stabilire se all'autore, con doppia nazionalità svizzera e turca, possa essere revocata la cittadinanza. Secondo la Segreteria di Stato della Migrazione, il presupposto è infatti una sentenza definitiva per un reato grave. Intervenuto ieri sera al telegiornale dell'SRF, il portavoce della SEM, Daniel Bach, ha dichiarato che negli ultimi anni sono state avviate 10 procedure di questo tipo, 7 delle quali hanno portato alla revoca appunto della cittadinanza per reati particolarmente gravi come terrorismo, crimini contro l'umanità e criminalità organizzata. Le scorte globali di carburante si stanno riducendo a un ritmo record. L'allarme lanciato oggi da diverse organizzazioni internazionali e mondiali: la sicurezza degli approvvigionamenti nei mesi estivi di picco della domanda è in forte rischio, sottolineano. Se il trasporto di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz non tornasse alla normalità, preoccupare, oltre alla carenza di carburante, anche quella di fertilizzanti, che impattano direttamente sulla sicurezza alimentare. Cambiamo completamente tema, torniamo in Ticino. 2 giornate di porte aperte oggi e domani alla nuovissima AIL Arena, che dalla prossima stagione ospiterà le partite casalinghe del Lugano Calcio, un vero gioiello frutto anche del lavoro del direttore generale dei bianconeri Martin Blaser. E allora, in occasione dello speciale di fuorigioco andato in onda ieri sera proprio dal nuovo stadio, gli abbiamo chiesto quali sensazioni prova.
12: Forse, non so, è un vantaggio o svantaggio del mio carattere. Mi ricordo che una volta ho firmato un grandissimo contratto nel 2002 con la Swisscom, 12.5 milioni ai tempi, forse il più grande che ho firmato nella mia carriera in Svizzera, la Swisscom Cup, cui ti ricordi forse ancora, e la sera non ho nemmeno bevuto un bicchiere di champagne. Perché, ecco, dico, forse un po' il mio carattere, per me la cosa è un po' fatta, guardiamo avanti e non ho questa, non so, non sono fatto per poi andare fuori testa e fare delle feste e tutto quanto, però all'interno sono molto molto felice e quello che ho potuto sentire negli ultimi mesi, nella fase del pre-opening, era tanti complimenti di persone che capiscono qualcosa di questo ambito, che erano qui, che hanno detto, lo dico come me l'hanno detto, porca miseria, lì hai veramente fatto qualcosa di importante con la tua squadra.
9: A proposito di sport, alle 15:20 di questo pomeriggio la Svizzera di hockey tornerà in pista affrontando la sorpresa Norvegia nelle semifinali dei mondiali casalinghi. In caso di successo, i rossocrociati sfiderebbero poi domani sera nella finalissima la vincente tra Canada e Finlandia.
13: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi Q5.
14: L'infotraffico.
9: Sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda il traffico è fortemente rallentato in direzione dell'Italia, mentre in direzione della Svizzera interna ci sono 4 km di colonna al portale sud della galleria autostradale del San Gottardo, con attese stimate in circa 40 minuti. Davanti all'altro portale, quello di Göschenen, le colonne, i tempi di attesa sono invece di 50 minuti, con 5 km di colonna.
13: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch.
14: Previsioni del tempo.
9: Giornata quella odierna in prevalenza soleggiata e calda, con velature ad alta quota. Nel corso della giornata però sviluppo di cumuli sui rilievi, e verso sera un isolato rovescio o temporale non è del tutto escluso. Temperature massime attorno ai 30 gradi.

0: E voilà, signore e signori, che siamo di nuovo in onda da, l'abbiamo detto,
1: dalla IL Arena. Adesso sciogli lingua.
0: Esatto, IL
1: Arena. Senti...
0: No, non la sento base. La base, non la Prova. Sento perché, però sta andando, sta andando, ma non la sentiamo. E vabbè, fa niente.
1: L'importante è esserci.
0: Ma non siamo da soli.
1: Non siamo da soli. Abbiamo un altro concorrente,
0: Aaron.
1: Prima di tutto ascoltatore, giusto Aaron?
2: Esatto.
1: Prima di tutto sei un ascoltatore di Radio 3i. Sei un appassionato di musica.
2: Esatto.
1: Quindi tu sei anche un DJ, diciamolo.
2: Il tempo libero.
1: Fede, tu non lo sai, ma lui ci ha rifatto in una versione un po' più remix. Dico una bugia?
2: Tutto vero.
1: La canzone di Natale di quest'anno, giusto? O l'anno scorso?
2: Il 2025, sì.
1: Wow. Il 25 quindi il Natale è appena trascorso, sì.
2: Esatto.
1: Rifatta in maniera bella, remix, mettendoci del suo.

0: Quindi bravo Aaron, complimenti. Wow, esatto. Complimenti.
1: Nome d'arte di DJR.
0: Ah, ecco, vedi,
2: DJR. DJR. Non è AIL, ma è AR. Questo può fare un attimo la confusione.
0: Tutto questo è oltre alla musica. Vabbè, a scuola cosa fai nella vita?
1: Adesso faccio la quarta
0: media. Quarta media, già sai già cosa vorresti fare da grande.
1: Liceo musicale l'anno prossimo.
0: Quindi vai,
2: io non sapevo dell'esistenza del liceo musicale, mi stava raccontando.
0: Ah sì, dove è il liceo musicale?
1: È il liceo 1 Lugano.
0: Ah, ecco.
2: Ti lasciano delle ore, esatto, per fare della
0: musica. comunque c'è
2: conservatorio. Ma è una cosa diversa.
0: Ecco, e conservatorio è una cosa diversa?
1: No, è un liceo come il...
0: Cioè,
1: come...
0: che ramo hai scelto tu per andare per fare musica?
1: Il liceo musicale.
0: Cioè, quindi tu farai solo musica?
1: No, anche le altre materie, ecco, però appunto ci sono più ore di musica.
0: Ah, ok, perfetto. Hai più opzioni, esatto, più ore di musica. Ok, perfetto. Detto questo, ti vorresti anche accaparrare un gadget del Lugano, giusto?
1: Sì,
0: vorresti.
2: Se possibile, uno dice.
0: Se è possibile. L'hai scelto tu, quindi hai scelto la bandiera del Lugano.
1: Ho scelto la bandiera del Lugano.
0: Ne capisci di calcio?
1: Non tanto di calcio.
0: È il concorrente che vogliamo.
2: Perché io mi immedesimo molto in questa cosa. È bellissimo. Bene.
0: Allora, si va con la domanda, caro Aaron, detto DJAR.
1: Sono pronto, esatto.
0: Sei pronto?
1: Sì.
0: Vuoi fare tu la domanda, Fede?
2: La faccio io.
0: Non fai sbirciare la risposta. Guarda me. Attenzione, domandona.
2: Dunque, domandona. Come si chiama lo stadio attuale del Lugano?
0: Attuale?
1: AIL Arena.
0: Aspetta. Le opzioni possiamo dartele?
2: Corner Arena è la risposta A. Okay. B, AIL Arena. C, Resega. Prego.
1: AIL Arena.
2: Olè, abbiamo la base per urlare, anche perché Ruba ha detto non si urla nei microfoni, ragazzi, aiuto.
0: Questa era semplicina.
2: Questa era molto semplice. Però per uno che ammette di non sapere tanto di calcio, poteva funzionare.
0: Però credo che nell'arco di queste giornate e settimane è ridondante AIL Arena, no? Quindi di base la sai, sapeva.
2: E anche oggi noi lo stiamo ripetendo.
0: E anche noi oggi siamo abbastanza ripetitivi su questo. Giusto che sia così. Aaron, grazie per aver giocato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Per aver vinto, quindi prenditi già il premio.
2: Bandiera, ha scelto la bandiera del Lugano.
0: Continua ad ascoltare Radio 3, continua ad essere appassionato di musica e chissà se un giorno potremmo essere colleghi.
2: Vero.
0: Potremmo essere colleghi un giorno. Ti piacerebbe?
1: Sì, piacerebbe tanto.
2: Studia, che poi ci freghi il posto qua.
1: Noi a insegnare.
0: Sono contento perché al plurale l'ha detto, perché prima ha escluso solo me.
2: Adesso mi sono messa insomma nel giro. Grazie Aaron.
1: Grazie a voi.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i.
1: Pronta per il tuo look estivo perfetto? Allora acquista subito il tuo duo Filman al miglior prezzo. Occhiali da vista e da sole con la tua gradazione, insieme a partire da 99 franchi. Lasciati abbagliare. Filman.
2: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
3: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
2: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
3: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
5: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van der Spross, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Luca Carboni, l'icona britannica Morrissey, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
6: Amag Ticino presenta.
7: Che bonus! E che promozioni!
8: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
6: E a un tratto...
7: Che amore di affari!
8: Andiamo?
7: Adesso o mai più!
6: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
7: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
9: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo.

0: Questo è Saif con Buona Domenica. Non esattamente domenica oggi.
1: Non ancora domenica. Arriveremo domani con calma.
0: Arriveremo domani? Ci arriveremo. Ci arriveremo alla grande. Un po' sciolti, ma ci arriveremo.
1: Leggo un messaggio. È stato bello incontrare Federica e Danny questa mattina alla IL Arena. Siete gentilissimi e carissimi. Roby da Aldesago. Grazie mille, Roby. Sei troppo gentile.
0: È un grande piacere. Io poi, tutto nuovo oggi, ho incontrato tutti quelli che mi scrivono durante la mia mattinata. La mia, ormai posso dirlo, la mia mattinata di un caffè al volo. Ed è un grande onore. Quindi, se volete passare di qua, io e Danny ci siamo ancora per un'oretta. Anzi meno, una mezz'oretta. È un nostro onore. Altro che, non è un vostro piacere, è un nostro piacere. Quindi, siamo qua anche per voi. Com'è il clima fuori, Rub, tu che sei rimasto all'esterno?
1: Allora, è caldino, ma c'è un bellissimo clima di festa. Adesso chiaramente, sai, un po' pausa pranzo, ci sono tutti i vari stand, si può mangiare, si può bere, la gente che comunque continuano a fare avanti e indietro per il tour.
0: Giusto, che perché c'è chi ha prenotato il tour ampio e quindi sta ai propri slot, e c'è chi sta entrando. Mi dicono, mi hanno detto che chi sta entrando per il tour breve è abbastanza semplice entrare, non devi fare grandi code sotto il sole, perché magari vi spaventa l'idea, e invece mi hanno detto, ma no, dai, alla fine aspetti 2 minuti, poi entri, ti fai il giro.
1: E funziona, esatto, perché sì, chiaramente oggi è una giornata bella calda.
0: E quindi diciamo che la coda sotto il sole non era la più grande aspirazione.
1: Stiamo andando verso l'estate, ormai non è ancora estate ufficialmente, però...
0: Ma lo è.
1: Meglio così che se pioveva grosso così a catinelle, no?
0: Veramente. Dirlo. Senti, ma la giornata dopo l'una proseguirà con te e la Marghe.
1: Continueremo io e la Marghe sempre qua in diretta dalla IL Arena, andremo avanti fino alle 18, quindi sarà un po' magari anche il rimpallo, perché chiaramente c'è l'informazione, passeremo la linea medite e si andrà avanti così.
0: Ci mancherebbe, anche per chi non è un appassionato, e quindi ecco, per chi non è un appassionato e non passa di qua, però giochi concorsi li faremo anche attraverso il numero WhatsApp, il nostro numero WhatsApp. Quindi state lì, state belli fermi, rifocillatevi se siete qua in zona e ci state ascoltando da qua in zona IL Arena, oppure insomma buon appetito per chi è a casa e ci ascolta da lì. E se non sapete cosa fare oggi pomeriggio, l'abbiamo detto dove ci trovate.
1: No, secondo me no, puoi ripeterlo.
0: Che noia, ci trovate alla IL Arena dalle 13, Ruben e Marghe. La Marghe la sentite, la vedete. Anche se proprio vi perdete, insomma, è lì.
1: No,
0: lì,
1: sicuramente.
0: Arriva. Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance. Like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, I'm on fire. I tell them, baby, I'm a fireball.

0: che bel freschetto qua dentro.
1: Qui ci sta, direi, bene.
0: Bene.
1: Poi di questo motivo in più, scusami Fede, sì, per i concorrenti che vogliono giocare vengono qui, stanno al freschino.
0: Che bello. Qua dentro si sta benissimo, il confronto. Esci e poi dici perfetto, saluti e entri molto volentieri.
1: Per te che ami il caldo potevamo trasmettere da fuori.
0: Io
1: no,
0: odio il caldo. Io seguo la meteo così assiduamente perché voglio sapere le temperature, semplicemente quanti gradi ci saranno.
1: Ecco perché quando ti seguo sui social sei spesso in montagna.
0: Io amo il fresco, amo il fresco, amo il fresco. E ci scappo ogni volta che posso, sì, sì.
1: Ottima cosa. L'ultima mezz'oretta in compagnia della Fede, in compagnia del Morandi. Come avete e abbiamo detto più volte, l'avete capito, dalle 13 arriva la Marghe, che in questo momento ha scritto so per arrivare. Qualcuno può uscire, dobbiamo passarci pass.
0: Ah, giusto, giusto, macchine, cose, guide, eccetera.
1: Quindi,
0: bene,
1: tra poco dalle 13 la sentirete in diretta fino alle 18 in compagnia di Ruben Bassi.
0: Giusto. Senti, ma un gioco lo facciamo prima
1: quello
0: di
1: quello che dicevo.
0: Dai, sì, cioè,
1: le ho fatto tre domande, la quarta e poi basta.
0: Cosa fa? Perché c'era questa famosa Moleskine del Lugano,
1: sì,
0: che possiamo regalare
1: l'agenda.
0: Prima l'agenda.
1: L'agenda.
0: Giusto. Diciamo agenda,
1: diciamo,
0: non diciamo
1: agenda.
0: Le marche. Ecco, ecco.
1: No, anche perché io quando dici così penso sempre al gruppo.
0: Giusto.
1: E Moleskine, giusto?
0: È giusto.
1: E che si pronuncia così uguale, Moleskine.
0: Cioè, è Maneskin.
1: Scritto Maneskin, però in realtà sai che si pronuncierebbe Mone. Sì.
0: Ah, non
1: questa
0: sapevo.
1: Roba qua l'ho saputo anch'io da poco.
0: Ballata, ho sempre detto Maneskin, sempre.
1: Io anche.
0: E ho fatto sempre degli apprezzamenti a lui. Che bel
1: lui rimane Damiano Davide.
0: Sì,
1: lui,
0: sì,
1: rimane.
0: Sì, lui rimane anche da solo.
1: Allora, se qualcuno l'ascolta in questo momento, sta per arrivare o passa le cuffiette, anche perché qualcuno ci ha scritto che ci ascolta con le cuffiette.
0: Che bello, cioè, state facendo sport.
1: È impegnata a fare l'altro. Lo posso leggere? Ciao Danny, ciao Fede, super coppia. Quindi,
0: grazie.
1: Peccato non riuscire a passare a conoscervi di persona, ma oggi tra cuccioli, lezioni e allenamenti, società cinofila Lugano, è impossibile. Vi ascolto in cuffia nei momenti di pausa.
0: Che bello, la conosco,
1: la
0: l'ho
1: Babi.
0: Intervistata la Babi,
1: la Babi
0: da qualche settimana fa, carina Babi, grazie mille.
1: Ciao la Babi, un abbraccio.
0: Un abbraccio grande. Quindi se però siete collegati anche con le cuffiate, non cuffiate, state facendo sport, non lo state facendo, via WhatsApp potete vincere l'agenda dell'FC Lugano, molto carina.
1: Con l'hashtag noi bianconeri, basta rispondere alla nostra domanda. La lanciamo subito la domanda.
0: Allora, quindi vi direi, state con voi, con noi, che ho lanciato il brano in questo momento prima che tu me lo chiedessi.
1: Perfetto.
0: E quindi rientriamo e prima di salutare ci
1: domandone,
0: facciamo questo giochino,
1: domandone.
0: Questo domandone, va bene?
1: Andiamo.
0: Hanno detto grande coppia, Danny, non è che io posso salire sul tandem?
1: Ah, vedi?

0: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
1: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: E questo è il suono del piacere di guidare. Con i modelli BMW completamente elettrici potrete godervi un piacere di guidare senza limiti, senza alcuna spesa per la benzina. Effettuate ora un giro di prova presso il vostro partner BMW.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

0: ma io mi dico,
1: però sembra una canzoncina.
0: Sì, potrebbe sembrare, ma io dico, dopo tutta la mattina farmi training, cos'è che ancora non ho capito? Aiuto, aiuto, è arrivato il DIR. Bisogna fare i compagni, è arrivato il DIR, è arrivato
1: seri,
0: il
1: sacco di
0: comi, bisogna fare i seri, perché
1: dopo
0: è arrivato il DIR.
1: Dopo questa base c'è una canzoncina.
0: Dopo credo. Questa base c'è una canzoncina, Go West. Direttore, buongiorno.
2: Buongiorno,
0: buongiorno, buongiorno,
2: buongiorno.
0: Grigissimo direttore, vuole venire a fare un saluto? Vuole venire a fare un saluto in diretta? Noi
2: prego.
0: Siamo in diretta, magari, ecco.
2: Prego.
0: Io do del lei al direttore quando
2: giusto,
0: lo vedo fuori
2: giusto.
0: Dagli studi.
1: Attenzione che lì si va indietro.
3: Esatto, se a un certo punto non vedete più nessuno o non sentite più nessuno perché il direttore è arrotolato fuori dal van grazie
4: quelle
3: a questa sedie. Sedia d'ufficio.
0: Siamo un po' in pendenza, direttore, qua dentro.
3: Sì, non muovetevi
0: per
3: perché ha il vostro movimento.
0: Aiuto!
4: Allora, buongiorno, ben ritrovato Sasha Dal Colle.
3: Buongiorno.
4: Non poteva
3: buongiorno.
4: Mancare a questo appuntamento anche lui.
3: Ah, grazie Ruben Bassi, ha chiuso la porta, è un'altra roba,
0: è
3: un'altra vita.
0: Oh, meno male, meno male lo dice il direttore.
4: È bello fresco qua all'interno.
3: Sì, io mi aggancio al tavolo.
0: Sì, è proprio esatto. Per i bambini è veramente un rischio questa sedia dove è seduto il direttore.
4: Ma io l'ho fatta partire prima due o tre volte perché l'ho lasciata andare non volendo, alzando, è partita.
3: Stai fermo, non ti muovere.
4: Allora, Dir, sappiamo che lei ama lo sport.
0: E qua ce ne sono due su tre. Vai, vai, possiamo andare avanti.
3: Infatti mi sento molto a mio agio.
4: E poi ha detto all'evento non può mancare. Ed eccolo.
3: E sono arrivato, ma anche ieri c'era la diretta televisiva
4: con Teleticino.
3: E ho avuto modo, adesso qui siamo nella parte esterna, però di entrare diciamo nella cosiddetta lounge zona IL Arena, molto molto bello.
0: Ce l'hanno detto stamattina sono arrivati addirittura con gli occhi lucidi i veri tifosi, la gente che veramente si intende di calcio, ecco, due su tre esclusi qua dentro, sono stati molto contenti dell'esperienza. Quindi ci hanno raccontato, si sono seduti qua, ci hanno detto, è stata una bella mattinata.
3: Hai in mente quando acquisti un'auto nuova, no?
0: Certo.
3: E all'interno c'è quel profumo di nuovo che resiste un po', poi svanisce, insomma.
0: È unico.
3: È un po' quella sensazione lì, no? Quasi che c'è ancora, come si chiamano, quella plastica da far esplodere, no?
4: Quello con le bolle.
3: Non viene a tutti e tre il nome. Comunque, ecco, ti dà l'idea di una cosa appena scartata.
0: È così, e poi c'è per poco questa occasione qua, perché poi il profumo di nuovo se ne va in una decina di giorni.
4: Di gente che si emozionava, erano persone un pochettino più là con l'età, ma perché loro hanno vissuto il vecchio stadio e stanno per vivere il nuovo, quindi erano davvero molto emozionati, perché per loro, come per tutti, è un evento storico. Cioè, quando si dirà nel 2040, ma nel 2026 cosa è successo? Cioè, hanno inaugurato il nuovo stadio del Lugano Calcio.
0: E la parola d'ordine è stata finalmente.
4: Esatto.
0: Tutti oggi
4: me la
0: finalmente.
3: Dopo bisognerà, come giustamente il parallelismo con l'auto, no? Viverlo questo stadio.
0: Sì, certo.
3: E sentivo ieri fuori gioco un giocatore che diceva, però ci sarà anche una certa nostalgia per quegli spogliatoi un po' sgarruppati della precedente struttura, no? Perché lo spogliatoio alla fine è quel luogo simbolo per i calciatori, è il luogo forse dove trascorrono più tempo, ed è proprio lì dove si instaurano delle dinamiche che bisognerà ricreare in un ambiente totalmente nuovo. Anche gli spogliatoi li ho visti solo in immagine ieri in televisione, e devo dire che fanno il loro effetto.
4: Molto bello, molto bello.
0: Molto bello, quindi per una non tifosa come me, infatti ho detto, ma perché fa vedere gli spogliatoi? Mia prima domanda, e adesso poi sto capendo grazie ai racconti.
4: E tornando sempre al parallelismo autostadio, chissà quanti diranno, però quello vecchio aveva, però quello, come quando sei con l'auto, ti trovi bene.
0: Certo.
4: C'è però non
0: paragone.
4: Ti trovi ancora bene perché quello vecchio era di qua, quello
0: vero, vero.
4: Quindi probabilmente qualcuno dirà anche però quello vecchio era più
3: prima. Vi stavo ascoltando, c'era un ascoltatore che diceva ho lavorato costruire, insomma, per contribuire alla costruzione di questa struttura, e parlava di questa scalinata che ti conduce al campo da calcio, no? Ieri c'è stata un'immagine abbastanza evocativa mandata in televisione dove si vedeva questa scalinata e poi arrivi su questo campo da calcio con questo verde molto molto intenso. No? E dopo si dilungavano anche su aspetti tecnici, sul tipo di erba che è stata scelta, perché all'inizio c'era l'idea di un'erba sintetica, poi in realtà si è andati sull'erba vera. C'era anche il dibattito legato alla questione dei concerti, perché per molti, penso a Fede, magari anche al sottoscritto, lo stadio più che il pallone da calcio ci richiama il concerto. Ecco, non sarà una struttura dedicata ai concerti, però a lato, non so se avete visto, c'è il Palla Raiffeisen che sta sorgendo,
4: quindi quello
3: sarà dedicato a quello.
0: A questo. Noi oggi abbiamo abbiamo visto l'evento evolversi, è stato molto bello perché siamo arrivati presto questa mattina e abbiamo visto insomma sorgere il sole, i primi addetti ai lavori, e quindi è stata una bella giornata di evoluzione. Adesso siamo al culmine, devo dire, si mangia, si beve, quindi è il momento dove c'è il pienone, c'è veramente il pienone.
4: Relax, relax.
0: Giusto, giusto, giusto. È il momento dove ci sono più persone che poi sono passate.
4: Allora, questo è un piccolo appello che vorrei fare a chi, per esempio, dice no, non ci sono più posti per il tour. In realtà, me l'hanno spiegato ascoltatori, in realtà c'è la possibilità, venendo allo stadio, di inquadrare un codice QR. E al momento in cui si inquadra il codice QR, se non è strapieno il tour che stanno facendo, ti fanno aggregare al gruppo.
0: Perfetto.
4: Me l'hanno spiegato prima.
0: Benissimo.
4: Quindi
0: c'è sempre speranza.
4: C'è questa possibilità.
0: Questo è il messaggio.
4: Perché gli slot sono andati tutti esauriti, sia oggi che domani.
0: Sì. 7-8 mila persone prenotate per fare il tour ampio. Però bene, bene. Quindi se siete da queste parti o se dite no perché non posso, magari potete, provateci, che la speranza è l'ultima a morire.
4: Nel frattempo ringraziamo il DIR, godete.
3: Ma grazie a voi dell'invito.
4: Il pomeriggio, buon pranzo, sicuramente un momento di pranzo. Noi faremo il giochettino, giusto Fede?
0: Certo, noi facciamo il giochettino tra un attimo, cosa meno poi ci salutiamo, che
4: esatto.
0: Dici?
4: E poi lasciamo spazio alla Marghe e
0: benissimo.
4: A Ruben.
0: Benissimo.
3: Buon lavoro.
0: Grazie Sasha,
4: ciao.
0: Ciao.

0: intitola Quasi Blu, è il nuovo singolo di Tropico. Radio 3, sono le 12.55 da Lugano, in diretta dall'AIL Arena. Ancora per qualche istante, anzi in realtà noi siamo ai saluti.
1: Dobbiamo già salutarci, Danny.
0: Dobbiamo salutarci.
1: Questa doppietta è già finita.
0: Questa lunga doppietta, anzi io sono arrivato qualche istante dopo e ti ringrazio per aver coperto il buco con Ruben Bassi. Però è stato carino, bello, interessante, da rifare.
1: Assolutamente.
0: Poi con l'arrivo dell'estate, a noi che piace il caldo, potrebbero mandarci spesso in giro, no?
1: Assolutamente, io dico già sì, ma noi andiamo, ma c'è gente che resta.
0: Sì,
1: eccola,
0: c'è gente
1: là,
0: che
1: è
0: resta.
1: Arrivata.
0: Quindi dalle 13 alle 18 sarete in compagnia della Marghe e di Ruben Bassi. Noi
1: il gioco che abbiamo annunciato lo lanciamo alla Marghe e a Ruben Bassi,
0: loro.
1: Perché qua è pieno di roba da regalarvi, quindi sì, tutto il pomeriggio per poter vincere.
0: Quindi lo fanno loro, tranquilli.
1: Giusto.
0: Sabato prossimo si torna alla normalità.
1: Giusto.
0: Quindi tra le 8 e mezzogiorno un caffè al volo.
1: E il pomeriggio indovinate un po' chi c'è.
2: Il pomeriggio indovinate dalle 2 alle 18
1: chi ci
2: sarà.
0: Grazie per essere stati con noi.
1: Grazie.
0: Continuate a rimanere con Radio 3i perché la festa continua sino a domani alle 18.
1: Un
0: quindi
1: abbraccio.
0: Grazie ancora.
1: Grazie,
0: un abbraccione.
1: Grazie.
0: Ciao ciao.
3: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Amag Ticino presenta.
4: Che bonus! E che promozioni!
5: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
3: E a un tratto.
4: Che amore di affari!
3: Andiamo?
4: Adesso o mai più!
3: Non perderti. Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambia lavora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
6: Ora da Manor. My Special Days con sconti fino al 30% su marchi come Levi's, L'Oréal Paris, Kuhn Rikon e molti altri. Solo fino al 31 maggio con la carta My Manor.
7: Il tuo giardino merita il meglio. Scegli Husqvarna. Solo da Brico trovi tante promozioni da non perdere. Tosa Erba LC 137 It Kit a 429 franchi e idropulitrice PV 240 a 179 franchi. Qualità e affidabilità per ogni esigenza del tuo giardino. Ti aspettiamo in negozio su bricoshop.ch.
8: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità. Perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
9: Marino Bernasconi.
8: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
10: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
11: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

0: E siamo di nuovo on air a questo giro con la Marghe. Buongiorno
1: signore e signori, buongiorno, benvenuti o benvenuti a noi, perché cioè, tu sei qua da stamattina all'alba praticamente.
0: Sì, allora non c'era ancora il sole, era molto più fresco, però funziona. Cioè dai, è quasi estate, lo diciamo anche con la fede.
1: Senti, ma che bel clima che c'è alla Yale Arena, ragazzi.
0: Non te l'aspettavi, vero?
1: Non me l'aspettavo, no, non mi aspettavo così tanta gente. Quando c'è il sole ti aspetti che vadano tutti al fiume, che vadano al lago. Bravi, ottima scelta.
0: No, è veramente molto molto pieno, tanta bella gente anche che è passata a trovarci.
1: Ho visto!
0: Fa sempre un po' piacere, no, quando gli fanno i complimenti, non bisognerebbe dirlo, ma ti fa piacere.
1: Con noi potete, esatto. Cioè, non siete timidi, andate avanti con i complimenti. Ciao, oggi riproponiamo una versione, un po' una capsule collection, capita ogni tanto anche al mattino.
0: Esatto.
1: Fondiamo Moca e Amici in Affitto, il nostro Maxi non c'è, gli mandiamo un bacione e facciamo una Moca in Affitto.
0: Esatto, andiamo avanti questo pomeriggio, quindi saremo qui assieme a voi, ci ascoltate anche in radio, ci sentite ovunque. Se passate la Yale Arena ci sono anche dei premi da vincere.
1: Ah, ci sono ricchi premi Cotillon, eh?
0: Esatto, ci hanno lasciato la Fede e il Danny, che sono appena andati, un concorso in ballo, quindi ci avremo questa bella agenda griffata a Lugano.
1: Ah, che bella!
0: Adesso studiamo un modo per regalarle.
1: Dai, va bene, noi siamo pronti. Tanto il numero al quale interagire è sempre lo stesso, quindi direi WhatsApp a questo punto, 079-449-9537. Siamo qua per voi fino alle ore 18.
0: Esatto, adesso continuiamo con ancora un pochettino di musica. Arriva Irama con la sua Cabana.

0: insomma, la Marghe è la vera e propria attrazione in questo momento, perché si sta arrivando un sacco di gente per salutare la Marghe.
1: Allora, in realtà...
0: E non solo la Marghe.
1: Stanno cercando il mio fidanzato che non c'è, Magnum P.I. oggi non c'è. Ecco, senti, ieri l'ho portato per la prima volta a Lugano Marittima.
0: E
1: ho detto, amore, non puoi non vederlo, anche perché ultimamente a Lugano Marittima ci sono dei tramonti, ti giuro, Ruby, stupendi.
0: Sembra di essere a Rio de Janeiro.
1: Ti giuro. Sembra Rio di Janeiro, sai, con Monte San Salvatore dietro. Ho detto, ma guarda che bellezza. E niente, lo fermavano tutti. Ho detto, ragazzi, me lo consumate, eh? Si stempera, sai, a furia di toccarciarlo, così detto, mi si stempera.
0: E lui cosa diceva?
1: Lui tutto contento, figurati. Gli hanno pure offerto da bere, era tutto felice.
0: Era tutto ringalluzzito.
1: Ha detto, ma è sempre così, non esattamente, amore, ecco. Ma voi dove siete? Cosa state facendo? Ma fate un salto qua, siamo alla Yale Arena, no?
0: Ma certo, fate un giro, è vero che è caldo, ma dai.
1: Ma si mangia anche bene, mi hanno detto che ci sono delle salamelle pazzesche.
0: Sì.
1: La birretta non manca mai.
0: C'è anche l'analcolico se siete andati lunghi ieri sera.
1: Bravo, se siete andati o andrete lunghi stasera, vi portate un po' di analcolico, ci sta per spezzare il ritmo.
0: Esatto, poi visto che ci sono qua anche gli amici della Croce Verde, è bene idratarsi in questi giorni qua, soprattutto.
1: Bravo!
0: Quindi acqua go.
1: Bravo Ruby! L'ha detto anche il dottor Denti l'altro giorno ad Amici in Affitto, ha detto, ragazzi, crea dei danni inenarrabili, non bere. Acqua, amici, sempre meglio specificare.
0: Sì, esatto, non bevande liquorose, non alcoliche. Andiamo ancora con una canzone, Marga. Intanto dopo usciamo a salutare un po'
1: certo,
0: di persone.
1: Certo, siamo qui.
0: Intanto io saluto anche il Vale, che ha preso il posto del Boris Piffaretti, che è a Melide. Dopo passeremo la linea anche a lui, che così si può salutare chi è che c'è in giro.
1: Certo, ciao Vale.
0: Andiamo con un po' di musica, sta bella tamarra.
1: Senti, per una coppia come noi, un po' di tamarrata devo dire che ci sta sul volo.

con David Guetta insieme a Kelly Rowland in questo pomeriggio veramente veramente molto molto speciale, perché siamo all'inaugurazione di AIL Arena con il nostro Ruben e la nostra Marghe, che sono in diretta da lì, e ci passiamo un po' la linea. Grazie per il saluto, e siamo qui e così ci faremo compagnia un po' a vicenda. Come state dall'altra parte? Spero tutto bene. Vi invito ovviamente ad andare a trovare i nostri colleghi direttamente a Lugano, perché oggi è un'inaugurazione piuttosto importante, perché potrete dire più avanti: io sono stato all'inaugurazione dello stadio. Quindi insomma, questa è una cosa molto molto bella, vi invito ad andare a trovare. Poi ci sono i gadget, che sono la cosa più importante fondamentalmente, no? Perché sono le cose che ci prendono di più, un po' legate al Lugano Calcio, un po' dei nostri della radio, insomma, quindi tante cose belle nel corso del pomeriggio. Tutto questo fino alle 18, mi raccomando, non mancate, ok? Noi ci mettiamo un po' di musica, dai.

Sabrina Carpenter e questa sua nuova canzone che abbiamo voluto risentire in quello che è il nostro appuntamento di oggi, giornata veramente molto speciale dedicata un po' allo sport. C'è qualcuno che ci chiede informazioni se è possibile andare allo stadio, anche se i biglietti sono terminati, i posti online, però c'è eventualmente la possibilità di venire da noi, fare il tour, ma non potete entrare direttamente allo stadio dentro per visitare le migliorie, per questo non ci sono più posti, però per il resto c'è tutta la possibilità di andarci, di andare a trovare la Marghe, di andare a trovare il nostro Ruben, quindi insomma non mancate assolutamente, va bene? Beh, si continua, c'è un grande disco di Donna Summer che ci porta un po' alla musica dance di fine anni 70, era il 79, con questa Bad Girls in questo sabato pomeriggio bellissimo.

0: Quanti suoni in questa canzone di Donna Summer, Bad Girls, da riportare indietro ovviamente a quel mito che era appunto il produttore, che insomma è stato uno dei grandi protagonisti, Giorgio Moroder, protagonisti della scena dance di quel periodo. Allora, tra l'altro mi sono dimenticato di salutare il Danny e la nostra Fede, che sono stati meravigliosi stamattina. Ecco, questo un abbraccio anche a loro, che sono stati in diretta dalla IL Arena sino a un quarto d'ora fa più o meno. C'è un ragionamento piuttosto importante che riguarda la viabilità, perché sulla A2 direzione San Gottardo, tra Quinto e l'area di servizio del San Gottardo, è chiusa l'autostrada perché c'è stato un incidente, quindi sta creando diversi disagi con formazioni di colonna. Ripeto, tra Quinto e l'area di servizio del San Gottardo è chiusa perché c'è stato un incidente e al momento ci sono dei problemi. Comunque vi terremo aggiornati su questo e su molto altro.
1: Questa è Radio 3 Telesuona. Amag Ticino presenta
2: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
1: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
4: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
5: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
6: Hai del vecchio oro da vendere?

0: van di Radio 3 ti porta nel cuore della festa. Siamo in prima fila, siamo in alla AIL Arena. Ti aspettiamo per il weekend di inaugurazione ufficiale della nuova casa del club bianconero. Due giornate di porte aperte per scoprire insieme il nuovo polo dello sport e dell'intrattenimento a Lugano. Passa a trovarci al van o sintonizzati su Radio 3. Siamo in diretta dalle 8 alle 18, sabato 30 e domenica 31 maggio. Vieni a scoprire la nuova AIL Arena insieme a noi.
1: Marghe, ma io volevo chiederti, sì, se c'hai dei rimedi tuoi per il caldo. Il caldo mi sta dando la testa.
2: Allora ragazzi, ho un po' di suggerimenti per voi, perché la qui presente ha scelto il periodo peggiore per andare in Giappone. Ti parlo di 2 anni fa. Scelsi agosto, con la radio potevo andare solo ad agosto. Ragazzi, intanto vi suggerisco di non farlo mai nella vita, di andare ad... bellissimo il Giappone, ma ad agosto è come andare all'inferno, ecco.
1: È caldo,
2: sai, quel caldo tipo 45 gradi, umido però, quindi tipo fonna anche il capo.
1: C'è il nostro direttore che ride perché anche lui era andato in estate in Giappone,
2: aveva sempre avuto ad agosto
1: la stessa sensazione.
2: Ecco, credetemi, è proprio tipo tortura.
1: E lì cosa facevi?
2: Allora, lì proprio c'è un settore, un reparto nei supermercati dedicato solo alla sopravvivenza al caldo. E visto che qua sta prendendo una china abbastanza simile, vi do due dritte, ok? Uno, ma buongiorno, scusate, ci vanno le foto pazzesche, grazie. Allora ragazzi, esistono intanto dei gel rinfrescanti, se li cercate, ok? Li trovate anche volendo su Amazon di turno, okay. Non so dove facciate acquisti, ma non ho codice sconto da darvi.
1: No, è arrivato il bonifico per la Margherita.
2: Esatto, ma magari. Lo mettete in frigo, ragazzi, soprattutto per le gambe che si gonfiano col caldo, lo dico ai nostri amici all'ascolto, è un anno secondo. In Giappone vendono un collare che tenete in freezer, prima di uscire lo indossate. Ragazzi, uno dei punti, avete in mente quando vi dicono di bagnarvi con l'acqua fredda dietro al collo? Quello fa tantissimo, polsi e dietro al collo. C'è un collare, una collanina che vendono anche sui vari siti, quella la tenete in freezer e vi aiuta tantissimo per la sopravvivenza. Vendono i cappellini con l'elica davanti, che non è proprio la cosa, diciamo, più sensuale del mondo.
1: Allora, quello, il gambaretto color carne, forse.
2: Hai capito? Cerchietto, ballerina e calza color carne, insomma la combo non è il massimo. Però,
1: ma magari qualcosa, c'è qualcuno che piace sicuramente, un estimatore.
2: De gustibus,
1: noi, ecco, non diciamo niente, ecco. Ma scusa, se te ti metti una roba ghiacciata sul collo, sì, cioè tempo zero, ti prendi le cervicali vanno.
2: Sapevo che me l'avresti detto, sembra, ma in realtà non è così. E spesso loro girano anche con un asciugamano che mettono un po' umido in freezer e prima di uscire lo mettono di fianco, così ti rinfresca e ti ripara, cioè il sudore va direttamente lì. Insomma, i rimedi sono tanti, devo dire.
1: Insomma, tutto in freezer. Se andate in Giappone, non andate in
2: non
1: agosto.
2: Andate
1: questo
2: agosto
1: è il consiglio del tour
2: operator. Ricordatevelo, sì.
1: Zanatta tour operator, non andate in agosto. Massimo giugno.
2: No, Massimo, ma non vi concedo neanche giugno, andate fino a maggio.
1: Maggio sì. È il top.
2: Sì.
1: Ok, continuiamo con la musica. Adesso ci studiamo una domandina per regalare l'agenda.
2: Scusatemi, qualcuno scrive, perché se vedete che siamo attivi anche su WhatsApp, no?
1: Certo.
2: 079-449-9537. Ragazzi, Maxi aveva il ventilatore da collo, me lo ricordo perché l'ho preso anch'io grazie a lui. Vedi,
1: anche Maxi è un po' giapponese, c'è un animo giapponese.
2: È vero.
1: Continuiamo con la musica, poi Marghe, troviamo una domanda per regalare questa bella agenda.
2: Questo tipo Moleskine, però, per il nostro FC Lugano. Ci sta.
1: Andiamo.

0: Ultimo to step. Intanto qua si saluta gente, anche i colleghi. È arrivato il nostro Robert Kretschmer.
1: Ragazzi, devo dirvi che c'è un bel via vai oggi, gente che conosciamo, sconosciuti, ascoltatori, non. E tra le mani del nostro Ruby c'è una fantastica agendina.
0: Esatto, griffata chiaramente Football Club Lugano.
1: Sì.
0: Per un affezionato, per un tifoso, è qualcosa da portarsi a casa.
1: Ma posso dirvi, avete in mente la classica Moleskine nera?
0: Sì.
1: Bella, elegante. Voglio dire,
0: questa qua funziona anche per fare la tua lista nera.
1: Per fare la blacklist, bravo, Ruby, bravo.
0: Questo caldo qua, con le battute a raffica.
1: Vedi di non mettere il mio nome in lista, ma però posso dirti figurati. Che... No, allora, bisogna fare i complimenti. I vari gadget della nostra radio sono scelti dal nostro Ruben. Visto che i cappellini sono andati a Ruba, c'era gente che si strappava i capelli pur di averli cariti, te lo giuro. Bravo anche per l'agendina.
0: Volevo dire anche quelli che sono passati. Oggi non ce li abbiamo.
1: Non li abbiamo.
0: Ma li regaleremo chiaramente in radio. Ci saranno anche delle altre sorprese. Belle,
1: sì.
0: Belle.
1: Sì, sì, sì.
0: Molto estive.
1: Stay tuned.
0: Sì, esatto. Voi seguite un po' i social, un po' noi.
1: Sì.
0: Ma la vogliamo fare una domandina?
1: Beh, dai.
0: 079-449-9537 per vincere questa agenda. Vai, Marga, con la domanda.
1: Allora, amici, prova a fare un po' lo scricchia cervelli però versione FC Lugano in quest'oggi. Quindi vado, dovete rispondere e voi direte: ma chi vince? Il primo che manda la risposta giusta, quindi ci vuole anche una mano veloce e lesta, la mano più lesta del Ticino si porta a casa l'agenda. Vado.
0: Vai.
1: Quanti campionati svizzeri ha vinto il Lugano? A 2, B 3, C 5 0 7 9 4 4 9 9 5 3 7.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i.
1: anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi.
2: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
4: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni Steel con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore Steel. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
5: Stai rifacendo casa? Da Gaffori trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffori, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
6: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
7: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van de Sfros, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Luca Carboni, l'icona britannica Morrissey, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
0: Uno di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3.

0: C'è un bel ritmo, questa coming out di Paul McCartney.
1: Mi piace molto, posso dirti che è perfetta per questa giornata alla Yale Arena?
0: Eravamo qua che ce la ballavamo tutti e due.
1: Sì. Allora amici, giustamente, visto che aspettate che controllo come si chiama la nostra amica che si porta
0: Sabrina.
1: A casa. Sabrina è stata la primissima a rispondere correttamente al quiz che abbiamo fatto sulla HCL Lugano per poter HCL Lugano, scusatemi.
0: Con parole tue, Marga, vai tranquilla.
1: Per la squadra di Lugano, che abbiamo questa agendina nera pazzesca stile Moleskine da portare da casa, la mano più lesta del Ticino è stata la sua, ma è giusto anche dirvi quale fosse la risposta corretta. Quanti campionati svizzeri ha vinto Lugano? La risposta era tra A2, B3, C5. La risposta corretta era B3. Bravissima Sabri, super veloce, ma non è l'unico gioco che regala, cioè l'unico regalo che faremo quest'oggi.
0: No, assolutamente, poi dopo vediamo anche di tirare dentro qualcuno nel nostro van, che
1: certo,
0: così col terzo microfono, che così coinvolgiamo anche un po' le persone che sono tante e passano a trovarci. Poi ogni tanto sei di saluti destra e sinistra.
1: Sì, sì, sì.
0: È per quello che adesso ricederemo la linea a Melide, perché c'è anche l'informazione, nel web, quindi c'è il punto informativo, siamo sempre informati, c'è l'infotraffico, c'è tutto questo. Ci risentiamo tra un po', no?
1: Siamo qui, tanto non scappiamo.
0: Tanto giù c'è il Vale, che saluto, e noi continuiamo con la musica, quindi andiamo con questa Takagi e Keta,
1: ci piace.

bello questo suono di nacchere, fa molto estate. Effettivamente questo è stato uno dei tormentoni dell'estate di qualche anno fa per quanto riguarda Takagi e Keitra con Elodie, Marai e i Gypsy Kings tutti insieme in questo pezzo. Abbiamo ripreso la linea da Melide, salutiamo la Marghe e il nostro Ruben che sono a Lugano alla IL Arena, tra non molto riceveremo la linea. Ma a proposito di tormentoni estivi, questo è il periodo dove effettivamente escono le canzoni che poi durante l'estate sentiremo a non finire e ce ne sono veramente tantissime. Una di queste è la nuova di J-Ax che è uscita proprio ieri. 1, 2,

0: so come mai, ma negli ultimi periodi, quando sento qualcosa di J-Ax, dico sempre: ma io l'ho già sentita questa canzone. Non so se anche voi dà la stessa impressione, ma non lo so. Questa è Hippie Yo-Yo, però anche no, questo è il titolo del disco, che molto probabilmente diventerà un tormentone estivo. Vedremo, sarà il tempo poi a dirlo. E chissà magari quanti tormentoni avete in mente voi delle estati precedenti, insomma, che vi ricordano magari qualche estate fa, magari uno di quelli che vi è rimasto nel cuore, perché insomma è abbinato a qualche vacanza bello, a una estate particolare che veramente ricordate ancora adesso. Ma sì, magari segnalatecelo anche. Intanto noi andiamo avanti con la nostra musica in questo pomeriggio dedicato molto allo sport, e quando si parla di sport ovviamente la musica è sempre protagonista.
1: Oh.

0: Amy Winehouse con noi e Tears Dry on the Horn, uno dei grandi successi per quanto riguarda l'artista britannica. Il nostro pomeriggio prosegue, ci fermiamo, c'è la pubblicità, l'informazione, poi risiederemo la linea alla IL Arena dove ci sono Ruben e la nostra Marghe.
1: Questa è Radio 3 delle suore.
2: Nuovo spot Honda CRV Full Hybrid, vai!
3: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
2: Allora?
3: Vado a

0: Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Dal 20 maggio al 20 giugno al Casinò di Locarno arriva Sblocca la Fortuna. Entrando almeno 10 volte durante il periodo dell'evento potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch.
6: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
7: Le 13:58.
8: Ticino News.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Giorgio Doninelli. Sono stati presentati questa mattina i lavori di rivitalizzazione e sistemazione idraulica del fiume Ticino in Alta Leventina. L'evento, svoltosi nella splendida cornice dei laghetti di Audana d'Ambrì, ha visto la partecipazione anche del consigliere di Stato Norman Gobbi. Sentiamolo.
10: Per chi come me o come noi è nato e cresciuto con i fiumi incanalati e sostanzialmente il fiume era un elemento un po' estraneo, distante dagli abitati, beh, con queste opere da un lato si continua a garantire la sicurezza idraulica, quindi in caso di forti precipitazioni, dall'altra parte si garantisce una sostenibilità ambientale, ma si aumenta anche quello che è la fruibilità. Il Canton Ticino sta investendo in diversi settori del nostro territorio, lo abbiamo fatto alla foce del fiume Ticino, lo stiamo facendo nel comparto della città di Bellinzona, sempre sul fiume Ticino, lo abbiamo fatto sul Cassarate a Lugano, sulla foce, ma anche sull'asta che attraversa l'agglomerato di Lugano. Quindi davvero si sta lavorando su più fronti proprio per unire questi tre elementi di sicurezza, sostenibilità e fruibilità.
9: La cronaca locale ora con un furto con scasso avvenuto la scorsa notte presso il ristorante 9 del tennis club di Morbio Inferiore. Come spiegatoci dal titolare, una o più persone hanno forzato una finestra intrufolandosi poi nell'esercizio, dove hanno causato alcuni danni ma soprattutto sottratto un computer e i soldi presenti nel fondo cassa, qualche centinaio di franchi in tutto. Cambiamo tema. Alcune importanti organizzazioni internazionali e mondiali mettono in guardia: il carburante per quest'estate è a rischio. Ci dice di più Barbara Venneri.
11: Le scorte globali di carburante si stanno riducendo a un ritmo record. È l'allarme lanciato oggi in modo congiunto da Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, Organizzazione Mondiale del Commercio e Agenzia Internazionale dell'Energia. La sicurezza degli approvvigionamenti nei mesi estivi di picco della domanda è in forte rischio, sottolineano, se il trasporto di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz non dovesse tornare alla normalità. A preoccupare, oltre alla carenza di carburante, anche quella di fertilizzanti che impattano direttamente sulla sicurezza alimentare. Oltre a monitorare la situazione, l'obiettivo delle diverse istituzioni coinvolte è di coordinare il sostegno a chi ne ha bisogno.
9: In chiusura, il Passo dell'Umbrail celebra oggi 125 anni di esistenza. Con i suoi 2503 metri di quota è il valico alpino più alto della Svizzera. La strada lunga quasi 14 chilometri che collega i Grigioni con l'Alta Lombardia, più precisamente Santa Maria in Valmonastero con il Passo dello Stelvio in Valtellina. Durante la Prima Guerra Mondiale, è stato ricordato durante i festeggiamenti odierni, questa zona è stato anche teatro di aspri combattimenti con i soldati svizzeri che si trovavano direttamente di fronte ai nemici delle truppe austriache e italiane.
8: L'infotraffico.
9: E sono purtroppo da prevedere lunghi ritardi per chi si reca in direzione nord oltre Gottardo. L'autostrada 2 è infatti chiusa tra Faido e Quinto a causa di un incidente. È chiuso anche il raccordo in entrata di Quinto. Traffico fortemente congestionato di conseguenza anche sulla strada cantonale della Leventina, e Via Suisse segnala pure traffico congestionato sulla A13 tra Lo Stallo e Mesocco Nord.

quando vuoi una canzone che ti dia una carica pazzesca, di sicuro questa degli OK Go fa il caso nostro, cioè nel senso che se dovete fare un'attività, qualcosa di veramente molto esagerato, ha un ritmo davvero incredibile. Questo è il pomeriggio di Radio 3 che stiamo vivendo in parte a Meride, ma soprattutto a Lugano, alla IL Arena, dove oggi c'è l'inaugurazione del nuovo stadio del Lugano. Salutiamo tutti quelli che sono andati a trovare i nostri colleghi, in questo momento ci sono la Marghe e il nostro Ruben, e anche quelli che sono passati questa mattina, quando c'erano il Danny, quando c'era la Fede, e quindi andate a trovarli ancora, perché sarà un pomeriggio veramente denso di appuntamenti belli e la possibilità di vedere, insomma, di conoscere i nostri colleghi, che sono meravigliosi. Dai, su, andate a trovarli, perché hanno sicuramente qualche, così, qualche oggettino per voi, qualche regalo magari potrebbe anche essere. Dai, tutti alla Arena, mi raccomando, non mancate, perché sono veramente un sacco di persone, quindi mancate solo voi, eh sì.

0: siamo in prima fila, siamo in prima alla AIL Arena. Ti aspettiamo per il weekend di inaugurazione ufficiale della nuova casa del club bianconero. Due giornate di porte aperte per scoprire insieme il nuovo polo dello sport e dell'intrattenimento a Lugano. Passa a trovarci al VAN o sintonizzati su Radio 3i. Siamo in diretta dalle 8 alle 18, sabato 30 e domenica 31 maggio. Vieni a scoprire la nuova AIL Arena insieme a noi.
1: E voi vi siete persi, siamo ritornati on air intanto.
2: Eccoci qui.
1: Vi siete persi, siamo andati a tirare dei calci di rigore, possiamo...
2: anticipa tu.
1: Allora, anticipo, io non c'avevo le scarpe adeguate, ma le ho strette un pochettino e non sono minimamente capace a giocare a calcio. E questo
2: davvero
1: qua...
2: non giochi a calcio?
1: Assolutamente no, mi sono anche spaccato un'unghia praticamente.
2: Pensavo di sì invece, sai?
1: È vero?
2: Ti giuro!
1: Mi facevi calciatore.
2: Perché l'attitude era quella giusta, quella rincorsina che hai preso.
1: Ma anche te hai preso. La Marca, sì? Ha fatto il saltello, perché dico, fanno così.
2: Fanno così, quindi ho detto, sai, se fai la mossa poi ci credono anche gli altri. No?
1: Forse era la scarpa, Marghe, che non era troppo adeguata.
2: La gonna e lo stivale non erano il top.
1: Allora, sì. Marghe sul campo C con stivale a punta. Hai fatto comunque gol.
2: Allora no ragazzi, il primo pallone che mi ha fatto tirare è andato proprio fuori porta.
1: È arrivato Viganello.
2: Con i bambini che poveretti guardavano dicendo: ragazzi, ma questa roba dovrà di preoccupare.

0: potrete vedere anche su Teleticino questa sera il servizio.
1: Io ragazzi invece volevo raccontarvi una cosa.
0: Vai.
1: Che ti volevo raccontare anche fuori onda, ma già che siamo qua.
0: Vai.
1: Allora, ho scoperto che in Inghilterra vendono, esiste una farmacia che non vende farmaci.
0: E cosa vende?
1: Vende poesie.
0: Ma come poesie?
1: Ve lo giuro, il formato è come i farmaci, cioè somministrano, tu entri e dici: sento male al cuore per amore, ti somministro due poesie di adesso non mi viene in mente di William Shakespeare, esempio, e tre sonetti di sal cavolo. Ed è tutto imbottigliato, ci sono le confezioni, anche alcuni formato pillola. E dentro nella pillola, no ragazzi, è qualcosa di meraviglioso. Se vi capita di andare sul web, Poetry Pharmacy, date un occhio.
0: Lo sai quali sono quelle che non piacciono a nessuno? Quelle che ti vendono le supposte.
1: We can

0: La grandissima Tina Turner. Marco, prima abbiamo parlato del Giappone, ma te hai mai tirato fuori una novità che arriva da lì vicino comunque? Cioè, siamo in Corea del Sud, giusto?
1: Allora, siamo in Corea del Sud, amici. Ascoltate bene, perché questa ci ha fatto molto sorridere. Tante persone provano un po' l'ansia da prestazione quando camminano a fianco a qualcuno che non ha lo stesso ritmo. Esempio, io sono alta 1,83, lo diciamo sempre, ci ironizziamo.
0: Una falcata importante.
1: Ho una falcata importante, ma vado comunque oltre al passo più lungo. Io vado spedita perché nella mia testa è: devo spostarmi da un posto all'altro. Non è. Buongiorno! Da un posto all'altro non è una passeggiata per far passare il tempo, va bene?
0: No, ma anch'io sono come te.
1: Ecco, ho notato prima che siamo andati a fare i calci di rigore che cammini veloci come me. Ci sono gli amici che si lamentano ogni volta, la cosa è: ma dove devi andare? Ma cosa cammino lento a fare che perdo del tempo?
0: E devo uscire prima per andare da Abi.
1: Bravo! Però mi rendo conto che ci dividiamo in due grandi famiglie.
0: Certo.
1: Quelli che cammino piano, vado sano, vado lontano, e quelli che devono raggiungere il prima possibile. In Corea del Sud hanno creato due corsie, uno per la camminata lenta e a fianco uno per la camminata veloce.
0: È la soluzione. Boh, dopo bisogna essere, perché loro, come i giapponesi, te l'hai visto, sono molto ordinati.
1: Sì.
0: Qua da noi sarebbe macello.
1: Ma lo sai, Ruby, che sono ordinati anche nel salire le scale? Cioè, tutti da una parte salgono, tutti dall'altra scendono. Esattamente come noi.
0: E non ti tocca nessuno quando ti muovi, pieno di gente
1: nessuno.
0: Così. Invece
1: sì,
0: qua sarebbe un casino, secondo me. Però.
1: Vi ricordate quando una volta, chissà se va ancora quell'app, dove dovevi cercare, cos'era, Pikachu?
0: Sì.
1: I Pokémon.
0: Esatto.
1: Beh, in Corea del Sud avevano creato una corsia fatta apposta per chi cercava i Pokémon, perché venivano investiti.
0: Che era un giro con la testa bassa,
1: sì,
0: chiaramente.
1: Sì. Follia.
0: Cose dell'altro mondo.
1: Cose dell'altro mondo.
0: Ci risentiamo tra pochissimo qui dalla IL Arena.
2: Questa è Radio 3.
3: Occupato!
4: Ancora?
3: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezel Canalizzazioni a Quartino.
4: Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
5: Cabiezel.Swiss ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
6: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
2: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
7: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
8: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
9: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
10: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo obiettivo:

0: Allora, dobbiamo entrare velocemente, Marghe, perché ci sono degli aggiornamenti sul traffico. Dovresti aver sott'occhio la mail, la trovi, che mi hanno detto che c'è stato un incidente e quindi c'è traffico perché l'autostrada è chiusa a Quinto.
1: Allora, fermi ragazzi, perché ho aggiornamenti solamente. Voilà, fermi, arrivo qua. Allora, no, per ora qua mi risulta a due chiasso direzione San Gottardo, fra Quinto e l'area di servizio di San Gottardo, chiusa, di San Gottardo Sud, chiusa per un incidente, esatto, questo è il massimo che posso dirvi, non sappiamo altro, speriamo non sia successo niente di grave.
0: No, esatto, ci premeva dirlo visto che sono in tanti magari che si recano verso nord, se caso 079-449-9537 che ci date tutte le informazioni del caso.
1: Assolutamente sì.

0: Siamo sempre noi, sempre in diretta. Dimmi, Marghe.
1: Allora, ragazzi, ambasciatore non porta pena, soprattutto non posso controllare la veridicità dei fatti. Però Andrea ci scrive che due mezzi pesanti si sono scontrati schiacciando un'auto in mezzo. Quindi, ragazzi, aiuto.
0: Allora facciamo le verifiche del caso, sì. Se è qualcosa di effettivamente grave. E speriamo sempre di no.
1: Speriamo sempre di no.
0: Noi
1: veramente.
0: Verifichiamo. Intanto cerchiamo di tenervi in compagnia, di continuare con l'allegria. Se poi troviamo qualcuno, Marga, li facciamo fare un giochino qua, magari, nel nostro van.
1: Sì, ragazzi, perché noi siamo qua fisicamente, siamo comunque live fino alle 18. Se passate di qua, a parte che avete la possibilità di portare da casa anche l'agendina FC Lugano, bellissima.
0: Devo vedere se ce ne sono ancora, ma sì. Abbiamo le borse che rifate Radio 3, teleficino da spiaggia.
1: Ah, vabbè, che chic.
0: Cioè, con quella lì andate in giro.
1: Anzi, potete anche darvi un tono, siete autorizzati.
0: Poi sono talmente grandi, mentre sono le borsette per i cani di piccola taglia.
1: È vero.
0: Lì ti sta dentro il San Bernardo.
1: A proposito di cani, tienimela lì perché ho una notizia da riportarvi che è una chicchetta.
0: Hai una chicca sui nostri amici a quattro zampe.
1: Sì,
0: noi allora ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo con le notizie pazze della Marghe.

0: avevo visto un video, Marg, di Benson Boone che cantava lui, tra l'altro, con sulla sua bella tutina, e dopo arriviamo sulle tutine.
1: Sì.
0: Ma praticamente ha fatto l'esibizione lui. Bel fieu, no, possiamo dirlo.
1: Posso dirvi che è un gran bel ragazzo, ma poi come i miei ginnico.
0: Esatto, è salito sul piano, ha fatto il salto mortale indietro.
1: Visto.
0: Tra il pubblico c'era Sabrina Carpenter che stava cantando. Quando l'ha visto, tipo, ha iniziato a gridare.
1: Ah, cioè, mi ero persa questa scena.
0: Era l'invisibilio che ha visto lui che faceva questa cosa qua.
1: Sì,
0: è un video che fa molto molto ridere, te lo mando.
1: È un fenomeno, è un fenomeno.
0: Traffico, velocemente, perché sono diverse le informazioni che ci arrivano.
1: Purtroppo sì.
0: Sulla A2 direzione nord c'è stato a quanto pare un grave incidente e quindi è tutto bloccato.
1: Sì, ragazzi.
0: In direzione nord, già a partire comunque dalle gallerie prima di Faido a salire. Ci sarebbe traffico anche a Mendrisio, leggevo sul web, ci sarebbe stato un incidente
1: anche lì
0: all'altezza dello stand di tiro di Mendrisio, direzione Riva San Vitale, attenzione. E poi Sasha ci ha detto che in autostrada stavano rallentando piano piano, il traffico è veramente molto molto intenso,
1: quindi fate molta attenzione e a questo punto mettetevi in strada da quelle parti solo se necessario.
0: Brava Marga,
1: sì ragazzi, per forza,
0: c'hai ragione.
1: Venite qui a questo punto, già che siete in giro.
0: Esatto, passate a trovarci. Canzoncina e poi andiamo con la notizia.
1: Ah, per forza.
0: Me l'ha detta fuori onda, raga, fa veramente ridere. Ma è geniale.
1: Anche secondo me c'è del genio.
0: C'è del genio.
1: Sì.
0: E farà un sacco di soldi se li merita.
1: Sì.

0: giusta.
1: È sempre l'informa sbagliante lei, non fa.
0: Anche se mi è stata attaccata, poverina, nell'ultimo periodo. Beh, poverina, i poverini qui sono altri. Mi è stata attaccata per le forme del suo fondoschiena, che tanto è assicurato, quindi non si pone il problema. No,
1: no? Esatto, esatto.
0: Ma lei sfoggia sempre con orgoglio delle belle tutine attillate.
1: È il nostro che salta, se dovessimo, non il suo, di sicuro. Esatto,
0: sono
1: esatto.
0: Sono d'accordo. Buongiorno,
1: arriviamo.
0: Ma qua è il bello della live, quando
1: certo,
0: siamo qua.
1: Certo.
0: Alla Yale Arena. Allora, amici, sentite qua.
1: Mi dicevi questa notizia divertente, vai.
0: È una chicchetta, soprattutto per tutti gli amici che dovessero avere un cane a pelo lungo, barra anche pelo corto, perché i peli corti, per tutti quelli che possiedono un cane, i peli tendono a infilarsi ovunque, soprattutto quelli corti, perché diventano un po' ispidi. E...
1: sì, sono come delle, come una spazzola.
0: Bravo, bravo. Cosa succede negli States? Perché negli States ne inventano sempre una.
1: Hanno creato il cane senza pelo. No.
0: No, ma guarda, non vi stupirei, eh. Hanno inventato, ragazzi, delle tutine da far indossare ai propri cani, un po' stile Jill Cooper, belle attillate, un po' anni 80 in mente.
1: Ok, da aerobica.
0: Bravissimo.
1: Ma coscia alta anche per il cane.
0: Allora, in realtà è fino al collo, lasciano fuori solo la testa per far sì che non perdano peli in giro per casa. Pare che sia la soluzione migliore per avere, insomma, una casa pulita senza peli in giro. A me sembra un po' la tortura. Però, insomma, sapete che negli States questo prodotto lo potete trovare.
1: Poi non c'è un cane, c'è un gatto, vabbè, un'altra cosa. Ma immagino salti di gioia del cane che deve infilargli la tutina, cioè.
0: Ah, tu mi sei da gatto, non lo sapevo.
1: Io sono da gatto perché è un po' più indipendente, quindi.
0: Sì, è vero.
1: Ci salutiamo la mattina e ci risalutiamo la sera.
0: Certo, ognuno si fa gli affari suoi.
1: Esatto.
0: Ecco, da gatto ancora non lo so, però insomma, se cercate su web le immagini tutta da cani antipelo, devo dire che un sorriso ve lo strappa.
1: Un sorriso, sì, ma hai fatto vedere la foto, effettivamente non possiamo farvela vedere, come
0: no,
1: solitamente,
0: oggi
1: ma
0: no.
1: Faremo, cioè, se voi andate a cercare potete immaginare,
0: sì,
1: no? C'è un San Bernardo con su una tuta in stile aerobica, esatto.
0: Ed è subito, e 5, 6, 6 e oh.
1: Cioè, sei già in forma,
0: subito!
1: Come le videocassette, no? Quelli Jane Fonda che faceva. Ci separiamo brevemente tra un attimo per la pubblicità.
0: Tanto siamo sempre qui.
1: Noi siamo qui e poi vediamo, dobbiamo beccare qualcuno, perché voglio regalare una di quelle borse lì da spiaggia.
0: Vado a prendere qualcuno, vado.
1: Per quest'estate, che secondo me sono la cosa migliore. Allora, Marghe, ci salutiamo brevemente e poi ritorniamo.
0: Vado a prendere qualcuno e torno.
1: Tra pochissimo.
2: Questa è Radio 3, Telesuona.
3: Ciao Carlo, già in giro?
4: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
3: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
4: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard Live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
7: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
8: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
9: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
10: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
11: Gorla, c'è!

0: Ringraziamo anche l'ascoltatore che ha portato la Marghe un pochettino d'acqua.
1: Siete davvero stupendi. Ragazzi, ragazze, non sto scherzando e non è un messaggio pubblicitario o promozionale, ma devo dire che la nostra radio ha creato delle borse devastanti. Avete in mente la classica borsa da mare, ma degli sboroni, quella enorme
0: dove di tela bella.
1: Bravo, quasi ci sta dentro anche l'ombrellone, ok?
0: Esatto.
1: È qualcosa di incredibile, è una tonalità, un blu elegante, blu Armani.
0: Esatto.
1: Ok.
0: Che va bene anche un po' la sera, se torni al mare ti fermi in giro a berti qualcosina.
1: Fa figo.
0: Anche se c'è dentro le pinne che escono, no?
1: Sono d'accordo. Anche una piccola tavola da surf, se avete un bambino fino ai 5 anni, secondo me ci sta. Che riporta la scritta Radio 3i, ma che bella che è!
0: Un border collie, se avete un cane, potete.
1: Bravo, un border collie. Insomma, c'è la possibilità di portarvela a casa, non sto scherzando. Se passate di qui alla Yell Arena.
0: Esatto,
1: live
0: per giocare, non
1: vi
0: è che
1: facciamo giocare
0: perché è un gadget bello, bello ricercato. Questa qua va guadagnata,
1: te la devi sudare,
0: bisogna sudarsela. Quindi adesso andiamo a cercare qualcuno, poi passiamo la linea un attimino a Melide e poi ci trovate qua alla Yell Arena
1: per forza.
0: Certo.

0: Hands Up con Merck & Cremont insieme a DNC, un altro dei successi dell'estate. Oggi stiamo suonando un sacco di cose che riguardano un po' l'estate, in questo caso l'estate di qualche anno fa, perché era il 2018. In questo pomeriggio così musical sportivo, dove vi stiamo informando in diretta dalla IL Arena con la Marghe e il nostro Ruben, e noi da studio di tanto in tanto c'è un aggiornamento viabilità. Ricordiamo che sulla A2 direzione nord tra Mendrisio e Merite Bissone il traffico è fortemente rallentato, questo ci viene detto da Via Swiss. Nel caso ci fossero altre informazioni, fatecele pervenire, è sempre lo stesso numero, lo 079 449 9537, numero che vi serve anche per questo appunto, e anche magari così per raccontarci quello che state facendo in questo sabato, se siete passati alla IL Arena, insomma, che se vi hanno regalato qualcosa, insomma, fateci sapere perché siamo curiosi. Intanto c'è Bruno Mars con noi, che riapprezziamo con il suo pezzo con intitolato Risky Doll.
1: For just a

0: Questa è una delle grandi canzoni da festa per quanto riguarda Patti LaBelle e la versione di Lady Marmalade, che rimane uno dei classici di sempre. Ci fermiamo un istante, tra poco anche riepilogo per quanto riguarda la viabilità e previsioni del tempo.
1: Tele suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
2: Non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa e caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: Tesoro, che fai?
5: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
4: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
5: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
4: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
5: Non vedo l'ora di partire!
4: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui!
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
0: Sono le 15 e un minuto.
7: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
1: L'infotraffico.
0: Diamo uno sguardo a quella che è la situazione del traffico molto intenso. In queste ore sulla A2, direzione San Gottardo tra Faido e la Galleria della Piumogna, è chiusa, si prevedono ritardi molto lunghi. Tra Göschenen, direzione Airolo, tra Göschenen e Ospizio San Gottardo, traffico fortemente rallentato. A Mendrisio, ricordiamo che via Prati Maggi, in entrambe le direzioni, problemi di traffico per un incidente, la circolazione avviene a corsie alternate. In distretto Leventina, la via San Gottardo tra Rodi Fiesso e Airolo, c'è colonna, traffico congestionato anche qui con lunghi ritardi. In direzione nord a Quinto, chiuso il raccordo autostradale in entrata per un incidente avvenuto in precedenza. Sempre sulla A2, ci spostiamo però a sud, però in direzione nord tra Mendrisio e Melide Bissone il traffico è fortemente rallentato. Sulla A13 direzione San Bernardino tra Lo Stallo e Mesocco Nord, colonna, traffico congestionato.
1: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
0: Le previsioni fino a questa sera in tutta la Svizzera: soleggiato e caldo con annuvolamenti passeggeri ad alta quota, più tenaci a nord delle Alpi, solo deboli tendenza a isolati rovesci nelle Alpi. Le previsioni fino a domani sera: al sud soleggiato, nelle ore pomeridiane sviluppo di cumuli e verso sera aumento della tendenza temporalesca. Al nord in parte sarà soleggiato, nel corso della giornata arrivo di rovesci e temporali, localmente anche forti. Temperature minime comprese tra 14 e 18 e massime tra 27 e 30.

Katy Perry con la sua Hot and Cold, un altro dei successi per quanto riguarda quest'artista, che però risale a qualche anno fa. Insomma, vorremmo anche qualcosa di nuovo, perché siamo fermati un po' lì, circa un decennio fa più o meno, con le canzoni di Katy Perry. Beh, personaggio che comunque poi dopo ha portato avanti altre situazioni, però insomma fondamentalmente musicalmente ricordiamo questo. Pomeriggio sportivo su Radio 3 ci diamo la linea tra la IL Arena di Lugano e lo studio di Melide, con me e con Ruben Bassi e la Marghe, che sono lì ad aspettarvi, quindi vi invito ad andare a trovarli, saranno lì fino alle 18, quindi insomma c'è la possibilità di conoscere loro e di stare con loro e magari di portarsi a casa anche qualche gadget, perché no, non sarebbe mica male. Arriva l'estate, quindi ci vuole qualcosa griffato Radio 3, mi sembra il minimo, no?

0: Radio 3 ti porta nel cuore della festa. Siamo in prima fila, siamo in alla AIL Arena. Ti aspettiamo per il weekend di inaugurazione ufficiale della nuova casa del club bianconero. Due giornate di porte aperte per scoprire insieme il nuovo polo dello sport e dell'intrattenimento a Lugano. Passa a trovarci al VAN o sintonizzati su Radio 3. Siamo in diretta dalle 8 alle 18, sabato 30 e domenica 31 maggio. Vieni a scoprire la nuova AIL Arena insieme a noi.
1: E intanto siamo tornati in onda. Buongiorno Marg, buongiorno anche, abbiamo un ospite, Ilaria.
2: Un applauso di Ilaria, benvenuta.
3: Grazie.
2: Allora, il jingle diceva che siamo live, quindi non siamo registrati, buono a sapersi. Puoi giocare con noi.
3: Certo.
2: Tu hai sentito della borsa? Hai visto questa borsa pazzesca, questa borsa da mare?
3: Bellissima.
2: Ha scritto la nostra Fede, volo, perché anche lei la vorrebbe, la vorremmo tutti, ma noi non la danno, la danno solo a voi. Se azzeccate, rispondete correttamente alle domande.

0: spero che tu sia pronta. Ti faremo tre domande. Se rispondi correttamente a due su tre, ti porti a casa la borsa capiente, pazzesca, da sfoggiare quest'estate. Sei pronta?
1: Pronta.
2: Vai, Marga.
0: Oddio, spero. Aspetta, che non so leggere i nomi. Vabbè, comunque, farò delle figuracce, scusatemi. Il più prolifico dei goleador del Lugano, quanti gol ha fatto? A. Vincenzo Brenna, 85. B. Otto Lutrop, si pronuncia così, spero, 89. C. Zan Celar, spero che sia giusto.
2: Celar,
0: perdonatemi, 51, quindi A 85, B 89, C 51.
1: B.
2: È andata sicura, netta così.
0: Ma scusami, no, allora condividi con noi.
1: È giusta?
0: No, allora intanto non vi dico ancora se è giusto o no, voglio sapere quale pensiero hai fatto per rispondere B. A caso?
1: No, ci ho pensato un po'.
0: Sì. Ma sei un'esperta di calcio?
1: No, però un po' guardo sui social.
0: E quindi te la senti così, perché così hai detto B in mezzo, qualcosa porteremo a casa?
1: No, B.
0: Ila, posso dirti che hai fatto bene!
2: Complimenti, bravissima.
0: Bravissima, grazie. Segno qua di fianco. Ok, quindi una su tre l'hai azzeccata. Okay. Se la prossima è giusta, cara Ila, la borsa brandizzata a Radio 3 pazzesca è tua. Vado, eh?
1: Vai.
0: Qual è il soprannome di Alioski? A. Gianni. B. Pippo. C. Penna grigia.
1: Penna grigia.
0: Aspetta, ma tu però...
2: No,
0: cioè, tu
2: io ci ragionerei un attimo di più.
0: Scusami, allora, tu ti devi concedere il tempo neuronale di ricevere le risposte da qualcuno in alto, ok? Rifletti. Alioski, Gianni, Pippo, Penna grigia. Non è facile questo,
2: no,
0: eh?
2: Esatto, però diciamo un nome più classico.
0: Allora, se tu segui Amici in affitto, è un nome che trovi. Perché è uno dei nostri, è il nostro regista
1: Gianni.
0: Tesoro, allora tu ascolti il nostro programma, ti meriti la borsa. Bravo.
2: Complimenti.
0: Tutti vogliono conoscere Gianni, ma guarda, lui è un po' timido, non si fa vedere. Tesoro, la borsa, c'è il passaggio del testimone, eh?
2: C'è il passaggio, andiamo.
0: La borsa brandizzata a Radio 3, pazzesca, incredibile, ora è nelle tue
1: mani. Grazie.
0: Bravi.
2: Brava Ilaria.
0: Anche voi potreste essere l'Ilaria di turno. Quindi venite a trovarci qua alla IEL Arena. E voglio dire, due domandine ve la portate a casa.
2: Facile.
1: Grazie. Possiamo farci una foto insieme?
0: Ma
1: dopo?
0: Tesoro, ovvio.

0: sul traffico, perché è una giornata così difficile dal punto di vista del traffico. Tra Faido e la Galleria della Piumogna, che è chiusa, quindi si prevedono lunghi ritardi sulla A2 in direzione nord. Attenzione anche a Mendrisio, via Prati Maggi è chiusa, si circola a corsie alterne in entrambe le direzioni a causa di un incidente avvenuto poco fa. C'è traffico anche sul passo del San Gottardo, perché tanto traffico è stato deviato su quel tratto, così come sulla A13 tra Bellinzona Nord e San Bernardino. Anche qua si circola un pochettino a rilento. Noi vi teniamo aggiornati, il nostro numero WhatsApp 079 449 9537, per poter comunicare con noi. Intanto continuiamo con la musica. Qui intanto impazzano le foto, se dovete passare a vedere quello che succede. Adesso Alfa.
1: Dimmi perché

0: Pastorelli Ascona e Auto Luserte Quartino, sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Auto Storelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Il tuo giardino merita il meglio. Scegli Husqvarna. Solo da Brico trovi tante promozioni da non perdere. Tosa Erba LC 137 IT Kit a 429 franchi e idropulitrice PV 240 a 179 franchi. Qualità e affidabilità per ogni esigenza del tuo giardino. Ti aspettiamo in negozio su bricoshop.ch.
3: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
5: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.

0: tirar dentro un'altra ospite. Buongiorno a Giuliana.
1: Ciao. Grazie. Giuliana,
2: ciao, grazie mille.
1: Allora, in realtà
2: è bello vedervi qua.
1: È bello vederci.
2: Beh,
1: dal vivo,
2: certo, bellissimo.
1: Sì, devi
2: almeno
1: dire meglio che in TV.
2: Meglio che no.
0: Oh,
2: meglio che in TV. Te sei bellissima. Lui.
1: Brava,
2: anche
1: Giuliana.
2: Almeno viveva, almeno una volta viveva.
1: Allora, io perché ho fermato la buona Giuliana? Si è avvicinata per vedere un po' le nostre facce, per salutare. Ed è talmente chic, Giuliana, se siete su Teleticino la potete osservare.
0: Esatto.
1: Con questa camicettina che mi sembra portata da casa dalla Sri Lanka.
2: L'ho portata a casa da Cambogia.
1: Ah, Cambogia.
2: Sono appena stata in Cambogia.
1: Ah, capito,
2: sì,
1: mi sei
2: sì,
1: molto
2: sì,
1: chic.
2: Sì.
1: E secondo
2: Grazie.
1: Me, Ruben, la nostra borsa telomare, cioè la nostra borsa a mare dove mettere il tuo telomare, sarebbe perfetta su di te.
2: Vediamo.
1: Solo che, cara Giuliana, nessuno regala niente a nessuno, lo sai.
2: Hai ragione, purtroppo lo sappiamo.
1: Quindi guarda, Ruben, me la passi un secondo che te la faccio vedere nel dettaglio. Guarda com'è capiente, Giuliana, eh.
0: Adesso aspetta che è gigantesca.
1: Una borsa così non la trovi da nessuno. Guarda, guarda Giuliana, ci sta dentro
2: stupenda,
1: due,
2: bellissima,
1: due cuccioli
2: bellissima.
1: Di cane, guarda.
0: E se vai in Cambogia un'altra volta anche lo shopping.
1: Esatto, anche un tappeto dalla Cambogia ti sta. Sei pronta a rispondere alla domanda?
0: I tappeti della Cambogia.
2: Vediamo di sì.
1: Esatto.
2: Vediamo.
1: Fermi. Allora, è una cosa che non sa neanche Ruben. È un indovinello che ho fatto a inizio Amici in Affitto tanti mesi fa. E secondo me tu te lo sei perso.
2: È sicuro.
1: Ok?
2: Sicuro.
1: Vi faccio una domanda, ragazzi. Potete rispondere anche da casa 079-449-9537, ma giusto per dire che avete partecipato. Vado?
2: Vai.
1: Pensaci
2: vai.
1: Bene, Giuliana. Quanto pesa, Giuliana, un mattone che pesa un chilo più mezzo mattone? Fai il ragionamento
2: no,
1: con noi,
2: chilo,
1: Giuliana.
2: Un chilo.
1: No,
2: un chilo.
1: Allora, Giuliana.
2: Allora, un mattone pesa un chilo.
1: Ti do una penna. Guarda, fai il ragionamento con me, gli ascoltatori.
2: Allora, un chilo.
1: Quanto pesa un mattone? Non ascolto bene, brava. Un mattone che pesa un chilo più mezzo mattone. Se lo disegni, ti viene più facile. Disegna un bel mattone, ok? Anche con le grecchine sopra, è arte, ci stiamo superando. Quanto può pesare, Giuliano, un mattone che pesa un chilo più mezzo mattone? Che ragionamento bisogna fare, Giuliana?
2: Ma faccio mezzo mattone, devo rompere il mattone, no?
1: No!
0: Devi aggiungere un mezzo mattone.
2: No, un mezzo mattone.
1: No!
2: No, per quello è il trucco.
1: So che quello trae
2: è
1: in inganno.
2: Quello è il trucco,
1: no.
2: Quello è il trucco.
1: Allora...
2: Io dico che pesa un chilo, sbagliato, vabbè.
1: Vabbè, Giuliana, però mi sei simpatica, sei troppo chic. Ti aiuto. Quanto pesa un mattone che pesa un chilo più mezzo mattone? Quindi prendi, disegna un mattone, fai un rettangolo. Vai. Ok, dividilo in due. Quanto pesa un mattone? No, basta con ste righe.
0: Adesso ma è perché è preciso,
1: adesso
0: Giuliana.
1: Te lo rifaccio, guarda, un rettangolo e lo dividi in due, ok? Quanto pesa un mattone che pesa un chilo più mezzo mattone? Guarda qua.
2: Ma non è sempre un chilo, no?
1: Ma no, ma Giuliana te lo sto disegnando.
2: Un chilo e mezzo, ma no.
1: No, Giuliana, se metà pesa un chilo, quanto pesa l'altra metà?
2: A due chili.
1: Bravo! Giuliana, senza aiuto.
2: Sono imbranata.
1: Giuliana.
0: Ma no, ma
1: Giuliana.
0: Era la paura della diretta, era quello.
1: Ma
0: hai
1: poi...
0: Occhio a non rotolare fuori dal vano.
1: Esatto, che non è il caso che poi ci costi troppo cara, Giuliana, non possiamo
0: salutiamo
1: permetterci.
0: Salutiamo anche gli amici della Croce Verde Lugano.
1: Esatto.
2: Amici della Croce Verde, speriamo che non dovete intervenire.
0: No, ma chi vi sincero.
1: Giuliana, senza alcun aiuto,
2: dai.
1: Ti porti a casa questa meravigliosa
2: grazie,
1: borsa.
2: Grazie, siete grandi, vi ascolterò, vi continuerò ad ascoltarvi.
1: Non puoi ascoltare la concorrenza dopo sta borsa, te lo dico.
2: Ascoltiamo
0: grazie.
2: Sempre voi.
0: Grazie,
2: ciao
0: Giuliana.
2: A tutti, grazie, ciao.

0: Giornata e Bebe Rexha, siamo arrivati piano piano così attorno alle 3:30. Intanto qua è tutto un tripudio di gente che fa, aspetta, ho dimenticato la base, Marga, che fa la foto con la Marga, arriva un sacco di gente a trovarci. Giuliana comunque è grandiosa.
1: Ma che carina. Ma che carina Giuliana, ma posso dirti che tra l'altro con Ruben abbiamo scoperto, prima ci hanno fatto un'intervista ai nostri amici del Corriere, no?
0: Esatto, sì.
1: Con la telecamera, ma io ero convinta che fosse una telecamera interna. Ma potevano avvisarci, eravamo in maxi visione. Maxi, non il mio maxi, maxi.
0: No, andavo a darmi una rinfrescata, cioè.
1: Appunto, ma avvisatevi, sistemavamo il trucco, scusa.
0: Col faccione su tutti.
1: Vabbè.
0: Che poi hai visto quanto sono grandi quegli schermi della Yellen?
1: Purtroppo ho visto, si vedevano anche i punti neri.
0: E la Fede ha detto, è grande come un monolocale, c'ha ragione.
1: È vero, è tutto vero. Va bene amici, allora noi siamo qua rigorosamente live. Se volete passare a trovarci abbiamo ancora dei gadget, possiamo giocare insieme. Se volete scriverci, raccontarci dove siete, cosa state combinando o raccontare una barzelletta, noi siamo qua per accogliervi.
0: 079-449-9537, sì. Passate, scriveteci, insomma, godetevi questa giornata. Tra poco ricidiamo per un attimo la linea Melide, che ci sarà anche il punto informativo importantissimo, perché
1: fondamentale,
0: c'è tanto traffico.
1: Sì, purtroppo sì ragazzi, state attenti sulle strade oggi, eh. C'è io!

0: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
1: Solo?
0: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
1: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
2: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch. C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savusa.
3: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
4: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

La canzone di Phil Collins, quella intitolata Sussudio. Siamo tornati indietro esattamente al 1985. Lui che ci ha regalato veramente un sacco di cose musicalmente. Lui che era la batteria in persona. Quando parlavi di batteria, lui era il batterista, lo è tuttora, chiaramente uno dei batteristi più bravi di sempre. Buon pomeriggio, il nostro pomeriggio così musical sportivo, visto che siamo in diretta dalla IL Arena di Lugano, dove c'è l'inaugurazione appunto del nuovo stadio. Ma non solo, di tanto in tanto siamo anche in studio e vi stiamo raccontando delle cose, vi stiamo facendo sentire la nostra musica sempre come al solito, quindi se volete essere dei nostri, scriveteci, dai, 079 449 9537. Ora la nuova di Sienna Spiro.

Barbra Streisand. Diciamo un po' che è stato il disco che ha portato fortuna ai Duck Souls, questa Barbra Streisand, che poi diceva solo quello, poi fondamentalmente era il ritmo che era bello energico. Siamo tornati indietro al 2010, pensate un po', sono passati 16 anni da quando è uscita questa canzone, sembrava l'altro ieri. Allora, aggiornamento viabilità, ricordiamo che sulla A2, la A2 è stata riaperta tra Faido e Airolo in direzione nord, tra Quinto e Airolo si circola su una sola corsia, rimangono le code e lunghe attese a partire da Giornico e si devono prevedere ancora diverse chiusure delle gallerie della Biaschina e della Piumogna. L'entrata di Airolo è stata nuovamente chiusa in direzione della galleria, l'entrata di Quinto è stata invece riaperta. Code anche sulla cantonale tra Ambrì e Airolo. Insomma, un grossissimo problema quest'oggi per quanto riguarda appunto questo incidente che è avvenuto diverse ore fa, sta creando diversi disagi appunto sulla rete autostradale.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. E le suona. Radio 3i.
1: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
2: Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
3: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con Tra e finisce con I.
4: Ah, la so. Il traffico.
3: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
4: Ah, la so. Il tramonto.
3: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
4: Vabbè, ma così è troppo facile.
3: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
4: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
3: Chiamala Trapletti pittori.
0: Il van di Radio 3i ti porta nel cuore della festa. Siamo in prima fila, siamo in alla AIL Arena. Ti aspettiamo per il weekend di inaugurazione ufficiale della nuova casa del club bianconero. Due giornate di porte aperte per scoprire insieme il nuovo polo dello sport e dell'intrattenimento a Lugano. Passa a trovarci al van o sintonizzati su Radio 3i. Siamo in diretta dalle 8 alle 18, sabato 30 e domenica 31 maggio. Vieni a scoprire la nuova AIL Arena insieme a noi.
5: Sono le 15:58.
0: Ticino News.
6: Ancora buon pomeriggio e ben ritrovati al microfono Giorgio Doninelli. La cronaca in apertura con un grave incidente della circolazione avvenuto in territorio di Quinto. Romano Bianchi.
7: È di 3 feriti gravi il bilancio dell'incidente avvenuto attorno alle 12:30 sull'autostrada A2 in direzione nord in territorio di Quinto. Stando alle prime informazioni raccolte sul posto da Rescue Media, un'auto è entrata in collisione con un camion tamponandolo. A causa del violento impatto, i 3 occupanti del veicolo leggero hanno riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di 3 Valli Soccorso della Rega, oltre ai pompieri del centro di intervento del Gottardo e agli agenti della polizia cantonale. Per agevolare le operazioni di soccorso e rilievi da parte degli specialisti del servizio incidenti, l'autostrada è rimasta chiusa per diverse ore, causando forti disagi al traffico in tutta la Leventina, ma di riflesso anche sulla A13 del San Bernardino.
6: Oltre 1000 persone si sono radunate oggi pomeriggio a Zurigo per manifestare contro l'aumento degli affitti, le ristrutturazioni di lusso e l'allontanamento degli inquilini dai loro quartieri. La manifestazione autorizzata si è svolta all'insegna dello slogan "Contro una città dei ricchi". Le critiche non erano rivolte solo alle società immobiliari e agli investitori, ma anche alla politica. Nonostante il governo rosso-verde da anni non cambia nulla, hanno sottolineato gli organizzatori. Andiamo all'estero. Almeno 20 navi hanno ricevuto il permesso di attraversare lo stretto di Hormuz. Lo ha affermato oggi la Marina delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane in un comunicato. Il passaggio è stato concesso a causa del fabbisogno dei rispettivi paesi di materiali come i fertilizzanti chimici, aggiunge il comunicato citato dall'agenzia Fars. Il Wall Street Journal ha riportato invece che lo stretto di Hormuz non è ancora completamente aperto, ma grazie alle misure adottate dagli armatori, alcuni dei quali in collaborazione con l'esercito statunitense, non è nemmeno del tutto chiuso. Torniamo in Ticino, 2 giornate di porte aperte oggi e domani alla nuovissima AIL Arena, che dalla prossima stagione ospiterà le partite casalinghe del Lugano Calcio, un vero gioiello per il club ma anche e soprattutto per la città, sottolinea il vice sindaco Roberto Badaracco.
8: sembra un sogno quasi, una cosa di altre città che vedevamo in altri stadi, e adesso ce l'abbiamo anche noi, un grandissimo orgoglio e una felicità immensa veramente, anche una commozione, pensando tutto l'iter che è stato fatto, le battaglie, i combattimenti politici e anche quelli proprio sostanziali su tutto lo sviluppo. È stato un lavoro grande da parte del municipio di Lugano con l'investitore HRS, che adesso è andato a buon fine e basta guardare. Avendo seguito tutto dall'inizio, praticamente da quando sono entrato in municipio, lo sviluppo vero c'è stato negli ultimi 10 anni, tra progettazione, perfezionamenti, tutte le cose. All'inizio c'era anche il compianto Marco Boradori, c'era la Cristina Zanini, la mia collega. Cristina è uscita, Marco purtroppo non c'è più, e arrivo io, diciamo, con questo progetto che ho seguito fin dall'inizio, quindi è una grande soddisfazione, sì, per me, me lo sento anche un po' mio effettivamente.
6: Ok, in chiusura, la Svizzera si sta giocando contro la Norvegia l'accesso alla finalissima del mondiale casalingo. Alla prima pausa i rossocrociati sono avanti 1-0 grazie alla rete firmata da Christophe Berchi. Stasera l'altra semifinale, Canada-Finlandia.
0: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. Infotraffico.
6: Dopo l'incidente di cui vi abbiamo riferito, la A2 è stata riaperta tra Faido e Airolo in direzione nord. Tra Quinto e Airolo però si circola su una sola corsia e rimangono code e lunghe attese già a partire da Giornico. Si devono infatti ancora prevedere chiusure delle gallerie della Biaschina e del Piottino. L'entrata di Airolo è stata nuovamente chiusa in direzione della galleria, quella di Quinto invece è aperta, così come aperta è la corsia Cupra. Code anche evidentemente sulla strada cantonale tra Ambrì e Airolo, e di riflesso code anche sulla 13 in direzione nord tra Lo Stallo e San Bernardino.

0: van di Radio 3i ti porta nel cuore della festa. Siamo in prima fila, siamo in alla AIL Arena. Ti aspettiamo per il weekend di inaugurazione ufficiale della nuova casa del club bianconero. Due giornate di porte aperte per scoprire insieme il nuovo polo dello sport e dell'intrattenimento a Lugano. Passa a trovarci al van o sintonizzati su Radio 3i. Siamo in diretta dalle 8 alle 18. Sabato 30 e domenica 31 maggio. Vieni a scoprire la nuova AIL Arena insieme a noi.
1: E siamo qui, di nuovo qui, buongiorno Lammarghe, e abbiamo un nuovo ospite con un baffo invidiabile.
2: Sì. Un applauso a Lorenzo che gioca
3: Grazie mille.
2: Con questo baffetto da sparviero.
3: Sì.
2: Allora, non so se potete vederlo bene su Teleticino, fatti inquadrare tesoro, guarda qua.
1: Parla.
2: Presentati, dici qualcosa di te.
3: Ciao, mi chiamo Lorenzo.
2: Sì? Quanti anni hai?
3: 22.
2: Di dove sei?
3: Di qua, di Lugano.
2: E cosa fai di bello nella vita?
3: Lavoro in ufficio.
2: Generico.
3: L'assicurazione.
2: Devi dire, faccio l'imprenditore che sta bene su tutto come il nero.
3: Sì, faccio l'imprenditore.
2: E quanto ci mette a fare questo baffetto?
3: Poco? Sì, è facile.
2: Ma senti, ma Ruby, c'è dell'arte lì dietro, eh?
1: A me non cresce la barba, quindi sono solo invidioso.
2: Invidioso. Allora Lorenzo, ti abbiamo strappato di cibo.
1: Esatto, no, perché volevamo giocare con la Lore, non ho capito.
2: Con Cinzia, che grande ascoltatrice.
1: Ha messo, ha detto sì, no, non fa per me, è andata via.
3: Allora, metto io.
1: E allora è arrivato lui.
2: Sì. Si è lanciato Lorenzo.
1: Si vede, è l'imprenditore.
2: Sì, è vero, hai lo spirito d'imprenditore. Sì. Tu hai nasato che c'è qualcosa da vincere. E quindi dici, cosa faccio? Non gioco?
3: Per le privi, sono.
2: Vabbè, allora.
1: Cosa vuoi? Gadget, griffato, Football Club Lugano o borsa super mega bella per l'estate di Radio 3?
3: Lugano.
1: Ok.
2: Vabbè, potevi far finta di dire, cioè, ma scusami, Vabbè, non importa.
1: Non ci ho nemmeno provato.
2: Pensiamo alla parte dove, come potevi scegliere bene un'altra volta. Io sto per farti tre domande.
3: Sì.
2: Se tu rispondi correttamente a due,
1: puoi vincere a questo
2: bicchiere di carta.
1: Puoi vincere questo bellissimo bicchiere di carta.
2: Va bene, sei pronto?
3: Va bene, proviamo.
2: Ok. Vado, Ruby?
1: Vai, Marghe.
2: Allora, puoi usufruire una volta del pubblico da casa, cioè qua di fianco a te.
3: Va bene, okay? Sì, grazie.
2: Ok. Ascoltate tutti, In quale competizione europea ha brillato di recente il Lugano? Opzione A, Champions League. Opzione B, Conference League. Opzione C, Europa League.
1: Allora,
2: cosa dicono da casa? Ve la rifaccio. In quale competizione europea ha brillato di recente il Lugano? Champions League, Conference League, Europa League.
3: Io Conference League.
2: Siete tutti convinti, Cinzia? Cinzia, ma te che te ne frega? Figurati.
1: Cinzia lì tutta tranquilla.
2: No, Cinzia è tranquilla così. È la tua risposta definitiva,
3: sì,
2: è la B, l'accendiamo.
3: Sì,
2: e hai fatto bene ad accenderla.
1: Complimenti.
2: Lorenzo. Va bene Lorenzo, segno che l'hai azzeccata.
3: Va bene.
2: Te ne serve una seconda portata a casa giusta per avere i gadget FC Lugano. Sei pronto?
3: Proviamo.
2: Di che nazionalità è il più prolifico bomber degli ultimi anni del Lugano Selar? A, Romania. B, Moldavia. C, Slovenia. Ragazzi, da casa vedo dell'incertezza, della titubanza. Eleonora, lo vedo che siete presi male. Fate bene. Non potete consultare il telefono. Zio Pino, neanche tu la sai, se non la sai tu male.
3: Proviamo Slovenia.
2: Secondo te la Slovenia? In base a cosa?
3: Mi dà così.
2: Ah, l'hai sparata a caso?
3: Sì.
2: A sentimento?
3: Sì.
2: Ma perché quel baffetto capta delle antenne?
3: Forse.
2: Capta delle vibes?
3: Sì.
2: Oh, fai bene a farti il baffo! Perché la C! Lorenzo! Lorenzo, sei stato pazzesco.
1: Nuovo cappello anche sbloccato.
2: Complimenti. Adoro.
3: Grazie.
2: Lorenzo, bravo.
3: Grazie.
2: Vuoi salutare qualcuno?
3: Saluto i miei genitori.
2: Ok.
1: Salutiamo anche noi.
2: Sei single?
3: Sì, ancora.
2: Lorenzo è single, se volete.
1: È un imprenditore con un baffo sublime.
2: E ve lo fate scappare. Dai, ragazzi.
3: Poi sono qua tutto pomeriggio, se volete.
2: Ah, sono qua tutto pomeriggio. Si sta vedendo.
1: Se ne vedete uno con due cappelli, uno sopra l'altro, Lorenzo.
2: Come sei su Instagram?
3: Lore Gamba.
2: Va bene, dai, cercatelo. Ragazzi, grazie Lore, un bacione.
3: Grazie.
1: Ciao.
4: Io non so più cos'è. normale, ho un'allucinazione.

0: larghe. Possiamo dire che a inizio millennio c'era la mania per Justin Timberlake che lui beccava di brutto, no?
1: Posso dirvi che per me quella mania non è mai passata?
0: Ma vedevo come cantavi, come ondeggiavi, un po' come l'alga, facevi l'alga.
1: A me lui, ma no, facevo sei un po' come quei pupazzi negli States fuori dai garage.
0: Con sotto il ventilatore.
1: Con sotto la ventola, sì. Allora, vi devo dire che io lo trovo bravissimo anche dal punto di vista attoriale.
0: Esatto, di che volevo arrivare. Ha fatto un sacco di film, veramente bravo.
1: Sì, a me è sempre piaciuto. È sposato con quell'attrice, non mi ricordo mai
0: Jessica
1: il nome.
0: Jessica Biel.
1: Vabbè, vedi, è giusto che io ricordi lui e tu ricordi lei. Bellissima.
0: Sì.
1: Bellissima.
0: Cioè, sono una coppia bella loro, no?
1: Era uscito quel gossip dove appena lui recita in un film con un'altra, che c'è una scena un po' più hot come la giornata di oggi, subito a dire figurati, ci sarà stato qualcosa. Sono insieme, sono contenti, buon per loro, bella coppia.
0: Esatto, cioè quella coppia che allora te ti metti tutto bello così per andare a cena e dici sono bellissimo, arrivi nel ristorante, entrano loro due praticamente.
1: Niente, vai a casa.
0: Ci sono gli elefanti che passano via praticamente, cioè come quando entra al circo e dici ok.
1: Ti prendi un panino, vai a casa.
0: Sì, esatto, ok, lasciata, andata.
1: Pensa, non so se te l'ho mai raccontato, che il mio ragazzo mi ha sempre detto se mai dovessi rinascere donna, la mia passione sarebbe Justin Timberlake.
0: È vero?
1: Sì.
0: Su questa ci separiamo brevemente, torniamo tra poco.
2: Questa è Radio 3. Telesuona.
3: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
5: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura, eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi, con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
6: Allora, buongiorno, noi siamo Trappetti Pittori.
7: No, troppo moscia, più convinta.
6: Trappetti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
7: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
6: Trappetti Pittori.
7: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
6: Quindi, Trappetti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
7: Dai, vi aspettiamo.
6: Per un bianco
7: o per un rosso.

0: Cariola dove va?
1: Marche, lo sai che questa canzone di Samuele Bersani, Coccodrilli, la utilizzavamo alle medie per fare il riscaldamento ginnastica, dove correre in giro. E c'era praticamente tutta la classe, correva una palestra e ogni tanto qualcuno si scopriva e poi era in giro tutto molle.
2: Allora, mi ricordo ancora quando un giorno io e te abbiamo dovuto, non mi ricordo dove fosse Maxi, e abbiamo cominciato ad aprire la parentesi, il simbolino che avevamo all'asilo, ti ricordi?
1: Ah, e dopo lì è finita.
2: No, lì, da lì è stato il delirio totale.
1: Sì, ma perché tutti si ricordano delle cose, poi ho ritrovato, tra l'altro, più o meno recentemente, ancora c'era... avevamo anche il bicchiere, perché ti lavavi anche chiaramente i denti all'asilo, e c'era questo bicchiere con su disegnato e scocciato per non farlo
2: chiaro,
1: andare via il simbolino
2: chiaro,
1: disegnato pennarello.
2: Però mi ricordo che quel giorno abbiamo scoperto che si sono creati dei traumi per chi non ha mai ottenuto il simbolo che sperava di avere almeno in un anno.
1: Eh sì, perché voglio quello, no, non può.
2: È stato meraviglioso.
1: Quella del simbolino è vero, non mi ricordo, l'avevamo tirata fuori una mattina, era nata così, apriti cielo.
2: Perché forse avevo un simbolino da qualche parte e mi hai detto: ma tu che simbolo avevi all'asilo? E niente, da lì.
1: Da
2: lì storia. Purtroppo, ragazzi, io l'elicottero, un orrendo elicottero. Cioè, per me è stato un trauma. Sì, perché la mia amica aveva il fiore, cioè, capite che comunque l'altra aveva la stella, l'altra il cuore, io l'elicottero, dai.
1: Ma poi è difficile disegnare l'elicottero, scusa.
2: Era orrendo.
1: Com'è che si disegna l'elicottero?
2: Non lo so, era un elicottero con l'elica e poi c'era lo sfondo azzurro. Orrendo, posso dirvi. È colpa vostra se alcuni traumi ancora li ho a 44 anni.
1: Soprattutto con l'elicottero. Vabbè, Marco, esatto. È andata così. Andrà meglio la prossima volta.
2: Sì,
1: si
2: sarà
1: dice.
2: Per la prossima.
1: Continuiamo con la musica qui alla IL Arena. Saremo in onda fino alle 18.
2: Vi aspettiamo live, di persona. Abbiamo ancora un bel po' di gadget per voi.
1: Esatto, io sto subendo il caldo ultimamente. Sto diventando Bordeaux. Molto caldo.
2: Tesoro, certo, il fresco è un'altra roba.
1: Adesso lo sai cosa? Corro qua vicino al supermercato e mi immergo nel banco delle mozzarelle.
2: Ti vengo a prendere lì. Va bene, ci vediamo
1: lì.
2: Vado
1: a fare il pediluvio con le mozzarelle.

velocemente a vedere un po' il traffico oggi, abbastanza importante sulla 2, 10 km di colonna al portale sud del San Gottardo, ritardi stimati fino a 1 ora e 40 minuti, code a più tratti su tutta l'autostrada in direzione nord, quindi se dovete salire, dovete andare in autostrada, attenzione, prima di mettervi alla guida controllate bene. Noi ci separiamo brevemente, ancora una canzone e poi torniamo in diretta qui dalla IL Arena.

0: un sacco di gente che ci sta venendo a trovare. La Marghe è numero uno a fare le relazioni pubbliche, a distribuire gadget, a tirare dietro la gente.
1: Io mi diverto tanto in queste situazioni live. Sappiate che noi siamo qui ancora fino alle 18 a IL Arena. C'è un clima a parte la temperatura, mi rendo conto che insomma si faccia sentire.
0: Esatto, se qualcuno porta, non so, un frigo box, delle mozzarelle di bufale ghiacciate che me
1: noi
0: ne
1: non distinguiamo, però c'è da bere, c'è da mangiare, c'è un bel clima di festa, c'è tanta gente, quindi se vi capita, vi ribadisco, comunque noi siamo qua anche a fare giochi e intrattenimento, ci sono ancora Ricky Premio Cotillon, fossi in voi un salto lo farei e vedo un sacco di gente che sfoggia il nostro cappellino.
0: Sì, c'è una fortunata che l'ha già beccato, perché qua è merce rara, questa
1: rarissima.
0: Ricediamo tra un attimo la linea poi a Melide, che così faranno anche l'infotraffico tip top e le previsioni del tempo. Noi ci sentiamo poi per l'ultima parte di questo pomeriggio.
1: Siamo
0: assieme
1: qui.
2: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno.
5: Calmati, la bellezza richiede tempo.
6: Ragazzi, basta. Per fortuna sono stata da Sanitas Trish. Avremo un secondo bagno e finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
7: Bagni e cucine da sogno. Sanitas Trish a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom.
8: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
9: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
10: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
11: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
12: Solo?
11: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
12: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
13: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.

U2, quelli di Pride in the Name of Love, immagino che moltissimi l'avranno canticchiata, perché questo rimane uno dei classici per quanto riguarda la formazione di Bono Vox, esattamente da 1984. Riprendiamo la linea da Melide e dopo ci ricollegheremo ancora con la IL Arena, dove ci sono la Marghe e il nostro Ruben, quindi insomma saranno lì sino alle 18, ma andate a trovarli, perché sono lì anche per foto, per altre cose, insomma, quindi vi stanno aspettando, non mancate. Poi c'è insomma l'inaugurazione della IL Arena, che è qualcosa di veramente molto molto bello. Allora, aggiornamento viabilità, ricordiamo ancora una volta che sulla A2 direzione San Gottardo, tra Faido e Airolo, il traffico è bloccato per 10 km, traffico congestionato. Ritardi fino a 1 ora e 40 minuti, la corsia di uscita da Airolo Cupra è aperta, code su diversi tratti, quindi insomma questi sono problemi legati alla viabilità. Nel caso ci fossero altre segnalazioni che non abbiamo detto, eventualmente fatecele pervenire voi, sempre tramite WhatsApp allo 079 449 9537. Ora c'è la nuova canzone di Karol G con Manu Chao.

Questa canzone per noi è diventata Nice to Micia. E vabbè, so. Gli Imagine Dragons, questo loro disco nuovo, insomma, che abbiamo voluto risentire, nuovo ormai a qualche annetto, però insomma, tra le ultime cose interessanti che ci hanno regalato. Mi piacerebbe sentire i nostri ascoltatori che sono passati alla IL Arena, magari stamattina e magari anche nel primo pomeriggio, e sentire le loro sensazioni, insomma, raccontarci com'era, che cosa avete visto, se vi è piaciuta, queste cose qua, dai, siamo un po' curiosi e quindi vogliamo saperlo. Magari scrivetecelo, dai, se volete, al nostro numero di WhatsApp, se siete stati già lì. Però se non siete ancora andati, avete tempo sino alle 18 per andare a trovare la Marghe e il nostro Ruben, quindi insomma la possibilità di farlo, o eventualmente domani, perché saremo ancora lì, domani tra le 8 e le 18 trasmetteremo in diretta proprio da lì, quindi sarà la possibilità, se non l'avete fatto oggi, di farlo domani. Però fateci sapere che cosa ne pensate, perché insomma per noi è importante anche questo, sapere il nostro pubblico cosa ne pensa della nuova IL Arena di Lugano. Quando

0: finisce? Manca un pezzo, scusa, dice finisce, dovevi finire la canzone, la canzone nuova di Annalisa. Volevo salutare un nostro ascoltatore che a proposito di impressioni appena così provate visitando la IL Arena ci racconta questo, sentite.
1: Ciao Valerio.
0: Ciao, buongiorno.
1: Sono appena rientrato dalla visita alla nuova IL Arena.
0: Sì.
1: Un gioiello.
0: Ah, che bello.
1: Stupenda. Qualcosa che ci voleva per la città di Lugano, per il Canton Ticino.
0: Giusto.
1: In barba ai detrattori che non volevano questa struttura.
0: Certo.
1: Vi dico, una roba veramente, veramente, veramente eccezionale.
0: Oh, che
1: buona
0: bello.
1: Serata.
0: Grazie, buona serata anche a te, grazie per la testimonianza.
2: Questa è Radio 3 delle suore.
3: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
4: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
3: E con l'ibrido risparmi assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
4: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van de Sfros, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Luca Carboni, l'icona britannica Morrissey, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
6: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
7: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo obiettivo.
8: Attualità e benessere. Farmacie Spazio Salute.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
2: Il van di Radio 3i ti porta nel cuore della festa.
10: Siamo in prima fila,
2: siamo in alla IL Arena.
10: Ti aspettiamo per il weekend di inaugurazione ufficiale della nuova casa del club bianconero.
11: Due giornate di porte aperte per scoprire insieme il nuovo polo dello sport e dell'intrattenimento a Lugano.
2: Passa a trovarci al van o sintonizzati su Radio 3i. Siamo in diretta dalle 8 alle 18, sabato 30 e domenica 31 maggio. Vieni a scoprire la nuova IL Arena insieme a noi.
0: Sono le 17.
12: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi Q5.
2: L'infotraffico.
0: Allora facciamo un riepilogo di quella che è la situazione del traffico in questo momento. Al San Gottardo sulla A2 in direzione nord ci sono complessivamente code di circa 10 km tra Faido e Airolo. Il traffico è già dosato nei pressi della galleria della Piumogna, le attese sono di almeno 1 ora e 40 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, la corsia Cupra è aperta, code anche sulla cantonale tra Ambrì ed Airolo. Sulla A13 in direzione nord ci sono code e lunghe attese tra Lo Stallo e San Bernardino.
2: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch. Previsioni del tempo.
0: Le previsioni fino a questa sera in tutta la Svizzera soleggiato e caldo con annuvolamenti passeggeri ad alta quota, più tenaci a nord delle Alpi, solo debole tendenza ad un isolato rovescio nelle Alpi. Le previsioni per domani, al sud sarà soleggiato nelle ore pomeridiane, sviluppo di cumuli e verso sera aumento della tendenza temporalesca. Al nord in parte soleggiato nel corso della giornata, arrivo di rovesci e temporali localmente anche forti. Le temperature minime comprese tra 14 e 18 gradi, le massime tra 27 e 30 gradi.

0: van di Radio 3 ti porta nel cuore della festa. Siamo in prima fila, siamo in alla AIL Arena. Ti aspettiamo per il weekend di inaugurazione ufficiale della nuova casa del club bianconero. Due giornate di porte aperte per scoprire insieme il nuovo polo dello sport e dell'intrattenimento a Lugano. Passa a trovarci al van o sintonizzati su Radio 3. Siamo in diretta dalle 8 alle 18, sabato 30 e domenica 31 maggio. Vieni a scoprire la nuova AIL Arena insieme a noi.
1: Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: Quelli come te, siamo di nuovo in onda qui alla IL Arena con la Marghe e abbiamo una nuova ospite, concorrente, Cavia forse.
1: Anche Cavia, è vero, hai ragione Ruby, la nostra Anna Maria, un applauso a Anna Maria che gioca con noi.
2: Grazie, buongiorno.
1: Allora, Anna Maria è venuta, si è avvicinata al furgone di Radio 3 in cerca di un cappellino FC Lugano. Tra l'altro che bello è, Ruby?
0: È bellissimo questo.
1: Nero, è il classico baseball hat che riporta davanti un cuore bianco e nero a strisce, ok?
0: Quindi bello, per andare in montagna questo qua Cinzia è perfetto. Ma devi rispondere alla domanda della Marghe.
1: Ma tu lo sai, cara Anna Maria, che nessuno regala niente e noi neanche. Quindi, visto che si tratta di... parliamo di cappellini, quindi di teste, l'indovinello al quale devi rispondere riporta proprio una testa. Vado, Anna Maria?
2: Prego.
1: Sei pronta? Avvicinati al microfono.
2: Sì.
1: Voilà. Un uomo esce di casa sotto una pioggia torrenziale, cammina per 10 minuti ed è senza ombrello, senza cappello e senza ripararsi da nessuna parte. Quando arriva a destinazione non ha nemmeno un cappello bagnato. Perché?
0: C'è il trabocchetto, possiamo dirlo.
2: Si può risentire?
1: Ruby, come mi sei sul pezzo? Non guardare Ruby che aveva azzeccato. Te lo ridico?
2: Sì.
1: Un uomo esce di casa sotto una pioggia torrenziale, cammina per 10 lunghi minuti senza l'ombrello, senza il cappello, non si ripara neanche da nessuna parte, eppure quando arriva a destinazione non ha nemmeno un cappello bagnato. Perché?
0: Anna Maria, ti do un consiglio, cioè ti do un aiuto. In una giornata così la stessa persona dovrebbe mettere della crema del sole.
1: Ammazza però se aiuti,
2: Allora io di solito con lo scricchio a cervelli vado alla grande e
1: certo,
2: di solito ti batto.
1: Tesoro, perché sei da casa, siete tutti brillanti.
2: Esatto.
1: Da casa,
2: Esatto,
1: invece... Adesso devi provare il brivido.
0: Esatto.
1: Il brivido di farlo in diretta. Basta suggerirvi voi due,
0: Non si bagna nemmeno un cappello, come mai?
2: Avrà indossato un cappello.
0: No,
1: se ti sto dicendo che non indossa il cappello, pensaci bene. Anna Maria, da casa stanno rispondendo tutti correttamente. Bravi ragazzi, come siete sul pezzo.
2: Mi fai vedere.
1: Allora, rifletti insieme a me. Esci di casa, piove, una pioggia torrenziale, eppure nonostante non abbia l'ombrello, non ha niente con cui ripararsi, non ha un cappello, torna a casa, non ha neanche un cappello.
2: Pausa. È calvo. Era facile.
1: Beh, era facile. Adesso. Un par di ciuffoli. Ecco.
2: Just.
1: C'è di buono che senza aiuti Anna Maria si porta a casa.
0: Ce l'ha fatta, bravissima.
1: Bello.
2: Grazie, gentilissimi. Grazie, mi ospitate.
1: Subito,
0: Sì, no, ci è arrivata in un attimo, complimenti.
1: Anna Maria, dai, goditi il cappello.
2: Grazie,
1: e noi vi aspettiamo fino alle

0: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
1: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
2: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi.
2: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
4: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
5: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
6: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno!
7: Calmati, la bellezza richiede tempo.
8: Ragazzi, basta! Per fortuna sono stata da Sanitas Trish. Avremo un secondo bagno e finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
9: Bagni e cucine da sogno. Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom

0: sapevo come se la ballava la Marghe comunque su
1: allora,
0: questa canzone.
1: Allora posso dirvi che oggi c'è un'ottima selezione musicale.
0: Come sempre, ringraziamo il Vale, De Nung e tutti coloro che si occupano, cioè tutti coloro, loro che si occupano della musica, anche Luchino.
1: Bravi ragazzi, bravi tutti. Allora sono le 5:30, quasi minuto più, minuto meno, sono le 17:26 per l'esattezza. Qui comunque continuano a chiederci gadget e situazioni, noi siamo live e presenti alla IEL Arena fino alle ore 18. Visto che tanti ce lo chiedono, ma ragazzi quanto costa il biglietto? Ma non costa niente amori, basta
0: no,
1: venire
0: esatto.
1: Qua.
0: Esatto, se andate poi sul sito, giusto per dare, perché siamo un po' bolliti e un po' brasati anche noi, sul sito di FCL trovate la pagina dedicata alla giornata di inaugurazione, ci sono tutte le indicazioni.
1: Tutte le indicazioni. Comunque appena passato il mio ragazzo che è andato a vedere lo stadio, ha detto che è una si può dire che è pazzesco. Che è pazzesco. E tra l'altro ero convinta che si pagasse, invece no, o vi siete prenotati da casa oppure vi mettete in fila, vi prenotate e potete fare il giro. Pare ne valga veramente la pena, quindi fatelo.
0: Ho sentito un sacco di persone che erano tutte entusiaste oggi.
1: Sì, ci sono parecchi giochi, intrattenimento, c'è ancora da bere, da mangiare. Insomma, io fossi in voi, nel dubbio un saltino qua lo farei.
0: Beh, sì, anch'io. Ma poi magari sai così, prima di cena, poi non so, vai a fare l'aperitivo, questa sera esci, dici ma...
1: Poi ragazzi vi ringrazio per avermi sopravvalutata. Chi mi chiede informazioni su hockey e tennis, vi giuro, penso di essere l'ultima persona.
0: Cosa ti ha chiesto sull'hockey? Cosa ti ha chiesto?
1: Se è possibile vedere in qualche canale svizzero qua di tennis Roland Garros.
0: Sì, più
1: si
0: o meno.
1: Si pronuncia
0: sì.
1: Così, vabbè, insomma, oggi insistono. Marghe, dici qualcosa, ragazzi, ma veramente state chiedendo a me, ma cosa, come faccio a saperlo? Insomma, si sa che Maxi lo sa bene lo sport e io non andiamo benissimo.
0: Intanto, quindi... per quel che riguarda l'hockey, sì, c'è Svizzera-Norvegia. Sta vincendo 5-0 la Svizzera. Quindi.
1: Ah beh, ce la stiamo cavando bene allora.
0: Esatto, domani ci sarà la finale del campionato del mondo.
1: Poi in caso volesse sapere chi c'è in onda domani mattina, dovrebbe esserci Michael, giusto?
0: Arriverà con Chiaretta. Il nostro Michael Casanova con Chiaretta, faranno un po' di musica italiana.
1: Ci
0: così.
1: Sta.
0: Il pomeriggio invece si torna con Doppio Passo. Tra l'altro domani pomeriggio si possono vincere 2 biglietti per la prima partita in casa del Lugano, che sono introvabili.
1: Ah, che meraviglia, che sboroni.
0: Questa qua è veramente un premione, come la nostra borsa, come
1: vero,
0: tu, cioè veramente premi importanti.
1: Oggi stiamo esagerando, posso dirti?
0: Sì, assolutamente. Poi c'era anche un paio di ascoltatori e ascoltatrici che sono arrivate col cappello, quello che abbiamo dato distribuito al giro. Esatto.
1: Sì.
0: Sono andato alla toilette prima, mi hanno fermato in tre, ma non hai detto che non ce li avevate i capelli? No, ma loro l'hanno vinto negli scorsi giorni.
1: Rubi, abbiamo sbagliato tutto, quelli dovevamo venderli. Ci sarà il mercato nero dei capelli di Radio 3, tu lo sai?
0: Dici?
1: Sì.
0: Poi con sto caldo qua ti dà un po' di frescura, va sempre bene.
1: Era perfetto.
0: Continuiamo con la musica intanto qui a Radio 3 e andiamo con lui, la voce di Lewis Capaldi. Easy.

0: questa qua da ascoltare praticamente fino alla fine. Perché sennò dopo si arrabbiano i Negrita, che sono bravissimi. E è andata bella canzone.
1: Anche noi siamo qua fino alla fine, fino alle 18 siamo rigorosamente live. Grazie per gli aggiornamenti anche dal punto di vista del traffico.
0: Marco, una domanda, puoi guardare lì se siamo in duplex, ma ci vediamo o siamo tagliati?
1: Boh, io mi vedo abbastanza carina.
0: No, ah, ok. Aspetta, no. Faccio così, guarda.
1: Sottoticino, ma che carino.
0: Assomigliamente a quelle macchinette delle foto.
1: È vero. È fotoboot, è vero.
0: No, dicevi traffico.
1: Allora, no, grazie alla Lu che ci dice, ragazzi, aggiornamento a due direzione nord. Questo è importante. Mi sono appena fatta Rivera e Rolo senza neanche un minuto di attesa. Non c'è più la grande coda creata dall'incidente di mezzogiorno.
0: Ottimo, effettivamente è una buona notizia.
1: Molto.
0: Visto che qua ci sarà anche tanta gente che deve andare via, destra, sinistra, comunque.
1: Esatto.
0: Trafficone.
1: Così almeno lo sapete. Grazie per tenerci informati. 079-449-9537. Così possiamo divulgare l'info al resto della community e siamo sempre qui.
0: Spettacolare questa giornata, tanta gente che è passata a trovarci.
1: Che sound mi stai mettendo?
0: Metto Beyoncé adesso.
1: Ma qui non si scherza niente.
0: Déjà vu, Beyoncé?

0: Premio presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto.
1: Che amore di affari!
3: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: Dal 20 maggio al 20 giugno al Casinò di Locarno arriva Sblocca la Fortuna. Entrando almeno 10 volte durante il periodo dell'evento potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch.
5: Nuovo spot Honda CRV Full Hybrid, vai!
6: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
5: Allora?
6: Vado a comprarlo!
7: Nuovo CRV Full Hybrid, impossibile resistere! Un salotto con tetto panoramico, Honda Sensing 360 e un baule di oltre 1.700 litri. Scoprilo nei garage Honda, Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno!
9: Calmati, la bellezza richiede tempo.
10: Ragazzi, basta! Per fortuna sono stata da Sanitas Trish. Avremo un secondo bagno e finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
11: Bagni e cucine da sogno. Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom.
12: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: Anche questa qua amarga fino alla fine, i Roxette.
1: Ragazzi, non so se ve l'ho mai raccontato, ma ancora non ricordo, con Maxi lo diciamo sempre, se questo sia stato il mio primo CD, Roxette, o i Neri per caso, che mi rendo conto che non sia la stessa cosa.
0: No, esatto, c'è una...
1: E mi porterò il dubbio nella tomba. Cioè, io mi ricordo che...
0: Era uno dei due.
1: Era uno dei due.
0: Ma i Neri per caso... Margherita Zanatta, sempre conosciuta per i gusti musicali che si accoppiano bene.
1: Hai capito? I Neri per caso con questa copertina in bianco e nero e i Roxette, oh cavolo. Oh no, non mi ricordo. Però è il mio primo CD. Uno dei due.
0: Bellissimo ricordo. Sì. Marghe, noi siamo praticamente arrivati alla fine di questo pomeriggio.
1: Allora, sì, soprattutto tu, un applauso va fatto al nostro Ruby che è qua dall'alba. Ho sentito il cling del campanellino del microonde, sei cotto a puntino, direi che è giunta l'ora di farti andare.
0: Su quei cappellini sì. Come i polli, hai in mente?
1: Sulle mani. Grazie per averci seguiti anche quest'oggi. Noi torniamo domani come team di Radio 3i con Michael e la Chiaretta. Domani mattina
0: e il pomeriggio Luchino e Riccardo Vassalli.
1: Ecco, noi invece con gli amici in affitto torniamo lunedì, ma subito dopo il nostro Ruben con Moka.
0: Esatto, ringrazio anche tutte le persone che sono passate qua.
1: Grazie.
0: L'FC Lugano che ha organizzato questa bella inaugurazione.
1: Stupendo.
0: I ragazzi anche della tecnica, tutti quelli che hanno lavorato dietro alle quinte per rendere questa cosa possibile.
1: Dietro, davanti, di fianco e sopra. Ragazzi, un abbraccio. Buon sabato, divertitevi e ci sentiamo domani.
0: Ciao!
1: Ciao!

0: lui.
1: Ed Sheeran con noi e la sua canzone, quella intitolata American Town. Beh, insomma, uno dei grandi successi. È stato un pomeriggio meraviglioso, una mattina, una giornata dedicata alla IL Arena. Davvero ringrazio tutti i miei colleghi che sono stati meravigliosi, la Marghe, Ruben, poi questa mattina anche Danny, la Fede, insomma tutti i tecnici che hanno collaborato alla buona riuscita di questo evento, che è stato qualcosa di veramente molto molto bello. Spero abbiate apprezzato, insomma, perché ce l'abbiamo veramente messa tutta. Ma poi replichiamo, perché domani saremo ancora lì, sempre dalle 8, quindi avremo la possibilità di farvi vedere la nuova IL Arena con la nostra musica e con i nostri collaboratori. Love.

credo che questa sia una di quelle canzoni che rappresenta al massimo il periodo fine anni 70, primi anni 80, con la bella musica e questa Love is in the Air per quanto riguarda Jean Paul Young. Beh, adesso dobbiamo salutarci proprio, è arrivato il momento proprio di dirci ciao, grazie. Grazie per essere stati con noi, vi abbraccio. È stato un pomeriggio veramente molto molto bello, dedicato un po' allo sport e alla nostra musica. Ci risentiremo, beh, domani per quanto riguarda ancora i collegamenti con la IL Arena. Tra poco c'è l'informazione di Ticino News e poi a continuare c'è una di oggi, una di ieri, il programma che sarà condotto da Luchino. Vi abbraccio, grazie e buona domenica. Ci risentiamo lunedì noi nell'appuntamento con i Tre Tenori insieme a Riccardo e Boris. L'ultima canzone che abbiamo scelto è quella dei Sam Motel, questa è My Time.

0: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
1: Anche io.
0: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
1: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
0: E se ci piace lo compriamo.
1: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Giotti Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
2: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni STIL con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore STIL. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
3: Amag Ticino presenta...
4: Che bonus! E che promozioni!
5: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
3: E a un tratto...
4: Che amore di affari!
5: Andiamo?
4: Adesso o mai più!
3: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: Ticino News Sera.
8: Tre persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente della circolazione avvenuto sulla A2 in territorio di Quinto, autostrada in direzione nord che è rimasta a lungo chiusa causando importanti disagi al traffico. Più continuità nelle indagini, più attenzione alle vittime. La polizia cantonale rende definitiva la nuova sezione dedicata alla violenza domestica, nata come progetto pilota. I risultati di questi mesi ne hanno mostrato l'efficacia, sottolinea il caposervizio Marco Castoldi. Tifosi, ma anche cittadinanza, scoprono il nuovo stadio dell'FC Lugano. Tante le adesioni per scoprire l'AIL Arena, i suoi spazi normalmente inaccessibili, spogliatoi, campo, sala stampa e non solo. L'obiettivo è raggiungere le 10.000 registrazioni, afferma l'organizzatore di questo fine settimana di inaugurazione. Il fiume Ticino, restituito al suo territorio e alla popolazione, conclusi i lavori di rivitalizzazione della tratta di 13 chilometri, compresa fra Airolo e Rodi, 8 milioni di franchi spesi, fra le novità un sentiero lungo il fiume con 11 postazioni tematiche. Previsioni del tempo, nella prima parte della serata al sud un rovescio isolato possibile, per il resto cieli generalmente sereni, domani dapprima in prevalenza soleggiato, a partire dalle ore centrali rapido sviluppo di cumuli e nel pomeriggio aumento della tendenza temporalesca. Sabato 30 maggio, ben ritrovati con Ticino News Sera. In apertura lo avete sentito la cronaca con un grave incidente della circolazione avvenuto in Leventina. Romano Bianchi.
9: È di tre feriti gravi il bilancio dell'incidente avvenuto attorno alle 12.30 sull'autostrada A2 in direzione nord in territorio di Quinto. Stando alle prime informazioni raccolte sul posto da Rescue Media, un'auto è entrata in collisione con un camion tamponandolo. A causa del violento impatto, i tre occupanti del veicolo leggero hanno riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Trevalli Soccorso della Rega, oltre ai pompieri del centro di intervento del Gottardo e agli agenti della polizia cantonale. Per agevolare le operazioni di soccorso e rilievi da parte degli specialisti del servizio incidenti, l'autostrada è rimasta chiusa per diverse ore, causando forti disagi al traffico in tutta la Leventina, ma di riflesso anche sulla A13 del San Bernardino.
8: Ancora cronaca, ma ci spostiamo nel Mendrisiotto con un furto con scasso avvenuto la scorsa notte presso il ristorante 9 del Tennis Club di Morbio Inferiore. Come spiegatoci dal titolare una o più persone hanno forzato una finestra intrufolandosi poi nell'esercizio dove hanno causato alcuni danni, ma soprattutto sottratto un computer e i soldi presenti nel fondo cassa, qualche centinaio di franchi in tutto, titolare che ha provveduto a sporgere denuncia in polizia. Polizia cantonale che ha adottato definitivamente un nuovo approccio in ambito di violenza domestica, cambiando il modo di lavorare per essere più efficace e più vicina alle vittime. Francesca Facchiano.
10: Il servizio della Polizia Cantonale di Violenza Domestica ha cambiato forma. Nato come progetto pilota lo scorso settembre, è diventato realtà definitiva a marzo di quest'anno. Un modo per essere più incisivi e mettere al centro ancora di più le vittime. Il capo servizio violenza domestica, Marco Castoldi.
11: È cambiato l'approccio all'intervento, quindi oggi l'intervento viene fatto in due fasi. La prima fase è di competenza degli agenti che lavorano sulle 24 ore, loro intervengono nelle situazioni d'urgenza, mettono in sicurezza, assumono informazioni, valutano i rischi con la piramide del rischio e poi passano queste informazioni al servizio violenza domestica, che garantirà col personale specialistico l'inchiesta vera e propria, quindi i verbali e l'assunzione di prove e il rapporto per il Ministero Pubblico.
10: Una sezione quindi dedicata, 6 gli agenti coinvolti unicamente nelle inchieste e non più sottoposti al turno delle 24 ore, un modo non solo per dare più continuità nel seguire il caso, ma per agevolare le vittime.
11: Per la vittima ci sono anche dei vantaggi più pratici, quindi ad esempio il fatto che il servizio di violenza domestica convoca le persone nelle ore o nei giorni successivi permette alla vittima di meglio organizzarsi a livello professionale, a livello familiare, farsi assistere da una persona di fiducia in caso lo desiderasse, avvalersi del proprio avvocato, quindi il suo appuntamento può organizzarsi in tal senso, così come il personale specialistico accoglie e ascolta la vittima quando è pronta a farlo, quindi non nell'immediato, subito dopo l'intervento, quando magari ancora la vittima è scossa, ma ecco, gli si dà il tempo di poter elaborare e arrivare a raccontare quello che deve raccontare in maniera più accurata.
12: Non c'è il rischio che in questo modo però magari alcune persone poi rinuncino?
11: Ci siamo posti questo problema e questa domanda all'inizio di questo nuovo sistema. Il periodo di prova, ma anche questi primi mesi da quando abbiamo confermato la nuova strategia, ci dice in realtà un po' il contrario. Quindi la vittima che ha tempo di elaborare e che ha tempo di fare le sue valutazioni arriva nei nostri uffici con una consapevolezza diversa, magari si è già fatta consigliare dal servizio aiuto alle vittime, da un avvocato, da delle persone di fiducia, e arriva già pronta ad affrontare quello che è l'iter penale.
10: Un modo quindi nuovo, più efficace di lavorare per un problema, quello della violenza domestica, che non è marginale nel nostro cantone.
11: I numeri confermati sono quelli del 2025 che abbiamo già presentato e che confermano il trend degli ultimi anni. I primi mesi del 2026 non si discostano particolarmente da questi numeri.
8: Andiamo ora a Lugano, alla nuovissima AIL Arena, dove è stata organizzata oggi e domani una 2 giorni di porte aperte, una possibilità per la cittadinanza di scoprire tutti quegli spazi normalmente inaccessibili. Per noi c'era Barbara Venneri.
13: Beh, lo seguo da 11 anni, da quando ero piccolo, da quando mio padre mi ha portato allo stadio. Mi fa: Angelo, dai, vieni a vedere Lugano che si gioca la promozione. Ho detto: dai, andiamo, e da lì la mia vita è stata completamente cambiata.
14: È per chi l'FC Lugano ce l'ha proprio nel cuore, per i simpatizzanti, ma anche per i semplici curiosi, che la IL Arena tiene aperte le sue porte questo fine settimana. 1 a 2 giorni che ha contribuito a organizzare Diego Caccavale, responsabile eventi della società bianconera.
15: L'obiettivo, come abbiamo detto anche l'altro giorno in conferenza stampa, è innanzitutto un ringraziamento alla popolazione per la votazione del PSE il 28 novembre del 2021, che ha permesso di edificare ovviamente non soltanto la IL Arena ma tutto il PSE, ma in questo senso anche oggi di fare vedere almeno una volta nella vita tutti gli spazi più iconici all'interno della IL Arena, che penso valga la pena visitare, non soltanto gli spalti ma anche un po' il dietro le quinte, gli spogliatoi.
14: Iniziamo il nostro giro proprio dagli spogliatoi.
16: Bellissimo, soprattutto quando vinceranno, sarà ancora più bello.
17: Cosa le è piaciuto?
16: Finora quasi tutto, quasi, perché non è che ci siamo fermati molto.
17: Ti spogliatoi bellissimi, anche tutta questa vetrata a specchio è bellissima.
18: La palestra ha il suo perché, assolutamente, e vediamo adesso quello che conta davvero per i tifosi, che è lo stadio, il campo, le tribune.
14: Anche perché, ci fa notare Diego Caccavale, certe possibilità non capitano tutti i giorni, ad esempio quella di scattarsi una foto sulla panchina della squadra, e finora l'affluenza non manca.
19: Per il tour abbiamo tantissime adesioni, l'obiettivo è 10.000, c'è ancora qualche posto a disposizione per le persone che intendono venire all'ultimo, spontaneamente possono accreditarsi qui sul posto in maniera da poter fare questo tour e godere di questa possibilità.
14: E alla fine del giro i visitatori sembrano soddisfatti.
20: No, era bello, tutto l'impianto si vede che è una modernizzazione del giorno d'oggi.
21: A lei, signora, cosa le è piaciuto?
22: A me mi è piaciuto tantissime cose, uno più bello dell'altra, tutto bello.
23: Felice che ci sia finalmente uno stadio di livello per il Lugano.
14: A fare da contorno musica, intrattenimento e non solo.
21: Quali sono le attività principali di questo spazio del Fan Village?
19: Oh, ce ne sono tante, ci sono tante attivazioni che stiamo proponendo. C'è il Robo Keeper, che è un portiere robot pararigori, abbastanza difficile, ma con un grosso premio nel caso in cui si dovesse riuscire a battere.
14: Insomma, l'opportunità di mettere alla prova le proprie abilità con il pallone.
8: E se a Lugano sono stati svelati tutti i segreti della nuova AIL Arena, in Alta Leventina quest'oggi sono stati svelati invece i frutti di 4 anni di lavoro per la rivitalizzazione del fiume Ticino. Toccata la tratta compresa fra Airolo e Rodi, il servizio.
9: Un itinerario di 13 km immerso nel verde fra Airolo e Rodi. Il protagonista è lui, il fiume Ticino, restituito al suo territorio e riavvicinato alla popolazione grazie a un intervento di rivitalizzazione iniziato nel 2023 e prossimo alla conclusione. Il progetto, su impulso del Dipartimento del Territorio, è stato affidato al Consorzio Manutenzione Alta Leventina. Il suo presidente, Valerio Iermini.
24: Siamo entrati così di getto con un grande progetto in Alta Leventina per la rivitalizzazione del fiume Ticino, uscendo dal secolo scorso dove era tutto incanalato, quindi la restituzione dello spazio riservato alle acque è un principio sacrosanto. Diamo adesso la possibilità alle acque di ripartirsi molto più gradatamente sul fondo, di viaggiare anche più lentamente, le velocità dell'acqua sono anche più ridotte e più costanti nel tempo, grazie anche degli elementi come delle isolotte, i cluster, oppure dei tronchi d'albero, delle insenature, anche l'alveo è stato ritoccato e addirittura siamo intervenuti anche sulle confluenze dei fiumi laterali, vedete là in fondo il canale come era prima, quindi molto sezionato, è una sezione trapezoidale stretto, e poi abbiamo, vedete qui in fondo, l'intervento che riapre da spazio al bosco, al fiume. Non da ultimo sono stati aggiornati anche le dimensioni degli argini, se vediamo questo qui è un arginetto che prima non c'era e oggi la sicurezza per i laghetti Auden è data proprio da questo rialzamento.
9: Il progetto è nato nel 2015 parallelamente al rinnovo della concessione per lo sfruttamento delle acque del Ritom, che prevedeva misure compensative a favore dell'ambiente. Il direttore della società, Lucas Dürr.
25: Noi nell'ambito appunto di questa concessione abbiamo ricevuto diversi oneri ambientali e un onere importante era quella della riqualifica e rivitalizzazione del fiume Ticino, dove noi mettiamo le nostre acque turbinate nelle parti alte di questo progetto, quindi nelle tratte di Airolo, Stalvese e Piotta. In seguito poi abbiamo trovato una buona collaborazione col Consorzio Marginature Alte Leventine e abbiamo esteso questo progetto da Airolo fino a Rodi.
9: Il costo complessivo degli interventi si aggira attorno agli 8 milioni di franchi ripartiti fra Cantone, Confederazione, Consorzio e Ritom S.A., un'opera di riqualifica nel cui ambito è stato realizzato anche il sentiero tematico lungo il fiume con apposita cartellonistica. Laurent Filippini, capo dell'ufficio dei corsi d'acqua del Dipartimento del Territorio.
26: L'acqua è sempre stato un elemento di attrazione, per necessità ma anche così per natura. E le persone vanno volentieri vicino a un corso d'acqua perché porta freschezza, porta anche tutto col suo corridoio di vegetazione dell'ombra in estate,

0: lato a riavvicina la natura e questo elemento naturale che sono i fiumi, i nostri torrenti, alla popolazione. Dall'altra parte però dobbiamo garantire la sicurezza, che è l'aspetto principale, e questo dobbiamo farlo in maniera sostenibile, quindi tenendo conto anche delle nuove tecnologie e dei nuovi bisogni dell'ambiente.
1: Chiudiamo con l'hockey su ghiaccio e con la Svizzera che una mezz'oretta fa si è guadagnata l'accesso alla finalissima del mondiale casalingo. I rossocrociati hanno strapazzato 6-0 la Norvegia grazie alle reti nell'ordine di Berchi, Malgin, Jäger, Riat, Ischer e Rochette. Svizzera che andrà a caccia dell'oro domani sfidando la vincente fra Canada e Finlandia, partita questa in programma questa sera alle 20. Dopo di noi vi ricordo una nuova puntata di Storie di Carta, ospite di Laura Zucchetti questa sera lo scrittore Andrea Fazioli, poi Radar Weekend, domani sera alle 19 invece protagonista sarà la Domenica del Corriere a cura del vice direttore del CDT Gianni Righinetti, con un'intervista a tutto campo a Christian Vitta, che lo sapete ha annunciato che non solleciterà un nuovo mandato in Consiglio di Stato. E poi ci sarà un confronto fra Maurizio Augustoni e Franco Cavalli sull'iniziativa per il rimborso delle cure dentarie, iniziativa in votazione il prossimo 14 giugno. È tutto, una buona serata.

0: non è un caffè qualunque, è una specialità. Nasce la nuova miscela speciale di caffè Chicco d'Oro, oggi dedicata in esclusiva a Exa. Un gusto unico pensato per sorprendere gli amanti del caffè, da scoprire nei punti vendita Exa in Svizzera e nelle stazioni BP del Ticino con Shop. Scopri tutte le stazioni aderenti su exa-energy.ch. Exa e caffè Chicco d'Oro, quando il caffè è extra buono.
1: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
2: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
3: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
4: Caviezel canalizzazioni a quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
5: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
7: Gorla.ch.
8: Buon sabato sera, benvenuti e bentrovati da Luca Ventura. Grazie a tutti quelli che hanno passato un piccolo momento con noi quest'oggi. Vi vogliamo tanto tanto bene. Domani si replica, ci ritroviamo il pomeriggio insieme a me. Però insieme a me ora parte un appuntamento che conoscete molto bene. Si chiama Uno di Oggi, Uno di Ieri, ed è questo percorso musicale che facciamo insieme di un paio d'orette solitamente, dove andiamo a sentire le canzoni che hanno fatto la storia della nostra radio e le confrontiamo con le canzoni un po' più moderne. E in questo caso la parola chiave è passato. Ritorniamo al 1983, lo facciamo in grande stile perché ritroviamo i Culture Club, quelli di Church of the Poison Mind. Benvenuti, buon sabato sera da Luca Ventura.
9: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

Ci sono tante persone che sono a favore della scelta che ha fatto Tommaso Paradiso, quella di separarsi dalla sua band, i The Giornalisti. Tante persone invece sentono un po' la nostalgia di quei periodi lì e di tutte le canzoni che hanno fatto la storia della band. Ma ci sta, sono punti di vista. In ogni caso, noi abbiamo messo il focus su questo disco del 2025, era intitolato Forse, nel sabato sera di Uno di Oggi, Uno di Ieri, con una canzone, in questo caso di ieri, che arriva subitissimo, di Marvin Gaye. Si intitola How Sweet.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
1: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno!
6: Calmati, la bellezza richiede tempo.
7: Ragazzi, basta! Per fortuna sono stata da Sanitas Trish. Avremo un secondo bagno e finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
4: Bagni e cucine da sogno. Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom.
8: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
9: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

voci sì, sono proprio quelle di Paola e Chiara. Lo so che te lo stavi chiedendo. Il titolo era Mare Caos dal 2023, in questo che è l'appuntamento che noi preferiamo. Conduzione molto veloce, molto facile e soprattutto grande goduria per le nostre orecchie. Perché dal 1993 la canzone del passato, in questo caso è The Water Boys, la canzone anche più famosa per quanto riguarda la band, che riascoltiamo su Radio 3. Questa è intitolata Glastonbury Song.

0: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
1: Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
2: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
3: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
4: Amag Ticino presenta
5: premio permuta, massima valutazione dell'usato.
4: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
6: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i. Wow.

la meraviglia dei Righteous Brothers, era Unchained Melody 1965. Voi lo sapete che noi abbiamo un sacco di novità da farvi ascoltare anche in questo sabato sera, e vi faccio ascoltare la nuova canzone di Mace, Salmo e Colapesce. Colapesce crea il ritornello pop commerciale, quello che ti rimane in testa, Salmo le classiche rime molto taglienti, e Mace che fa da collante insomma tra tutti e crea questo beat che per me è perfetto. È questo brano che praticamente affronta l'incapacità di liberarsi dai comportamenti tossici, evidenziando anche un po' come l'essere umano ogni tanto sia schiavo delle proprie abitudini, dei propri automatismi, con Darren McKenzie che tra l'altro è il batterista degli Jamiroquai, così per citare una formazione, una piccola formazione. In

La voce di Maninni, questo nuovo disco Adesso Ciao, Radio 3i, buon sabato sera ancora, qualunque cosa voi stiate facendo, noi vogliamo essere il vostro sottofondo, la vostra compagnia. E allora con una canzone del passato vi posso sicuramente far ascoltare questo disco di Patrick Hernandez, si chiama Born to be Alive.

0: Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Ciao Carlo, già in giro?
3: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
2: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
3: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno. Leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me, affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.

effettivamente Samurai J ha capito che c'è una fetta di pubblico che adora le sue canzoni. Le adora perché sanno molto di estate, no? Sono molto latine, e quindi ha creato una nuova canzone dopo il grande successo di Sanremo con Ossessione. È tornato con questa flamenco paranoia a rispettare la nostra promessa, quella di farvi ascoltare un disco di oggi e un disco di ieri. Due dischi molto ravvicinati, perché comunque sono due personaggi che sono molto in voga nell'ultimo periodo, però questo è del 2018, di Rama, si intitola Nera. Ti osservo da

il ritornello che ti rimane in testa, ritornello iconico, quello di Nene Cherry dal 1996, era intitolato Woman. Ora Damiano David con un disco invece del 2025, questo si intitola Zombie Lady. Ancora buona serata da Luca Ventura.

0: torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba, a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van de Sfros, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Luca Carboni, l'icona britannica Morrissey, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
3: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Uno di ieri. Il nuovo che suona. Il classico che emoziona.

note magiche e sognanti di Carole King, che ci ha regalato questa It's Too Late, canzone che mi dai là per ringraziare tutti quelli che hanno scelto noi per questo uno di oggi, uno di ieri. Domani non ci risentiamo dalle 14, bensì dalle 13, e non dallo studio di Radio 3, ma dallo studio esterno di Radio 3, dall'AIL Arena, il nuovo stadio del Lugano. Quindi non mi resta che salutarvi e ci rivediamo e risentiamo domani. Da Luca è tutto, buon sabato.

mixtures, bridge, colors.

0: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
1: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
2: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi, plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
3: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
4: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: giornata e Radio 3 te le suona.
1: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
0: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie.

0: talk about.
1: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
7: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

campione, questo lo so. Un po' come tutti, aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco.

ma scusa, vado di fretta. Se oggi tutto corre, tutto si può fare. Un viaggio senza meta, l'immaginazione. Ricordo altri tempi che faceva strano assumere la propria onesta posizione.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha salito. Se smettessi di fumare